0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Questa è la radio che suona.
1: Only the hits.
0: Radio Globo.
2: È tutto che ho preciso.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Abbiamo altre considerazioni o direi che è sufficiente?
2: Bah, vabbè, mi chiedevo anche perché quando ti guardi allo specchio, cioè va bene, ok, c'hai cioè, la destra e la sinistra invertiti.
1: Sì.
2: Non c'è mai l'alto col basso invertiti. Perché c'hai solo la destra e la sinistra invertita e non
3: vedere capovolta?
2: La... sì. Ma vabbè. Scusami.
1: Cazzo, ma è vero?
2: Cioè, no? Avrebbe a logica lo specchio.
1: Sì. Cioè, tu dici
2: perché solo la destra e la sinistra?
1: Io alzo la destra. Sì, papà cazzo. Io alzo la destra e allo specchio quello alza quello, la mia immagine riflessa alza la sinistra.
2: Sì.
1: Perché se io sto così con la testa, cioè perché non è invertito anche sopra e sotto?
3: Vabbè, ragazzi, perché lo specchio dovresti metterlo sopra, perché tu lo specchio ce l'hai davanti e quello riflette la tua immagine riflessa frontalmente, non da sopra a sotto, che ti capovolge.
2: Ma se lo metto al contrario?
3: Ma
2: no,
1: non vedi niente. Io muoio.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Una donna credo che sia stata offesa. Lui ha fatto un discorso come se fosse una vecchia signora nata nel 1929.
2: Ma infatti, dai, al massimo anacronistico, ma offensivo non era un discorso offensivo.
3: No, poi c'è da dire, questa cosa è vera, l'abbiamo detta anche ieri qua nel Morning Show. Lui stava paragonando, diciamo, stava facendo questo discorso, però era un paragone per parlare di un politico, un movimento politico da votare, no? Faceva il paragone, se fosse una donna, un movimento politico.
4: Sì, diciamo che il criterio era l'affidabilità, esatto. E lui si è lanciato in un parallelismo dal quale poi non è riuscito a uscire, perché evidentemente
2: sì, poi,
4: no?
2: Insomma, visto l'argomento, parallelismo curioso, però è tagliante.
3: Comunque Flami, sappi che ti voglio premiare, ti manderò in Iran, ti manderò, sì. Ecco.
1: Comunque ci ho avuto uno sbaglione davvero,
3: Sì?
1: Sì, ho avuto proprio uno sbaglione.
3: È una vecchiaia, si chiama vecchiaia.
1: Sì, si chiama vecchiaia.
3: Si chiama vecchiaia.
1: Non so, guarda.
5: Buongiorno ragazzi. Ma che Federica ha fatto tardi per caso?
3: Già l'ho cazziata io, La prossima volta, ragazzi, scatta la multa. Sapete che da adesso in poi ci sono le multe qua, le faccio io, le faccio.
2: No. Flamini ha fatto il gesto che le viene da vomitare.
1: Sì.
2: Possiamo allontanarlo. Perché sto io a portata di sbraccio.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: A settembre parti con 4S macchine. Lavapavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Reload. Evidentemente sono stato frainteso. Vorrei fare chiarezza su quello che intendevo parlando di donne e gonne, perché è chiaro che oltre alle gonne c'è di più. Non è l'abito che fa il monaco, perché fondamentalmente quello è il sarto, che anche lui non è che può decidere se una ragazza è affidabile oppure no. È la ragazza che, a seconda del sarto che sceglie, può, non dico decidere se essere affidabile, perché quello ci nasce, ma magari mostri qualcosa che dice qualcosa, oppure no. Quindi quello che volevo dire a mio figlio è magari in una prima uscita non andare subito a cena fuori, ma potresti proporle perché non ci facciamo un giretto da un sarto, da un quale sarto ti piace a te, e a seconda della risposta poi puoi anche andare a trovare un monaco e sentire lui che ne pensa, e può essere che poi a cena finisce che ci vai col monaco, che magari lui si mette a meditare e tu te ne vai lasciando il conto da pagare. Spero di essere stato più chiaro.
3: Chiarissimo.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Morning Show, live on Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Adesso invece tu li vedi sempre nudi. Cioè
2: beh,
1: io
2: nudi.
1: Mutande, no? Mutande, ma in mutande che girano nel giardino e dentro casa. E addirittura quando mangiano, a me questa cosa mi ha un po' scioccato ieri. Vedevo durante il pranzo tutti a tavola, tutti che comunque gli altri, quelli più adulti, una cosa addosso. Cioè, educazione. Io mi ricordo mia madre da ragazzina, la prima cosa che diceva a mio fratello: mettiti la maglietta per venire a tavola d'estate,
2: certo.
1: No? Questi mangiavano tranquillamente a petto nudo, così, come energumeni. Io, ma non è rispetto né nei confronti di chi vive con te. Tantomeno nei confronti di chi guarda. Ma perché io devo cenare o pranzare, mi metto nei panni di chi sta facendo comunque questo reality, con uno davanti a me a petto nudo che mangia, che è? Dove è il sudore, i peli? Ma perché?
3: Roberti, non puoi di mambassa parlando di gente che sta in mutande, eh?
4: Buongiorno Robertino, come tutti gli ascoltatori io ti voglio una cifra bene.
1: Grazie.
4: Però un po' ti ha sconcertato questo, il fatto che andassero in giro in mutande? Ma vogliamo parlare del fatto che c'è stata Marina La Rosa che addirittura ha parlato di uccidere la Meloni?
5: Sapete cosa non capisco? Chi guarda il Grande Fratello, cioè che gusto ci avete a guardare i cazzi dell'altri? Cioè, perché tu sei lì a guardare,
2: caso,
5: tu metti a guardare 24 ore dentro casa del vicino quello che fa. Cosa mi dice il cervello?
6: Brava Roberta, basta con sto politicamente corretto.
7: Ma Robertina mia, ma il problema non sarai te che te vedi sti programmi invece di vederti un documentario sulle scimmie di Piero Angela, dove pure lì quando pasteggiano sono a petto nudo, ma nessuno se lamenta, eppure il livello è quello.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: È una gioia ritrovarvi anche in questo nuovo inizio settimana. Buongiorno, buon 28 settembre. Questa è Radio Globo e io sono De La Valle.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Federica della Valle per un'ora con voi per ripassare la puntata di chiusura della settimana scorsa, cioè quella di venerdì del Morning Show di Radio Globo. Questo appuntamento si chiama Morning Show Replay, siamo pronti ad iniziare.
1: Questo è Morning Show Replay on Radio Globo.

0: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Fatto molto discutere il giornalista Mieli parlando degli italiani che si devono abituare a parlare arabo. Ne abbiamo parlato venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo.
2: Good morning everyone.
0: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
3: Morning Show.
0: Morning Show Replay.
2: Good morning
0: Radio Globo.
4: È il momento dell'appello.
5: Rizvan Chaudhry Ahmad, eccolo, Santana Poke Isaias Koreana Sofia e Mahmoud Yosra. Ci siamo, buon primo giorno alla prima E.
4: Bene, allora c'è
5: Chaudhry Ahmad, eccolo, Santana Poke Isaias Koreana Sofia e Mahmoud Yosra. Ci siamo, buon primo giorno alla prima E.
4: Bene, allora c'è anche Mahmoud, avete sentito?
6: Sì,
4: Santana
6: sì.
4: E Mahmoud, ragazzi.

0: lingua straniera
1: sì.
0: in classe, no?
1: Sì, allora, possiamo dire che ogni promessa è debito, perché ce l'aveva annunciato la premier Meloni dal palco del Phoenix nei giorni scorsi, l'ha confermato in Consiglio dei Ministri, c'è un decreto per il tetto del 30%. Vi ricordavate che dicevamo molti sono nati in Italia, molti no? C'è stato questo distinguo all'interno del decreto. Il 30% riguarda gli stranieri non nati in Italia. Allora, ci sono però delle sanzioni pecuniarie che all'inizio invece passavano anche come provvedimenti più, più stringenti. Sì. Chi indosserà il burka o il niqab, multe da 200 a 1000 euro. Multati anche i genitori che dimostreranno di non assecondare, parlando ovviamente l'italiano correntemente, la formazione e l'integrazione dei loro figli nelle classi italiane.
0: Giusto. Ok, quindi insomma, ecco, poi ci sono stati degli accorgimenti, no? Perché prima all'inizio era stata detta in un modo.
1: Sì, addirittura avevano detto che i genitori che si rifiutavano di imparare l'italiano, i figli sarebbero stati portati e condotti in una comunità protetta. Non era vero, era una di quelle fake news solite. Valditara ha confermato che invece si tratta di sanzioni pecuniarie.
0: Molto bene. Comunque si sta creando un grandissimo dibattito intorno a questa cosa anche nei salotti televisivi. Mi ha colpito quello che è successo l'altro giorno in una trasmissione di La Sette, no?
1: Sì.
0: Dove c'era Paolo Mieli, il giornalista Paolo Mieli.
1: Sì, sì, come ecco. No, editorialista, saggista, come
0: beh,
1: no?
0: Beh, molto famoso, insomma, un giornalista importante che diceva questo, sentiamo,
2: Che è questo atteggiamento, loro devono imparare italiano. Sì, certo. Però,
3: Meloni vi direbbe no, e loro devono imparare l'italiano, non
2: ma è
3: io,
2: ovvio che loro però sì, sarebbe un'integrazione dire. Si fa anche che tu sappia parlare l'arabo correntemente, capisci?
3: Non lo so parlare l'arabo.
2: E allora
3: so parlare,
2: impara, va a farbi. Scuola.
4: Poliziotti che non sappiano parlare l'arabo sono un problema.
0: Allora lui va oltre, no? E dice: vabbè, ok, loro devono imparare l'italiano, però insomma sarebbe giusto che anche tu imparassi l'arabo.
5: Basta parlare un po' l'arabo.
0: Sì, beh, insomma, adesso non è proprio semplicissimo.
1: Quelle due frasi, dai, per dialogare.
0: Adesso, quindi, che cosa ci fa supporre tutto questo? Che evidentemente Paolo Mieli conosce l'arabo
5: con facilità,
1: lo mastica.
0: Per far integrare avrà masticato l'arabo in qualche modo. Cioè, se uno per esempio gli parla in arabo, risponde, capisce?
5: Beh, per fare una dichiarazione del genere, certamente.
6: Sì.
0: Siamo
6: sì,
0: sicuri? Sì. Io vorrei essere sicuro. Cioè, possiamo fare una prova? Non so se possiamo.
6: Anche perché non è che l'ha dimostrato
0: no,
6: di saperlo
0: vero,
6: parlare.
1: Ma poi, ma ti pare che noi siamo i tipi che restiamo col dubbio?
0: No, allora, ci vogliamo togliere il dubbio?
5: Ho già capito. Vuoi che ti prepari un paio di frasi in arabo?
0: Vai, aspetta un attimo. Aspetta, un secondo soltanto, Vediamo un attimo se riesco a fare questa cosa, vediamo.
6: Sa che non ci riesco.
0: No, ci riesco.
5: Io sono pronto.
0: Vai, proviamo, vediamo se risponde.
7: Pronto.
8: صباح الخير. كيف حالك؟ أود أن أطرح عليك سؤالين. هل لديك وقت؟
7: Non ho capito.
8: هل تفهم لغتي؟ هل تشعر أنك مندمج من هذه الناحية؟
9: Wake up. Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
3: E il disco abusivo vecchi è stato compiuto quando venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo. Quando lo riascoltiamo? Adesso nel Morning Show Replay.
2: Il Morning Show sta arrivando. Wake up! Intanto ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show.
4: Morning Show Replay on Radio Globo.
5: Dai, vogliamo cominciare e partiamo, vai. La prima è...
6: Ciao, sono Francesca, ho 28 anni, ho due protesi all'anca. La scogliosi endemica, i calcoli renali e per il disco abusivo vorrei ascoltare Rita Pavone con Pappa al pomodoro. Ciao Radio Globo!

0: sta venendo voglia, ragazzi. Com'è possibile? Sono le 8 e 10 minuti.
1: A me sta venendo voglia di fare la rivoluzione.
0: Forza,
2: ciao Radio Globo, sono Rebecca, ho 20 anni, sì, e denuncio la mia lombosciatalgia che mi è venuta l'altro giorno in palestra dopo un anno che non ci andavo. E vi chiedo Hotel California degli Eagles.

0: fammelo dire, questa cosa la dobbiamo dire. Non richiedete le canzoni così, ve lo chiedo io per cortesia, perché dopo è un problema toglierle. Cioè, adesso come fai a toglierla? Già parlarci sopra è
1: tanto
0: un casino.
1: Lo farai.
0: No, io parlare sopra una canzone del genere non lo farei mai proprio, parlare sopra una canzone del genere.
1: Mamma mia.
0: Però che mi disegnano così, che devo. Senti, sentiamo la prossima. Dai, togliamoci il dente, vai.
2: Ciao ragazzi, ho l'epicondilite. Mi è venuto in mente una canzone che ascoltava sempre il mio caro papà. Dai. Che fa "Tu sei la mia simpatia".
0: Bella.
2: È abbastanza vecchia.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Buona, sì. Vai, vai.

0: banda.
1: Ciao, sono Alessio, ho 34 anni, soffro di cervicalgia, tendinopatia, tendine d'Achille, ho un menisco rotto, sì, epicondilite e qualche acciacchetto vario qua e là, però dai, alla fine sto bene. Io direi di mettere addio sogni di gloria.
2: Addio sogni di gloria.

0: disco abusivo di Cuius. Vabbè, il tempo è passato. Però tu immagina veramente chi accende adesso e dice: ma hanno chiuso Radio Rocopo? Non venduto.
1: Sono una foglia d'autunno che nella tormenta.
0: Vabbè, ma comincia. Se la teniamo, vendiamo.
2: Buongiorno. Ormai sono diventata nonna. Oggi è un mese e praticamente mi sento vecchia tutto insieme. Quindi vorrei ascoltare. Vorrei che fosse amore di Mina. Oh. Ciao, splendori. Beh.

0: abusivo vecchi fatto dai giovani nel morning show.
1: Oh, ma questi a 20 anni stanno tutti peggio di noi che ce ne abbiamo 50.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Niente, io da vecchio ciò che ho fatto palestra l'altro ieri ancora mi fanno male le gambe. La canzone che vorrei ascoltare è Parlami d'amore Mario. Buona giornata a tutti.

0: prova a immaginarmi col costume bianco, Flaminia, io che esco dall'acqua. Che mi butto da uno scoglio a Focella.
1: Perché?
2: Dimmi che certo, mi potresti pure immaginare.

0: Lasci la tripe, guarda che penso.
1: Che bello, ragazzi, disco abusivo vecchi stamattina, top, top,
2: unico,
1: top. Dai, top.
3: Ciao Radio Globo, sono Gioele, ho 22 anni e soffro di mal di schiena, mal di denti, e quando mi alzo velocemente dalla sedia mi gira la testa. E per il disco abusivo vorrei Azzurro di Adriano Celentano.

0: vittime anche le patologie dichiarate.
1: Oh, 22 anni il ragazzo.
0: 22 anni.
2: Ma quanti ventenni?
1: Sono la nuova vecchiaia.
0: Sì, sono tutti messi malissimo, ragazzi. Sì, sì. Malissimo, malissimo.
3: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Sembra che non ci sia più niente da fare, ormai lo ha detto anche Salvini, arrangiatevi, la benzina non scenderà di prezzo. Torniamo alla settimana scorsa del Morning Show di Radio Globo.
2: Good morning everyone.
3: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
4: Morning Show.
3: Morning Show replay.
5: Good morning
3: Radio Globo.
6: Nulla, l'Italia si ferma.
7: Ma siamo sicuri allora, perché c'è questa protesta che sta girando su WhatsApp, principalmente su WhatsApp. È un tantam che è partito dove si chiede di non acquistare nulla, di non spostarsi con la macchina, ma credo che non abbiano aderito in molti, perché ho visto più macchine del solito, tanto per cominciare.
8: Vabbè, non spostarsi in effetti è dura. No, però a livello di non fare carburante, non acquistare niente, io aderisco. Oggi nulla.
7: Tu aderisci perché braccine corte, subito prende la palla al balzo, figuriamoci. No, adesso scherzi a parte, però ho visto gente che era al distributore di benzina. Cioè, ho visto una giornata normale,
6: è
7: niente
6: ovvio.
7: Di più, niente di meno.
8: Diciamo che come prima intenzione è difficile che riuscire a essere tutti sincroni e d'accordo. Però chi ha letto, chi ha ricevuto il messaggio e può farlo, proviamo, perché no?
7: Io per esempio non l'ho ricevuto, cioè, o meglio, l'ho ricevuto ma me l'ha mandato Flaminia.
8: Quindi l'hai ricevuto.
9: Non vale allora.
7: Ma no, ma l'ha messo Flaminia proprio per poter dire poi questa cosa, no?
8: Vabbè, non è che doveva arrivare una posta raccomandata.
7: No, però vedi, il tantam non ha funzionato. Noi ce lo siamo mandati perché poi ne parliamo, però effettivamente non è arrivato niente, non è che mi è arrivato da terze persone.
6: Ma infatti figuriamoci, tantissime persone non l'avranno ricevuto. Ovviamente al telegiornale nessuno ha detto niente, sui giornali più importanti non ne hanno parlato, quindi è ovvio che non tutti lo faranno.
10: Io però vi darò
8: dal mainstream
10: poco...
8: me lo aspettavo che non ci fosse un tantam.
10: No, esatto, io però tra poco vi darò una motivazione reale, giusta per scioperare.
7: Ma dai.
10: Sì.
7: Davvero?
10: Più della benzina.
7: Senti, scusa, daccela subito, perché almeno così siamo in tempo, io torno a casa e c'ho ancora la macchina al motore caldo.
8: Come se non ne avessimo abbastanza, peraltro.
10: Sì. Allora, guarda, dopo te la do nel dettaglio. Adesso te la do a spanne. Vabbè, circa metà del paese, quindi metà degli italiani, ha fatto la dichiarazione dei redditi e si è dichiarato nulla tenente, cioè a reddito zero.
7: Allora ti dico una cosa, effettivamente questa cosa potrebbe puzzare. Uno dice vabbè, in Italia ci sono quelli, i furbetti che non pagano le tasse, uno potrebbe pensare questo, in realtà è vero, non c'ha più niente nessuno, ragazzi, qua ormai siamo con le pezze al culo.
8: No, però aspetta, siamo con le pezze al culo nonostante il reddito, che non basta più, ma chi dichiara nulla, che spesso invece è anche chi ha di più, no, è proprio la paraculata, dai, è metà degli italiani.
10: È troppo.
7: Ragazzi, effettivamente, insomma, comincia a esserci qualcosa che non va, no? Però, allo stesso tempo ti dico, queste cose aumentano quando le cose non funzionano, perché ti arrabbi, c'è quel senso di rabbia che ti fa dire, ma sai che c'è, ma vattene a fan, cioè comincio a dirlo anch'io che ho sempre pagato tutto, poi per carità, le tasse bisogna pagarle, tutto quello che vogliamo, perché se no, il paese si ferma e i servizi non ci sono, naturalmente. Però la rabbia ti fa dire queste cose.
10: Sì.
7: E magari te le fa anche fare.
10: Sono d'accordo, però io invidio, ma non è vero, non l'invidio proprio, chi dice, io sai, ho pagato una multa, ancora paghi le multe.
8: Sì.
10: Oppure il bollo, no? Ne parlavamo, ancora paghi il bollo. Ma scusate, solo a me mi appare poi nel cassetto del cittadino quello che devo pagare.
8: Appare, ma c'è chi riesce serenamente, da qui capisco la tua invidia, ad andare a letto lo stesso fregandosene di quel cassetto fiscale in stand-by.
6: Perché
8: lo so.
6: Dicono, c'è sempre tempo per pagare. Io questa cosa l'ho scoperto troppo
10: morire.
6: Tardi e continuo a pagare.
7: Sì, è vero, c'è tempo per pagare e per morire. Questo è il detto. Globo WhatsApp 393 777 7172.
11: Ha sentito che ha detto Gabri Venus? Io aderisco. Segreto, è fine mese, ha finito tutti i piccoli, ha finito tutti i soldi, ha finito. Segreto che aderisco.
7: Avrebbe aderito comunque.
8: Anche l'11 era già ora.
7: Facile così,
12: Come? Ci dobbiamo arrangiare, così ha detto Salvini, che non scenderà nulla. Su, dai, arrangiatevi.
7: Allora, parole di Salvini, naturalmente. Poi dici, uno si arrabbia e quindi non paga, no? Come fai a non arrabbiarti però quando un politico fino a un po' di tempo fa ti diceva questo e poi quest'altro?
13: Impegno concreto, realizzabile, fattibile. Voi sapete quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Non ho bacchette magiche, però faccio giustizia e taglio. È chiaro che a breve non caleranno né il costo del carburante, né il costo dell'energia, né il costo per le imprese, né il costo per le famiglie. Quindi o ti rassegni
2: o ti attrezzi.
4: O ti rassegni
2: o ti attrezzi.
5: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso.
9: Morning Show Replay. Radio Globo.

0: be back.
1: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Il super giocone dei personaggi del Morning Show di Radio Globo tra le 7 e le 10. Ci hanno giocato venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo.
2: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay Radio Globo.
4: Ieri in redazione stavamo facendo un giocone, ragazzi. Voglio farlo anche con gli ascoltatori. Allora, attenzione, seguitemi perché vi chiedo di rinunciare a qualcosa che potrebbe essere fondamentale per qualcuno di voi. Sono tre categorie. Allora, vediamo un po' a quale saresti disposto a rinunciare. Parto da Gabri Venus, sì, e ti do queste tre categorie. Anche se con Gabri probabilmente già so dove potrebbe andare a parare, eh? Però vediamo, non si sa mai. Ti chiedo di dover rinunciare per sempre, per tutta la vita, sì. E attenzione, perché poi è collaterale. Se rinuncia uno, tu dici vabbè, ma con quell'altro strumento potrei eventualmente sopperire. No, vuol dire che rinunci anche con, adesso capirai, perché ti dico quali sono le categorie. Internet.
5: Ok.
4: Per tutta la vita, devi rinunciare a internet, alla musica o al cinema e la TV. Quindi vuol dire che con internet tu dici vabbè, ma con internet mi guardo i film su internet. No, non lo puoi fare, cioè internet lo userai solo per altre cose.
5: Vabbè, non ho proprio dubbi, cinema e TV.
4: Cinema e TV?
5: Sì, perché per me la TV è uso sonnifero, quindi mi leggo un libro e amen. E per me è più importante avere informazione tramite rete che non tramite TV, quindi a posto, proprio sereno. Okay. Cinema e TV.
4: Ok, cinema e TV. Beh, ci sono tanti che per esempio non possono fare a meno di avere i social network. Senza social network sono morti.
5: Ma guarda, levo anche quelli se vuoi. Internet no, perché serve. Ma io ero terrorizzato, ho detto adesso mi tirerà fuori, che ne so, le vigne di tutto il mondo. No.
6: Ah, vedi.
5: Cinema e TV posso tranquillamente
7: farlo
5: farne a meno. Dovevi
7: farlo personalizzato per ognuno di noi.
4: Gabri Venus.
7: Esatto.
4: Flaminia.
7: No, io pure rinuncio a cinema e TV tutta
4: cinema
7: la vita.
4: TV.
7: Tanto la TV non la vedo, non mi piace, perché non c'è niente che mi interessa. Il cinema posso rinunciare a un film perché tanto dormo, quindi non mi interessa. Non potrei mai rinunciare alla musica in vita mia, e a internet ovviamente perché sono una persona molto colta e mi devo informare.
4: Alessio?
6: No, io invece cambio, faccio una variazione sul tema e rinuncio per tutta la mia vita alla musica.
7: Cosa?
4: Oddio,
6: no, ragazzi,
7: che
6: ma
7: vita
6: perché?
7: Orrenda.
6: Ma dovete rispettare però le opinioni altrui.
7: No,
6: veramente.
7: No, chi l'ha detto?
4: Non ascolti la musica tu?
6: No, l'ascolto, ma se mi chiedi a cosa rinunci, ci rinuncio.
4: Scusa, chi è il tuo artista preferito?
6: I Pooh.
4: Allora,
7: non
4: sì,
7: è
4: allora
7: vero,
4: allora
5: rinuncia serenamente.
7: Ma non è vero.
4: Allora,
7: ma scusami, ma non balli? Io guarda, ti ci vedo tipo in una balera a fare il latinoamericano.
6: Ho fatto corsi, sono anche.
7: Tu balli?
6: Ma sì, ma voglio rinunciarci, ma mi fate rinunciare a quello che
4: voglio. No. Se vuoi rinunciare. Vabbè, comunque diciamo che tra queste anche io rinuncerei al cinema e alla TV. È molto semplice, è molto molto semplice. Però, sai, ogni persona è diversa dall'altra, quindi anche gli ascoltatori adesso possono scegliere, ripeto, le tre categorie: internet, quindi social network e tutto il resto, musica oppure cinema e TV. Attenzione, vediamo un po' che cosa esce fuori, perché bisogna rinunciare a qualcosa, una di queste per tutta la vita. Te ne faccio un'altra al volo, questa la butto là, vediamo. Potete rinunciare o dovete rinunciare al bidet o all'aria condizionata?
7: Ma io rinuncio al bidet tutta la vita. Ma tutta la vita proprio.
5: Purtroppo sì.
7: Ma c'è la doccia, sì. Ma che se ne frega?
4: Bideo.
6: No, aspetta. Scusa, facevamo il discorso che perché
7: che
6: io volete? Non
4: tutto quello che è collegato, naturalmente non ti puoi lavare.
6: Cioè, tu ti puoi fare
7: la
6: doccia
7: senza.
5: Ma lasciami almeno le salviette umidificate.
4: No.
5: Allora,
4: quella zona lì non la puoi più pulire.
7: Ma che regola è?
5: Tra tre settimane sei morto.
4: No. Ma scusate, come il regola è? Il gioco è mio?
7: Io rinuncio. Ho capito, all'aria. Ma la cambio.
4: Ma è tosta questa,
6: guarda. Io all'aria.
7: Ma no, all'aria. All'aria condizionata.
4: Certo. Rinuncio all'aria condizionata.
6: Ma sì, ma non ti siedi più.
4: Con i 40 gradi di quest'estate?
6: Però
4: ma
6: non
7: certo.
6: Ti siedi.
5: Ragazzi, la prima emorroide va in 16.000. Ma se... Non si può fa.
7: Che bel gioco!
6: Infatti non era preparata questa.
4: Me li sto immaginando, ragazzi.
5: Meglio
4: adesso.
5: Di no, non immaginate.
4: Che bello, che bello. Vabbè, vediamo un attimo che cosa scelgono adesso gli ascoltatori. Intanto sulle prime tre.
5: Poi capirai, io e Alessio siamo Daflon dipendenti. Sì.
2: Il morning show sta arrivando. Wake up. Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel morning show. Morning show replay. On Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: E torna anche Tagliani. Eh sì, ho detto proprio bene, Tagliani, questa è Radio Globo.
0: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
2: A proposito, ma vogliamo fare chiarezza su quelle cose che ha detto delle gonne? Perché ultimamente è stato un po' criticato su quella roba là.
3: Molto criticato.
2: Secondo me è stato frainteso, non è stato capito.
4: Aveva provato a gettare nuova luce, ma ha complicato ulteriormente la questione.
2: Criticato. No, no, ragazzi, secondo me non è stato capito, un po' come è successo appunto all'ONU.
5: War. In crisi di hybrid threats by Russia.
2: No, vogliamo fare chiarezza su questa storia delle gonne? Poi ha dovuto chiedere scusa.
6: Evidentemente sono stato frainteso. Vorrei fare chiarezza su quello che intendevo parlando di donne e gonne, perché è chiaro che oltre alle gonne c'è di più. Non è l'abito che fa il monaco, perché fondamentalmente quello è il sarto, che anche lui non è che può decidere se una ragazza è affidabile oppure no. È la ragazza che, a seconda del sarto che sceglie, può, non dico decidere se essere affidabile, perché quello ci nasce, ma magari mostri qualcosa che dice qualcosa, oppure no. Quindi quello che volevo dire a mio figlio è magari in una prima uscita non andare subito a cena fuori, no, ma potresti proporle, perché non ci facciamo un giretto da un sarto, da un quale sarto ti piace a te, e a seconda della risposta poi puoi anche andare a trovare un monaco e sentire lui che ne pensa, e può essere che poi a cena finisce che ci vai col monaco, che magari lui si mette a meditare e tu te ne vai lasciando il conto da pagare. Spero di essere stato più chiaro.
3: Chiarissimo.
4: Sempre bello.
0: Il morning show sta arrivando. Wake up! Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel morning show.
7: Morning show replay on Radio Globo.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Adesso tocca a voi, signori, perché il Morning Show Replay lo chiudo, ma apro subito la Globo WhatsApp 393 777 7172. Abbiamo bisogno della vostra voce, del vostro buongiorno, tra poco, nella prima ora del Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
0: Solo le migliori in FM.
4: Streaming.
0: Dab.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: E dopo un'ora di fatiche con voi, sono di nuovo qua per un'altra ora. Buongiorno da Federica Della Valle, stavolta con Alessio Morigi, nella prima ora del

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: È inutile che fai commenti con gli occhi, sono sudata io dell'ora precedente, capito?
1: Lo so, buongiorno. Parlo bene io che arrivo adesso.
3: Arrivi tu fresco, ti apri il microfonino, ti metti la cuffietta, capito? Son buoni tutti a far così.
1: T'ho viziato.
3: Buongiorno Alessio Morigi.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno Sidoti, di là dall'altra parte.
4: Buongiorno,
3: come va?
4: Buongiorno. Buongiorno.
3: Che bello che siete già carichi almeno qua dentro nello studio 1 del Morning Show di Radio Globo. Studio 1 in generale, comunque, di Radio Globo, chissà se sono carichi anche loro là fuori.
1: Ma sì, lo sai, non ci denudono mai.
3: Ma sì, lo scopriremo sicuramente alla Globo WhatsApp, che attiva al 393 777 7172.
5: Buongiorno banda di Radio Globo.
3: Buongiorno.
5: Venerdì dal camminista romano. Un bacio da tutti.
3: È venerdì.
1: Ma come è venerdì?
3: Buongiorno a te signore, buongiorno, mamma mia ragazzi.
6: Buongiorno, sono passato davanti al distributore della Eni. Il prezzo non è cambiato. Bah, doveva essere oggi, teoricamente alla mezzanotte di stanotte sarebbe dovuto scattare questo abbassamento, cosa che non è avvenuta. Sto guardando su delle applicazioni per vedere se si è abbassato da qualche altra parte e il prezzo in media è tra i 2,30 e i 2,45. C'è, che schifo.
3: Però intanto ci vuole far lavorare subito, cioè abbiamo appena iniziato.
1: Sì, davvero, sai quelle, no? Almeno le schermaglie iniziali.
3: Facci salutare, facci un attimo entrare nel mood. Però lui già vuole parlare di prezzi di benzina. Allora, mi sento di rispondere a questa persona.
1: Io pure,
3: qua.
1: vai tu però.
3: Allora, capisco che era da mezzanotte in poi. Però sì, immagino che abbiano bisogno, no? I benzinai di aggiornare, cioè di essere presenti lì per aggiornare
1: le pompe,
3: esatto. Sì, le pompe.
1: Noi ghinotti.
3: Le pompe. Esatto. L'altra cosa, le applicazioni comunque sono gestite da utenti, quindi io credo che nelle prossime ore si aggiornerà, cioè nel senso sono
1: sì,
3: io che vado a mettere, sono stata a fare la
1: benzina. Adesso non giustifichiamo la cosa che l'omino deve andare in ogni distributore a col ditino a cambiare sempre, lui che è Babbo Natale
3: è
1: che passa
3: automatico.
1: Da tutti a fare i regali. Ma certo che è automatico, io ho aspettato tutto il weekend, dovevo fare benzina per farla 1.999 e, e l'ho fatta a 2.179 stamattina.
3: Allora, lo diciamo perché c'è qualcuno che ha detto, qualcuno tra le grandi compagnie, due in particolare, le più grandi,
1: sì,
3: la IP e la Eni, hanno deciso di mettere un tetto massimo.
1: Questo
3: come le sigarette.
1: Price cap.
3: Esatto. Tipo le sigarette praticamente, cioè più di quello non
1: magari
3: puoi.
1: Magari le sigarette sono arrivate a 10 euro.
3: Nel senso il modello,
1: il concetto.
3: Cioè
1: il
3: tipo
1: principio.
3: Più di questo le Winston non possono.
1: Esatto. Che poi è successo perché Eni ha imposto questo tipo di price cap, è evidente che si sarebbe rischiato una concorrenza sleale, perché poi i distributori indipendenti erano liberi di fare il prezzo che volevano. È più logico che invece ci si accodi rispetto a quella scelta, no?
3: Certo.
1: E quindi tutti si arrivi a quel massimo.
3: Va bene, sentiamo, intanto facciamoci anche un giro con gli altri, se magari stanno vedendo hanno lo stesso risultato di questo ascoltatore, o se effettivamente qualcuno nei distributori Eni e nei distributori P sta vedendo il price cap, quindi l'1.999
1: per la benzina, per il gasolio 2.1190 mi sembra.
3: Ok.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Ma alle 6.05 di lunedì 28 settembre, ancora buon inizio settimana, buon lunedì, buona colazione se state colazionando. Noi siamo pronti anche a darvi info su quello che sarà la giornata meteorologica di oggi, sempre con Alessio Morigi.
1: Sì, sono multitasking, passo dai distributori di benzina al meteo, perché a Roma oggi sarà una giornata all'insegna del bel tempo, per quelli che come te speravano diversamente. No, sarà bel tempo, temperatura massima registrata alle 15 di oggi sarà di 28 gradi, mentre la minima, che l'abbiamo segnalata qualche minuto fa, non in diretta ovviamente tra di noi, era 15 gradi. Ovviamente siamo aperti come sempre a tutte le vostre richieste.
3: Al geolocalizzato, sì. Esatto. Siamo qua, 393-777-7172. Se volete, abbiamo appena attivato le linee allo 06-89-28-996.
7: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano in grugno
4: state con occhio chiuso e uno aperto.
7: Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
2: This is the morning show on Radio Globo.
8: Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo.
3: Allora, questo signore sta mandando messaggi alla Tor Sapienza dal palazzo occupato perché è fatto di fentanyl e quindi ha bisogno di mandare. Poi magari parliamo anche di Tor Sapienza, eh?
1: Sì, sì, c'è stata una manifestazione molto partecipata.
3: Sì, sì, sì, sì.
9: Buongiorno ragazzi di Radio Globo, siete magnifici. Vi voglio bene.
3: Anche tu c'hai delle R in più, però va bene così. Ci piace così.
10: Buongiorno, non è vero, io l'ho appena messa a 2.19, distributore Eni a Belletri.
3: Vedi, quindi un aggiornamento positivo c'è. Perché se l'ha messa
1: quindi l'ha messa già col price.
3: Se ha messo il gasolio, sì.
1: Esatto, questo magari faccelo sapere e sì, magari sfidaci, perché noi abbiamo la sigla con il nome personalizzato per ognuno. Magari se vi chiamate Aldebrando, sì, noi ci rimaniamo un po' col cerino in mano.
11: Buongiorno Fede, buongiorno Alessio, buongiorno Sidoti, Edoardo l'elettricista.
3: Edoardo.
11: Comunque dovrebbero fare un decreto legge. Il lunedì al lavoro dovrebbe essere illegale. Non si può fare.
3: Tanto poi diventerà così il martedì, anzi sarà pure peggio.
1: Che bella idea.
3: Sì. Ieri ho fatto la cura del sonno praticamente, io ho dormito tutto il giorno e non ti ho chiesto che cosa hai fatto, che cosa hai combinato nel weekend.
1: Sai che io nel weekend quello che faccio non posso dirlo, è segretato.
3: Mamma mia ragazzi, che mistero, poi ne parleremo sicuramente, avremo modo di parlare, di scardinare questa parte
1: questa
3: segreta.
1: Questa cortina di ferro.
3: Sì, avremo modo. Ma alle 6:09 inizia già la base del rullo e quindi noi siamo pronti a darvi anche altri tipi di notizie.
1: Sì, andiamo con il mondo perché c'è l'accusa del Washington Post: USA, Iran, i media dichiarano, il Pentagono nasconde i veri numeri su caduti e feriti in guerra. La testata americana ha accusato il Pentagono di aver aggiornato l'elenco di caduti e feriti in silenzio per evitare di riportare al centro dell'attenzione un conflitto che negli Stati Uniti è sempre più impopolare. Torniamo in Italia sul caro carburanti. Socar appunto i veri numeri su caduti e feriti in guerra. La testata americana ha accusato il Pentagono di aver aggiornato l'elenco di caduti e feriti in silenzio per evitare di riportare al centro dell'attenzione un conflitto che negli Stati Uniti è sempre più impopolare. Torniamo in Italia sul caro carburanti.

0: oggi lo stop all'aeroporto di Catania, la decisione della SAC, la società di gestione dello scalo Etneo. È stato preso dopo circa un'ora l'aggressore, che appunto si è reso colpevole di aver aggredito una donna e investito due persone a Reggio Emilia. Il sindaco ha dichiarato: una follia vera, è successo tutto a un distributore di benzina, 3 i feriti gravi finiti in ospedale.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti belli, buongiorno. Vi auguro un buon inizio settimana. Che palle.
2: Anche noi lo giriamo a te, figurati, grazie.
3: Buongiorno Aluridi. Dai, oggi già metà benzina.
2: Buongiorno.
4: Allora, confermo qui sulla Pontina, direzione Latina, l'Eni ha abbassato il prezzo.
2: Ecco, vedi, un altro che ci dà la conferma.
0: Però mi fai dire una cosa, sì, allora, certo. A Velletri abbiamo trovato il price cap applicato,
2: sì.
0: Pontina, direzione, forse diciamo la periferia, il fuori Roma,
2: si è già organizzata,
0: si sta adoperando prima?
2: Sì, vediamo. Beh, vediamo. Diciamo che almeno, guarda, tipo, voglio essere un po' di manica larga, quindi
0: sì,
2: entro le 10 di oggi.
0: Maniche.
2: No, oggi no, sto in canottiera. Però è bello che sono arrivata col cappotto, con la sciarpa, sì. E adesso sto in canottiera. Però sì, almeno fino alle 10, dal 10 in poi
0: tempo.
2: Bastonate.
0: Ma che è? Ma è un price cap, ma non è uno che vi arriva. Vabbè, dagli
2: ormai
0: tempo.
2: L'hai detto, lo fai. Esatto. Sì.
5: Buongiorno ragazzi. Il problema sarà che sul comunicato c'è scritto che servirà del tempo per adeguare il prezzo su tutta la rete, i soci e tutto quanto. Però i soci, nel momento in cui hanno dovuto alzare il prezzo, l'hanno alzato nell'immediato, e nel momento in cui c'è stato l'aumento, le compagnie aumentavano anche 2 volte al giorno. Quindi non lo so.
2: Ha perfettamente ragione. Allora, ho cambiato idea.
0: Ti spiego, esatto. Però, sì, perché tu ti schieri con l'uno e con l'altro, insomma, no. Dove tira il vento.
2: Non è vero, non è allora. Vero. Però ha ragione. Cioè, sono una che prende posizione, ma poi sono pronta a ritrattare.
0: Infatti, io sono qui perché tu immaginavi con la tua fervida immaginazione che un omino passasse per tutti i distributori col dito.
2: Perché io penso nel buon animo delle persone.
0: Non è così. L'aggiornamento è anche da remoto, si può fare, perché evidentemente ormai è tutto collegato in rete. Il fatto è che AnyLive è un diciamo così, mettila così, un socio dello Stato. Quindi l'applicazione del price cap arriva immediato, se vogliono, non è che si aggiornerà. Gli altri, tipo IP, possono dire: dateci il tempo di rimodulare il prezziario, diciamo così, e adattarlo al price.
2: Non lo sapevo, grazie. Prego. Di questa delucidazione.
6: Buongiorno ragazzi, a proposito di carburanti, hanno intervistato il ministro dei benzinai inglesi, Sir Batoglio, ed anche la figlia, Miss Sheila. Poi è intervenuta la cugina russa, Natanica.
2: Bello.
0: Grazie.
2: Sono intervenuti, ma che hanno detto però? Bene, questo

0: Ascoltatori, buon venuti da Radio Globo. Cari ascoltatori, buon venuti da Radio Globo. Iniziamo una settimana con una buona musica per darvi un botto di energia. Cari ascoltatori, buon venuti da Radio Globo. Cari ascoltatori, buon venuti da Radio Globo. Iniziamo una settimana con una buona musica per darvi un botto di energia. E dai, dopo da Gianci.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ogni tanto parlo anche di quello che è l'andamento del mio algoritmo.
3: Sì, ti seguo con interesse io.
2: Sì, no, perché quando scrollo vado là, ogni tanto arriva. Ultimamente avevo quelle cose sull'intestino, no? Cioè, sì, i probiotici, sì. E quindi mi hanno convinto, ho comprato dei probiotici per non farmi arrivare più le pubblicità durante
3: i reel. Ha funzionato?
2: Non lo so, adesso sto prendendo i probiotici.
3: Appunto, quindi ti hanno dato tregua.
2: Adesso, ragazzi, il mio algoritmo è solo.

0: Voglio annunciare a tutti quanti. Intanto Alessio, che cioè con la giacchetta non ho capito ancora come ce la fai a parlare.
1: Schiaccio. Come
0: lo faccio? Non stai squagliando?
2: Vengo da una serata folle.
0: Non hai crema pasticcera sotto la scella? Serata folle, cioè, scusami.
2: Cioè, che sono uscito ieri alle 7 di sera, così, e
0: no.
2: Eccomi.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Tutta intera così, sei venuto dritto.
2: Ho chiuso un occhio.
1: Ha fatto tutta una tirata stanotte, eh?
0: Unica tirata. Allora, volevo dire che niente, volevo mettere un po' di hype su questa base, su questi sugli ascoltatori.
1: L'hai fatto tu questo giochino con i social di questa canzone?
0: Uscirà la nostra traccia.
1: Ah, dici la nostra, la facciamo.
0: Uscirà.
1: Allora, adesso tutti è diventato il trend del momento, cioè fare il video come Take Off e quell'altro, come si chiama? Sono due, Take Off e Quavo. Non so se si dice così. Questa canzone si intitola Hotel Lobby. E adesso con l'intelligenza artificiale puoi mettere due persone caricando una foto e ci sono il balletto di questi due intorno a un microfono, sì, con uno sfondo arancione. Adesso il mio algoritmo è solo così.
2: Ogni
1: tre cose che vedo
2: non mi entusiasma per niente. Guarda, mi piacevano più i probiotici.
1: Sì, sì,
3: manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show, Radio Globo.
4: Buongiorno ragazzi, Ardeatina 13 gradi e si senticchia.
1: Credevo dicesse il prezzo della benzina.
2: Sai, io ormai ci ho proprio capito, sì, ci ho viziato, il cervello
1: viziato. Mi sono visto il pannello del prezzo della benzina con 13 gradi.
2: Ma chi mi avesse detto?
5: Nepi, gasolio 2,39, benzina 2,12.
1: Siamo alti, anche là Nepi è da aggiornare.
6: I prezzi, almeno per Eni, variano dalle 7:30 di mattina.
1: Ah, alle 7:30.
2: Quindi non siamo ancora, no, mancano ore un quarto.
4: Buongiorno Radio Globo. Eni live Aprilia, benzina 2,13 euro.
2: Niente ragazzi, niente. Allora aspettiamo questo ascoltatore, ci ha detto alle 7:30, non so, sì, però potrebbe essere, insomma.
1: Sì, potrebbe.
7: Allora io sto a Largo Brenese, la Esso, l'IP e la Kuwait, il diesel a 2,3, non è cambiato niente. C'è anche l'IP di mezzo che doveva farlo, quindi niente.
1: Non è per niente, non è per dire, però Esso e quell'altra che ha detto
2: Eni.
1: No, Eni, ok, però ne ha detto una. No, la Kuwait ha detto.
2: Ah, Kuwait,
1: adesso
2: brava,
1: è Kuwait,
2: sì.
1: No, non
2: ovviamente si accoderanno poi, perché certo, immagina chi metterà più benzina al distributore che mantiene in prezzo,
1: certo,
2: nessuno,
1: certo.
2: No?
8: Buongiorno a tutti ragazzi, io sulla Colombo avrò superato 5-6 distributore dell'Eni e il prezzo non l'ho visto, non ci ho fatto caso.
1: Non l'ha controllato. Ma scusa, ma quando non sei utile così, scusami,
9: Non c'è cosa migliore che ti arriva il messaggio del collega: guarda, oggi non riesco a venire, ho la febbre.
1: Ma li porti tu. Aia, lo so, raga.
2: Però
1: poi,
2: vabbè, però può capitare,
1: Sì, poi, però quando lavori in aziende piccole dove siete in 2-3, fa la differenza. Va bene, ci fermiamo un attimo?
2: Sì, ti posso dire un'ultima cosa,
1: certo,
2: a chiudere, che il problema benzina non è solo una questione per noi umani con le nostre macchinacce scassate, è una questione pure per le grandi compagnie aeree. Pensa che nei giorni scorsi un volo Ryanair, non faccio il nome della compagnia ovviamente,
1: va bene,
2: da Pisa è atterrato, arrivava da Manchester, è atterrato con 9 minuti di carburante residuo.
1: Oh madonna,
2: cioè,
1: mia,
2: stava a secco, è stata aperta un'inchiesta, un'indagine, e è ovviamente episodio ritenuto gravissimo. Pensa se ci stavi sopra te.
1: Madonna santa, no, ma poi io dico, no, ma poi Ryanair che sta sempre attenta a cercare i modi per risparmiare sempre di più, per dare questi...
2: Mo fa questo.
1: No, non può mettere bombolone del gas pure del TPL.

0: Chi è che ha fatto tutta la tirata?
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Ti aspettiamo da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. gruppo 0100.it.
7: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
8: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
9: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
10: Scopri di più su concessionariafiori.it.
11: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
12: Ragazzi, ma voi lo conoscete il detto quello? Non c'è cosa più divina che paga 1,9 la benzina.

0: Radio Fantastica.
1: Ma che ne sai?
2: Radio Globo.
3: Radio Globo.
4: 6:24, lunedì 28 settembre. Buongiorno signori, ben svegliati e benvenuti, bentornati nella prima ora del morning show di Radio Globo. Chiaramente il morning show mi finisce alle 10, ma nella prima ora vi beccate Della Valle, Morigi e di là c'è anche il signor Sidoti.
5: Sì.
4: Che poi è un ragazzino, però mi piace.
5: Ma farlo sì, sentire, ma però farlo sentire grande. È un po' vecchio, nel senso, è un ragazzo.
4: Vecchio dentro.
5: Vecchio dentro.
4: Sì. Ma ieri abbiamo fatto assaggiare anche il caffè. Sai, perché lui gli facevamo l'orzoro a lui perché era piccolo, le volte il biberon appena entrato.
5: Guarda che ti faccio assaggiare.
4: Guarda che ti faccio assaggiare.
5: Solo sulla lingua.
4: Un cucchiaino sulla lingua. Esatto. Poi arriveremo anche alla birra, non ti preoccupare. Intanto però torno subito da te.
5: Sì.
4: Volevo parlare con gli amici di Tor Sapienza, perché anche nelle storie Instagram di Radio Globo FM sul nostro profilo ufficiale c'è stata una manifestazione.
5: Sì.
4: L'ho vista anche su Welcome to Favelas. Ce ne siamo occupati.
5: Sì, sono in collaborazione, diciamo, il quartiere di Tor Sapienza con Welcome to Favelas.
4: Esatto.
5: Nel seguire la situazione di degrado che accompagna,
4: esatto,
5: questo quartiere ormai da mesi.
4: Questo palazzo occupato, gente che ha paura, gente che gira in strada come zombie per via del fentanyl. Le immagini che abbiamo visto solamente nel Bronx, dove è? A San Francisco, mi pare.
5: Sì. Diciamo che erano immagini che venivano da lontano una volta e adesso
4: sì,
5: ce l'abbiamo fuori dall'uscio di casa.
4: Esatto. Chi c'è stato a questa manifestazione? Che ci potete raccontare in più? Noi vi aspettiamo allo 06 89 28 996.
6: Basta degrado, vogliamo sicurezza. Basta degrado, vogliamo sicurezza.
7: Mentre il sindaco suona la chitarra, qui a Tor Sapienza si vedono cose di 500 anni fa.
8: È sicuro uscire la sera qua a Tor Sapienza?
9: No, c'è il coprifuoco.
8: È sicuro qua uscire la sera?
9: No, fa paura, perché sono un sacco di persone per strada che sono drogate, ubriache, e penso che quando una famiglia ha paura di uscire la sera o di tirarsi più tardi, penso che è fallimento della società questo.
2: The Morning Show, chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
10: Questa è una storia molto complessa, infatti c'è una guerra interna, perché sugli abbassamenti il problema dei gestori e nei serbatoi ci sono delle giacenze pagate alte, e quindi adesso sugli abbassamenti non dicono che ci andranno a rimettere in prima persona anche i gestori, e quindi c'è un po' una guerra, però entro le 7:30 bisogna adeguarsi tutti.
4: Vabbè ragazzi, io capisco che ci sono delle riserve che hanno pagato con un altro prezzo, che a volte può essere vantaggioso e a volte svantaggioso, no? Se ti impongono anche di fissare un prezzo, ma è un po' come il discorso dei tabaccai, a volte capita che il governo impone un nuovo prezzo e ci sono gli aumenti di sigarette, in quel caso va a vantaggio anche del tabaccaio, no? Perché ha già fatto scorte di un prezzo.
5: Guarda, per esperienza Federica, ci rimette sempre il consumatore, difficilmente
4: sì,
5: ci rimettono i distributori, forse il piccolo distributore può avere una ricaduta a livello di appunto introiti, però io continuo a sentir parlare di extra profitti di le grandi distribuzioni di carburanti, quindi soldi in più che fanno rispetto a quanto facevano in periodi passati,
4: quindi
5: questo è.
4: Va bene.
5: Poi con sto rullo.
4: Non è il rullo, questa è la base che ho rubato alla BBC.
5: Base seria
4: BBC, che puoi utilizzare come vuoi. Intanto
5: guarda,
4: stanno preparando una raffica da prezzi di benzina e l'ascolteremo tra poco.
5: Io la utilizzo proprio per aggiungere a corollario di quello di cui stavamo parlando un'ulteriore notizia. Stavamo parlando di Tor Sapienza, di una situazione ormai fuori controllo. Ci sono notizie in più su questo maledetto fentanyl che è arrivato a Roma, questo l'abbiamo ormai appurato, e la base dello spaccio è proprio il Quarticciolo, uno dei quartieri che, insomma, se conoscete un po' la morfologia di Roma, è attorno a Tor Sapienza, no? Ecco, il fentanyl viene spacciato da quello che sembra, e si dovrebbe ricondurre a quelle partite di fentanyl rubate nei mesi scorsi dall'ospedale israelitico.
4: E così tante ne hanno rubate?
5: Già a suo tempo si parlava di migliaia di dosi, perché poi quello che rubano viene trasformato in dosi, non è che lo vendono,
4: certo,
5: così come lo prendono, ok? E dovrebbe essere spacciato nello stabile vuoto di Via Cesare Tallone. Quindi questo è il punto che ormai tutti conoscono. Ovviamente i residenti sono sul piede di guerra, l'abbiamo pure sentito, però si cominciano a, diciamo così, a tracciare gli identikit di questa piazza di spaccio, di come funziona. È evidente che dovrebbe essere contrastata non dal sindaco con la chitarra, non per prendere le difese di nessuno, certo, ma per dare a chi è competente le proprie responsabilità. E parliamo del Ministero dell'Interno, quindi sì, qualcuno deve fare qualcosa. Piantedosi, il prefetto di Roma, il questore, bisogna chiedere a loro.
4: Certo, brutto, Piantedosi, cioè, proprio a Piantedosi.
5: E vabbè, diciamo, ma se pianti bene, poi raccogli bene.
4: No, sono d'accordo.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
4: Allora, c'è un'altra cosa che mi dispiace che stamattina stiamo uscendo solamente con questo tipo di notizie, però questa un po' anche fa riflettere, perché parliamo di uno studio fatto nella Lombardia e nel Lazio,
5: sì,
4: che sono in testa in una classifica un po' particolare.
5: Sì, perché stiamo perdendo praticamente la figura del bar sotto casa, cioè sta sparendo il bar sotto casa, sia come evidentemente esercizio commerciale, ma anche come punto di ritrovo, sai, dove vai a rivedere i volti di tutte le mattine, dove ti permetti di mettere in atto una routine, no? Sì. Quella del cappuccino e cornetto, quella del caffè. Ecco, molto spesso, molto di più rispetto a prima, scendiamo da casa nostra e troviamo chiuso il bar da Soranna.
4: Sì, che è una percezione che non ho mai avuto negli ultimi anni. Sai quando gli dicono: ah, lascia il tuo lavoro, apriti una cosa nella ristorazione, perché tanto quella è una roba che non muore mai, una pizzeria, un bar. E c'è gente anche senza mestiere, che provenendo da altri mestieri, che ha preso, ha aperto bar o ha aperto pizzerie, o
5: pensando pure che fosse facile.
4: Molti hanno chiuso per un altro motivo, cioè l'incompetenza. Oggi stanno chiudendo, sì, ok, per incompetenza, perché se oggi il livello è altissimo e che comunque le tasse sono altissime, o sei bravo e ti fai bene i conti o muori. Quindi ne stanno morendo tantissimi. Non so se all'ascolto c'è qualcuno che ha fatto un tentativo di questo tipo, cioè aprendo un'attività, investendo dei soldi messi da parte, e poi è tornato a fare la cosa che gli compete di più.
5: Oppure lasciami dire se c'è qualcuno che sta provando a resistere, perché poi ce ne stanno pure di attività che, sperando in un futuro migliore, più roseo, cercano di stringere i denti.
0: Volevo dire una cosa, ne parlavo ieri con il mio coinquilino, che poi è mio miglior amico. Mi dispiace per queste piccole attività che non ce la fanno e non andranno mai avanti, però raga, io ho 30 anni e io sono stufo di questo posto e non vedo nessun futuro nella mia vita, perché non ci vedo un futuro sotto tutti i punti di vista. Quindi figuratevi le piccole attività. Volevo fare questa piccola critica in generale, perché immagino che tanta gente alla mia età si trovi col mio pensiero, ed è molto brutto.
4: Beh, adesso
0: molto
4: brutto. Stiamo accendendo i riflettori sul bar, ma è chiaro che è tutto un po' correlato.
0: No,
4: è un
0: per
4: po'
0: dirti
4: tutto parallelo.
0: Chi è dipendente già soffre, figurati chi si mette un'attività sulle spalle.
4: Infatti, ma sempre più persone decidono anche di non aprire. Sai quando dicono la fuga di cervelli? Anche la fuga di persone che vogliono investire.
5: Di imprenditori piccoli e grandi,
4: sì,
5: poi.
4: Cioè, il famoso bar aperto nelle Canarie o a Tenerife.
5: Il Ciringhito.
4: Cioè, ad oggi c'è gente che lo sta facendo. Cioè, c'è gente che lo sta veramente facendo. Mentre prima era una roba buttata lì mentre stavi facendo una chiacchierata con un tuo amico. Oggi prendono sempre più in considerazione questa roba qua.
5: Vabbè, ma perché magari si va pure in paesi dove la fiscalità non ha la connotazione di una spada di Damocle, che quindi se uno ha un po' di soldi da investire, li va a investire dove pensa di pure di vederli valorizzati e non succhiati di tasse.
4: Sì, io ci penso sempre, no? Di fare un passo del genere. Ne ho fatti tanti in questo settore, perché io ne ho aperti 4 e sono andati tutti benissimo. Uno è aperto da 26 anni. È tuttora aperto, ma oggi se tu mi dovessi se tu mi chiedessi ne facciamo uno insieme, cioè oggi dico no, cioè oggi non lo farei perché è veramente troppo.
5: Quindi
4: rischioso.
5: Non dipende più nemmeno dalla competenza o dall'abilità di portarlo
4: ma
5: avanti.
4: Devi avere le spalle coperte, ma stracoperte, quindi le attività nuove, tanto per dire, proviamoci.
5: Quindi nemmeno in una zona, sai, particolarmente popolosa.
4: Ci sono sicuramente dei posti dove va valutato un po' tutto e sicuramente riescono. Non sto dicendo che non
5: ci se ne fa più
4: nulla,
5: certo.
4: Però è molto difficile. Mentre prima avevi margine di errore, oggi è pochissimo quel margine di errore, quindi te la devi studiare bene.

0: Raga, voi parlate della benzina, ma adesso il cappuccino e il cornetto 3 euro, 2,90 euro.
1: Ma è quello che stavamo dicendo, appunto. Cioè, purtroppo, allora, diciamo che è sempre un cane che si morde la coda,
2: sì.
1: Perché ci sono ristoratori che si approfittano di questa cosa, ma ristoratori che comunque, a conti fatti, se il food cost è quello, purtroppo quello è. Cioè, se lo metto di meno, chiudo, quindi...
2: C'è da dire che io in bar vicinissimi ho fatto colazione in uno a 2,30 e nell'altro a 2,70. Bar attaccati proprio.
1: Sì, certo.
2: E quindi pure quello poi sposta, destabilizza. Però
1: sì,
2: non stavamo a parlare di questo.
1: Sì.
3: Morning Show su Radio Globo.
4: Ma se voi mettete 2 cornetti e un latte bianco a 4,50 euro, io ci vado più a fare colazione la mattina.
1: Appunto, ma guarda che è la stessa cosa che stanno anche dicendo quelli che sono anche i proprietari dei bar. Cioè, è chiaro che vorrebbero tutti mettere dei prezzi calmierati per tu, cioè... Il caffè a 30 centesimi, io lo metterei, cioè io lo aprirei un bar con il caffè a 30 centesimi,
2: ma
1: non,
2: se
1: è, non è realizzabile, se fallisci non lo puoi fare, questo è il senso.
5: Il problema dei bar è prettamente l'orario, devi stare aperto dalla mattina alle 6 fino a mezzanotte, alle 10, sono rari i bar che chiudono alle 7:30 e di conseguenza una turnazione del genere implica o gente, diciamo, dipendenti in quantità superiore, ricambio, oppure ti serve che tu stai lì chiuso, e oggigiorno questo sacrificio non lo fa più nessuno alla fine, qui ai due vanno casca tutti quanti dalla scrivania e se rivedremo domani.
1: Vabbè, sì, è un'attività che, se vai a vedere nel dettaglio, scannerizzando un po' il tipo di attività, è che da solo non la puoi aprire, perché altrimenti muori dentro lì, perché stai da mattina a sera e non hai neanche un giorno per...
2: Sì, ma poi magari stai tutto il giorno, tutti i giorni, per 1.000 euro, cioè alla fine del mese,
1: no,
2: il
1: certo,
2: tuo stipendio,
1: alla fine ti devi fare lo stipendio, esatto.
2: Sì.
1: Oppure lo puoi aprire con tua moglie o con tuo marito.
2: Così
1: però
2: morite
1: poi
2: in due.
1: Sì, no, non vi conoscete più, perché uno fa la mattina, uno fa pomeriggio, quando, cioè, finisce la cosa. Vabbè, comunque, dai, sono altri discorsi. Noi parlavamo che ci dispiace che la notizia dice che un sacco di bar...
2: Sì, abbiamo perso 11 bar, ovviamente a livello di media statistica, nelle città, e sono i bar che abbiamo tutti noi sotto casa.
1: Eh sì, allora aspetta un attimo, perché mi sa che dobbiamo andare al telefono.
2: Dove vuoi andare? Adoro.
1: Paolo, buongiorno, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo.
2: Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno,
6: a voi.
1: Buongiorno.
6: E niente, mio figlio, mo sono 2 anni, loro sono ragazzi che si conoscono praticamente dalla materna, che vanno a scuola insieme dalla materna, hanno fatto i superiori e tutto quanto, e ci hanno sempre avuto questa idea da fare qualcosa insieme. E hanno aperto questo ristorante a Ibiza, che sono 2 anni, va molto bene, cucina romana, pesce fresco, tutte queste cose qua. Uno di loro è chef e va benissimo. Però comunque, parte a loro, c'hanno, mio figlio lavora qui in Italia, però lui da qui viene... insomma, controllata qua una cosa e l'altra, ma i ragazzi d'oggi basta, dovrebbero avere un po' più di fantasia, tanti, per lavorare.
1: Beh, sì, però quello che stavamo dicendo è che, nonostante la fantasia, a volte è anche difficile, se hai anche un'oppressione anche fiscale o...
6: Ma guarda, le posso dire una cosa, altri amici di mio figlio pure qua, comunque, hanno anche dei B&B, cioè se sono impegnati, hanno fatto, hanno trovato delle soluzioni.
1: Certo, le soluzioni ci stanno, però quello che stavamo dicendo è che oggi il margine d'errore deve essere minimo, cioè mentre prima potevi anche dire, vabbè, aspetta un attimo, mi metto in aspettativa un anno, ci provo, investo dei soldi, oggi non puoi rischiarti quel piccolo gruzzoletto che hai, se ce l'hai, o addirittura... E chiedere dei...
2: Anche perché lo stesso Paolo ci dice che il figlio porta avanti un'attività che va bene, ma c'ha pure un altro lavoro a Roma, quindi stiamo parlando di questo.
1: Cioè,
2: farebbe Paolo solo con il ristorante diviso? Però magari è meno sicuro e più precario rispetto a quello che
6: fa. Ce la farebbero tranquillamente, ce la farebbero tutti e quattro tranquillamente.
1: E perché non fanno?
6: Beh, due stanno tranquillamente giù tutti i giorni, un altro suocero ha i B&B qui a Roma e mio figlio lavora qui a Roma, perciò...
1: Però cioè, non è, scusa Paolo, diciamo c'è qualcosa che non torna, nel senso che se io mi apro un'attività è perché mi voglio dedicare interamente a quell'attività che mi remunera.
6: Loro hanno deciso così e va bene così.
1: Però l'hanno fatto bene, io non sto dicendo che hanno fatto male.
6: È anche vero che, guardi, io ho cominciato a lavorare a 16 anni, quando ancora si poteva andare a imparare un mestiere alle officine, dal fabbro, elettricista. Adesso questi lavori li fanno
3: tutti. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, meteo.
7: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: Radio Globo Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Garantirà infatti tempo stabile ed ampiamente soleggiato. I cieli risulteranno sereni e tersi, o al più di tanto in tanto sarà possibile solo qualche lieve velatura. Una giornata sì calda ma senza particolari eccessi. Il contesto climatico sarà mite, con temperature che arriveranno a toccare localmente i 27-28 gradi. Venti a regime di brezza sulle zone costiere con mari calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
11: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, Become Big.
15: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reform. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
16: Ma Paolo, immagino come ci hanno il culo parato i tuoi figli, però gli altri, mi raccomando, hanno da sudare e da faticare perché non gli fate lavorare. Però i tuoi figli, mi immagino come hanno aperto questi negozi da soli e basta. Va a cagare.
17: Se volete parlare di questo argomento in modo
1: calma,
17: serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria.
3: This is the morning show.
18: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
3: Radio Globo.
1: Le 6.45 lunedì 28 settembre, buon inizio settimana dalla radio che suona, non solo le migliori, Radio Globo, Della Valle, Morigi, la prima ora del morning show, ma alle 7 arriverà tutta la squadra che vi accompagnerà fino alle 10. E noi adesso, così, con tutta la calma del mondo, vi andiamo ad informare anche su altro.
2: Sì, facciamo un rulletto dedicato principalmente alla cronaca. Andiamo a Pistoia, donna torturata e quasi annegata per aver respinto un approccio sessuale. È stato arrestato un 38enne, è successo per la precisione a Pescia e l'allarme è stato dato da un passante. Lodi, andiamo laddove si è verificato nei giorni scorsi il caso drammatico di un 15enne morto folgorato da un traliccio dell'alta tensione. Parla la mamma, si era ipotizzato una sfida social, la mamma dice: nessuna sfida social, è sciacallaggio, amava il parkour ed era pieno di energia. C'è un selfie scattato in cima al traliccio e dice: esiste, lo hanno acquisito gli agenti dopo aver sbloccato il suo telefono, se era già salito su quel palo non posso saperlo, quel giorno è uscito poi la tragedia. Andiamo su un altro caso che ci ha fatto veramente rabbrividire. Uomo fatto a pezzi a Torino, c'è un fermato, l'ho ucciso involontariamente dopo un litigio. Restano in carcere i 3 indagati, come spiegato dal suo avvocato. De Oliveira Morando ha ammesso l'omicidio dopo una lite per soldi, ma è confuso e non può aver fatto tutto da solo. Un'altra notizia, andiamo a Torino. investe il figlio dell'ex fidanzato, poi fugge. Arrestata per tentato omicidio, trauma toracico e addominale, il bimbo di 5 anni ricoverato al Regina Margherita di Torino.

0: all'anagrafe a farti cambiare il nome. Alessio. Alessio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Se c'è una canzone dedicata ad Alessio, ti suggeriscila, che la buttiamo dentro.
2: Sì.
0: Oh.
1: Sì.
2: Ale.
0: Ale, hai capito quello che ti ho detto?
1: Non ho capito, scusate.
0: Non fa niente, non fa niente. Dai, hai chiamato per...
2: Dici.
1: Ne sento doppi, raga.
2: E siamo un due.
0: Siamo due. Siamo io. Guarda, parla solo lui adesso, vai.
2: Va, Alessio?
1: Sì.
2: Mi senti mono?
1: Sì, mono.
0: Perché si chiama Alessio come
2: te. Esatto. Sono uguale a te.
1: Monogano.
0: Alessio, abbassa la radio, vai, dici tutto. Sì.
1: Praticamente nel 2020 decido di riaprire un'officina moto nel quartiere africano a Roma. E trovo sto locale dove già prima c'era un'altra officina. E niente, il geometra inizia sta pratica, tutto quanto, l'ASL non arrivavano, non mi lasciavano l'agibilità, 16 mesi d'affitto pagati a vuoto, ma il bello poi si mettono in mezzo altre persone, insomma, così del comune, di Viale Libia, lì dei vigili di Viale Libia, riesco ad avere fortunatamente questa agibilità, arrivo ad agosto, pensate che avevo buttato niente, 24.000 euro buttati a fuoco, li bruciavo, almeno me ci scallavo. Che succede? Fortunatamente arriva il momento che mi lasciano stagibilità, mi veniva da piagna a me. Chiudo ad agosto, una signora che abitava sopra l'officina mi ha chiuso il lucernario, mi sono arrivati i vigili, mi hanno rilevato l'agibilità un'altra volta, a me che lei ha chiuso i lucernari abusivamente.
0: Perché
1: c'aveva
0: della tua officina?
1: Sì, praticamente che era successo? Io c'avevo, era un seminterrato, era come un'officina tipo garage, no? Sopra c'erano dei lucernari per mettere la luce al locale, la luce naturale. Che usciva, uno usciva sul balcone sul terrazzo
2: di sta signora.
1: Io agosto ho chiuso l'officina perché tanto non c'era nessuno a Roma. Ritorno a settembre,
0: fatto i lavori, lei.
1: Aveva fatto i lavori, mi trovo così, così mio padre mi dice chiami i vigili del fuoco subito, così. La cosa peggiore che potevo aver fatto.
0: E quindi hai chiuso definitivamente?
1: Alla fine ho dovuto chiudere perché mi hanno levato l'agibilità. I vigili mi hanno detto questa è una causa che andrà avanti 3 anni, perché a lei hanno fatto tipo 25-28.000 euro di multa, una cosa del genere, perché c'è un bagno di sangue. Alla fine c'è chi ha preso chi
2: è stato te.
1: Hai capito? Perché questo che poi parlano, no, diciamo, aprite un'attività,
2: esatto.
1: Apri una partita da IVA, è come se ti tiri da un aereo senza paracadute, guardate.
0: Sì. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: i preti che si sono messi a confessare le persone sugli Champs-Élysées, perché c'è il Papa, no? Da quelle parti là. Ma che stanza? Sta una fiera col banchetto. Cioè, tipo, via che te leggo i tarocchi, no? Capito?
1: Il Papa da quelle parti là, a Lourdes.
0: Sì, è a Lourdes, ok. Però un sacco di preti, di sacerdoti sono messi lì sugli Champs-Élysées a via qua che te confesso. E li vedi tutti agli angoli delle strade che stanno là, con questi in ginocchio.
1: Potevi andare là a mangiarti un panino con la porchetta pure te, no?
0: Sto bella, bella.
2: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go, go, go, go, go.

0: già in ritardo, io vado subito da Alessio Morigi.
1: Sì, io volevo darti una notizia per chiudere anche un po' il caso di Alessio, dell'ascoltatore che ci ha chiamato, no? Che ci ha raccontato appunto delle vicissitudini che gli sono capitate per aprire un'officina meccanica di auto. C'è una notizia che arriva da Udine, perché poi magari per un ragazzo come Alessio, bravo, competente, che voleva lavorare, ce n'è un altro non proprio allo stesso livello, che però porta avanti l'attività. Questo meccanico ha usato l'auto della cliente che gliel'aveva portata, un'auto, no? Uno va là, mi ripari la macchina. Il fatto è che la donna gliel'ha lasciata un po' troppo tempo. Quando è tornata a prenderla, ma soprattutto dopo, ha scoperto che era stata usata e aveva preso multe per 7.000 euro.
0: Dai, è che non l'ha fatto tra i meccanici.
1: Ma come qui non la fa? 7.000 euro? Ma sei in crimine?
0: No, di prendere le multe no, non sto dicendo di prendere le multe. Però quel meccanico che ti arriva quella macchina che tu hai usato anche per gli affari tuoi, non c'è?
1: Ci
0: stanno,
1: chiediamo,
0: sicuramente.
1: Chiediamolo.
0: Chiediamo, ma non abbiamo tempo adesso.
1: E allora facciamo un post-it.
0: Che tanto non ci ricorderanno.
1: No, domani
0: ci
1: diranno.
0: Vi ricordate che avete il post-it? Sì, ma che c'è scritto sul post-it?
1: Beh, intanto c'è.
0: Quindi domani, se vi va, parliamo di questo. Quelli che hanno lasciato la macchina in custodia, anche sai, nei parcheggi lunga sosta, tranne Easy Parking.
1: Ma questo spero funzioni solo per le macchine. Cioè, se io porto i vestiti in lavanderia, non è che me trovo quello che esce vestito
0: come
1: me.
0: Bella idea, perché no? Magari una tintoria che gli porti la pelliccia e lei ci va a fare.
1: Lo vedi in zona che gira in pelliccia.
0: Perché no? Perché no? Sentiamo, domani ne parliamo, sentiamo se a qualcuno è capitato. Intanto grazie Alessio Morigi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a Gabriele Sidoti.
2: A
1: ciao.
2: Bello lui. Eccolo.
0: Sidoti lo chiudo così.
2: Let's go. Ciao, grazie.
0: Un balletto.
2: Grazie Fede, grazie Ale.
0: Ciao. Grazie, torno domani con il Morning Show Replay. Adesso il Morning Show fino alle 10. Ciao.
3: The Morning Show. The Morning Show. Wait for me, I'll be back.
4: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi di pacco, 4,49 euro. Stendino Mamezon Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro. Mauris.
6: 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Ant, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
12: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
13: Scopri di più su concessionariafiori.it.
14: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
17: Il Morning Show è offerto da
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Buon inizio settimana con il Morning Show di Radio Globo che ritorna lunedì 28 settembre. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Mari, fino alle 10.

0: che mi sta svegliando, un buon inizio settimana, un salutone a tutti quelli che con poca voglia stanno cercando lo sprint di ricominciare. Beh, siamo soltanto all'inizio, quindi ragazzi, noi cercheremo di aiutarvi in qualche modo, anche dandovi qualche buona notizia. Non ci sono mica solo quelle catastrofiche. Ah sì, solo quelle catastrofiche. No, non è vero, no. Ci sono anche delle belle notizie, no? Per esempio il carburante che adesso scenderà a 2,19 euro. Yuhu! Yuhu! È meraviglioso, sì, è meraviglioso.
1: Certo.
0: Sì, vero?
1: Sì, sì. Ho già girato tutti i distributori Eni P stamattina della città.
2: Ah, ecco perché ti sei svegliato alle 3.
1: E proprio no.
0: Ma perché ci mandi i messaggi alle 3 di... È vero, è andato a controllare alle 3 di notte.
1: Perché ero molto infastidito da questa cosa, perché da ieri andavo a spinta tipo Flintstone aspettando la mezzanotte.
0: Ma con calma, quando ti dicono da domani, è con calma, capito? Non è che...
1: Sì, però quando rincara invece a mezzanotte 01 vedi...
0: Ovvio. Buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Oi, buongiorno Vivi B. Ieri Pietruccio, dovevamo andare al gazzometro lontanissimo da casa nostra, mi ha detto prendiamo la tua macchina che è più piccola. Ho rosicato troppo, ragazzi. Cioè sono in riserva.
0: Prendiamo la tua macchina che se la rovinano quella non fa niente. Sai quelle cose così. Se casomai dovesse rimediare una sportellata, insomma una botta davanti, una botta di dietro, quella non fa niente.
2: Tanto già ce l'ha, ma che
0: c'è, così frega. È così Flami. Buongiorno Gabri Venus, che abbiamo già sentito.
1: Buondì e buon mannaggia a tutti.
0: Mamma mia, per un attimo ho sudato. Per un attimo. E poi buongiorno ad Arthur Fonzarelli che stamattina è qua. Ma mai sei vestito da Fonzi, Ale?
3: Lo sapevo. Perché sono uscito ieri alle 19 ed eccomi qua.
0: Ah, ecco.
2: Quindi...
3: No, sto scherzando. Ragazzi.
1: Vedendo che il gasolio ancora non è diminuito, lui praticamente va al distributore e con un pugno riesce a fare rifornimento, come Fonzi col jukebox.
3: Bravissimi.
0: E allora vieni con me, perché di pugni troppi ne dobbiamo dare, ragazzi. Vabbè, insomma, ricominciamo la settimana. Buongiorno a tutti quanti. Io direi di cominciare subito. Hai notato?
2: Ho notato, sì, perché ha Massimo Varia un cerotto sul dito. Oh. Poi dei bambini.
3: La
2: che
3: dignità,
2: cosa c'è?
3: Veramente. Dov'è finita la tua dignità?
0: E allora il cerotto, quello di mia figlia, no? Sai quello lì con i cartoni animali, con i personaggi. C'era solo quello, c'era.
1: Ma te l'ha messo lei per gioco dell'infermiera o ne avevi bisogno?
0: No, ne avevo bisogno.
2: Ho
0: chiamato i soccorsi. No, allora ragazzi, tanto per cominciare, sabato m'hanno fatto una consegna a casa di alcuni mobili che ho acquistato, no? Ok, è arrivato il montatore, però è arrivato un po' troppo splendido, sai, quando uno insomma arriva già troppo, e quindi mi ha dato subito fastidio.
1: Ecco.
3: Ma perché?
0: Mi ha dato subito fastidio e quindi da quel punto divento fastidioso anche io. Mi sembra normale. Vabbè, non vi dico come è andato a finire, però diciamo che hanno mandato un altro. dico...
2: Ma perché l'hai fatto fuori e quindi
0: Ho chiamato il mobilificio e ne hanno dovuto mandare un altro.
1: Ma c'è una correlazione col cirotto sul dito?
0: Questo è un incidente, diciamo, da lavoro domestico, capito? Ah, aspetta, questo è invece da lavoro domestico, però con tutorial su YouTube.
2: Addirittura?
0: Sì, sai,
2: come farsi male?
0: No, quando non sai fare le cose, vai a vedere come si fa su YouTube, capito? Quindi è un lavoro fatto in casa, però con tutorial su YouTube. Ecco qua il risultato.
1: Comunque anche io, weekend incidente domestico, ho una brutta infiammazione dell'eminenza tenar.
2: Ma che cos'è l'eminenza tenar?
1: L'eminenza tenar è il gruppo di muscoli sotto il pollice. Ah. L'ho appena preso perché non sapevo come si chiamasse. Ah. E praticamente, siccome
3: il monte di Venere.
1: Quello non mi sembrava un'altra cosa.
2: No, è una parte.
3: No, eccolo, è questo, ragazzi.
2: No, il monte di Venere.
3: Ma scherzate.
0: Ah. Io pensavo fosse un quartiere di Roma, figuriamoci. Comunque, meno male che non è quella roba che Flaminia ha segnalato questa mattina nel nostro gruppetto del WhatsApp.
2: Meno male, infatti.
0: Pensavo fosse un'infiammazione di quel tipo lì. Va bene, cominciamo, dai, mettiamo un disco.
1: Non ci credo.
0: Sempre quello. Per fartela buttare giù subito, appena arrivi, Flaminia, vai.
2: Togliamoci il dente.
0: Sì, 393-777-7172, Globo WhatsApp, già attiva su Radio Globo.

0: alle 7:12 anche l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: Questo è il Morning Show, quella che state ascoltando è Radio Globo e magari ci state anche vedendo, allora in quel caso siete su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre.
5: Stamattina è un bruttissimo spettacolo, eh?
0: Sì, beh, insomma, non è che le altre mattine sia tanto meglio la situazione, però effettivamente sì, stamattina con sto cerottino dei ragazzini, Arthur Fonzarelli.
5: La leopardata.
0: E poi c'è pure la leopardata, ragazzi, stamattina.
6: Sono aggressiva stamattina di lunedì.
0: E beh, se vogliamo chiudere il cerchio, comunque c'è anche un Gabriele, non so, Gaga, amicetta Andrea Lunetti. Bene. Hai per caso raccolto una biscia da qualche parte?
5: Ma ormai sai che è più forte di me, cioè proprio quando guardo il guardaroba devo vestirmi come lui, il mio idolo.
0: Sì. Niente, come Lunetti.
7: Ah, sì, ma allora i soldi ce l'hai, stai a comprare pure i mobili per questa villa, eh? Dai, dai, altro che crisi.
0: Bene, ragazzi, la reggia naturalmente piano piano prende forma, mi sembra certo. Il minimo, eh. La reggia di Caserta, non scherziamo. Dice, ma questa è tutta proprietà tua, e qua è tutto mio, ma fino a due, e che ne so, fino al mare, come diceva il marchese del Grillo. Bene, ragazzi, sentiamo un po' che aria tira là fuori.
8: Ore 7:05, ho appena fatto benzina a Leni a 1,99.
0: 1,99. Oh, benzina, ricordiamo, sì. Benzina.
9: Quindi 1,99. Price cap attuato.
0: Sì, è chiaro. E poi invece.
5: Porca miseria, cioè, no. Potevano anticipare di 20 minuti. Io esco un attimo.
0: Vabbè, con calma, con calma. No, poi invece il diesel 2,19. Questo sì. È il tetto. Adesso ci spiegherai bene tutte le modalità.
10: Ma io per non rimanere a piedi mi sono preso la macchina di mia moglie che è GPL.
0: Bravo, hai fatto bene. Così se te la ruba non c'è manco problema, la rubano a lei.
5: Lo sapete che tempo che usciamo noi ovviamente sono tutti esauriti.
0: No, cioè, credo che ci sia già fila.
11: Buongiorno ragazzi, dai, oggi ha fatto tutti la fila all'Eni, prezzi bloccati come ai supermercati, 1,99 a super, mamma mia, fascio il pienone.
0: Io ragazzi non so se vi rendete conto di quello che sta succedendo, ma stiamo andando a fare la fila per 2,19, stiamo esultando per un 2,19. Io vorrei sottolineare questa roba qua perché è preoccupante, siamo contenti di 2,19.
5: Beh, siamo contenti perché poi magari su un pieno sono 8 euro che ormai non sono pochi.
0: Certo, però ti rendi conto dove siamo arrivati? Se guardiamo un po' indietro, e non bisogna nemmeno andare troppo indietro, eravamo a 1,8 all'inizio dell'anno, no? Adesso siamo arrivati a 2,40, anzi forse anche sforati, perché so di 2,41, poi ecco, dipende in che zona
5: Leni stamattina era 2,47.
0: Cioè, capito?

0: Capito? E adesso naturalmente gioiamo per un 2-19. Allora Alessio, ci vuoi spiegare un po' come funzionerà, come si sta come si stanno regolando anche le altre compagnie, no?
1: Sì, esatto. Tra l'altro non c'è diciamo ragione per fare le file, perché il price cap parte da oggi. In alcune zone fuori Roma era già partito già qualche ora fa. A Roma ci hanno detto 7,5, come vedi 7,5 già fanno benzina.
0: Bene.
1: Era un mese, quindi insomma, e la possibilità è di estenderlo fino alla fine dell'anno. Non vi accalcate ai distributori, insomma, lo troverete questo prezzo.
2: È un ottimo messaggio, ma il problema non è quanto tengono lo sconto, ma quanto gli dura il carburante.
1: Quindi, vabbè, comunque avranno fatto un ragionamento anche sulle scorte che c'hanno.
2: Sei ore,
1: ok. Allora, il price cap, l'abbiamo già detto, lo fa Eni. Questa secondo me è la cosa più preoccupante di tutte, cioè un grande distributore decide senza sollecito nemmeno da parte dello Stato,
0: no.
1: Ed è una partecipata dello Stato.
0: Quindi lo Stato avrebbe potuto magari chiedere qualcosa anche prima, no? Cioè,
1: esatto,
0: avrebbe potuto farlo.
1: Esatto, lo fa Eni di sua sponte, senza manifestazioni di piazza, pensa. E però in un certo modo costringe le major, ovvero gli altri grandi distributori, ad allinearsi, perché è evidente, chi farebbe più benzina ad un altro marchio a 2,30? Nessuno. Questo ovviamente mette sul tavolo già un problema, quello della concorrenza sleale, ed è già emerso il problema. È evidente che Eni in questo caso surroga lo Stato, cioè si fa carico delle accise, ricalcando quello che è stato fatto in Francia pochi mesi fa. Avete visto ogni volta che ci dicono perché in Francia, perché in Spagna? Era successo questo. Vi ricordo però che la Francia, che viene presa sempre a modello, applica delle accise come le nostre, quindi non siamo messi meglio.
0: Ok, bene. Allora, naturalmente questo è quello che riguarda Eni, poi c'è anche IP che si sta adeguando, no?
1: Sì, con una differenza. IP dice ci adegueremo progressivamente a seconda delle necessità e delle esigenze del mercato.
0: Ok, so che ci sono anche altre compagnie che si stanno lamentando, naturalmente, perché si profila, diciamo, una situazione di concorrenza sleale, perché naturalmente adesso tutti quanti andranno lì. Oh, nessuno vi vieta di farlo anche a voi, se volete, insomma.
2: No, ma poi mi fa ridere e incazzare, perché finché fanno cartello e tutti i prezzi sono alti, va bene. Se uno li abbassa, quindi forzando nella direzione opposta, non va più bene. E poi il quadro è quello, diciamo, dell'abuso di posizione dominante, perché Eni controlla sia la distribuzione, parte della raffinazione, diciamo che ha tutto più centralizzato, quindi può controllare il prezzo in un modo più organico, e a questo punto
1: e gli altri si devono adattare
2: che
1: per
2: si
1: forza.
0: Sicuramente. Però ecco, ci ritroviamo in una situazione in cui dobbiamo ringraziare che siamo a 2,19, tra l'altro con un'iniziativa privata sostanzialmente, un'iniziativa che non ha nulla a che fare con lo Stato, però ho sentito anche che c'è qualcuno che sta malignando su questa cosa, perché come mai Eni adesso fa questa manovra? È vero, ci vuole tanto bene, ci vuole aiutare, oppure perché, sai, si profilava anche una tassazione sugli extra profitti,
1: esatto,
0: no? E allora se io abbasso il carburante magari divento un distributore buono, divento un gestore buono.
2: Sono d'accordo, a pensare male è peccato, ma spesso ci si prende, sono d'accordo.
0: Faccio parte dei buoni, potrebbe essere anche una mossa un po' tattica.
3: Ma in questo caso a noi che ci frega, certo. Detta così, ma che ci frega, fateci risparmiare se possiamo, grazie.
0: Guarda, avrei fatto carburante anche dal diavolo a pagarlo meno io adesso in questo periodo, figuriamoci. Però ecco, c'è anche insomma chi pensa questo e magari non ha nemmeno tutti i torti, questo non lo sappiamo, però sta di fatto che stiamo gioendo per 2,19 e 1,99 per la benzina. Questa cosa, ragazzi, io non riesco a mandarla giù.
2: Comunque quel grosso imbuto e il tubo che ho in macchina è perché faccio il carburante alla falcia erba,
0: Bravo.
4: Buongiorno ragazzi, ma stamattina non c'era il rincaro del carburante? Qui stiamo girando tutti i benzinai IP Eni, ma nessuno ha messo qui i prezzi.
0: No, rincaro no, semmai il ribasso,
5: Buongiorno a tutti ragazzi, buon inizio settimana, e nell'augurarvi una felice settimana di lavoro ve la voglio rallegrare ricordandovi che mancano semplicemente 87 giorni a Natale. Buona giornata.
4: Raga, ma siamo impazziti? A benzina 1,99 siamo tutti contenti. A 1,99
0: è quello il discorso, dai,
6: comunque Voi ridete, scherzate, ma io c'ho freddo, regà.
0: Freddo? Oh, guarda che c'è poco da scherzare invece. Brividino, brividino, la mattina ragazzi, si sente.
2: Meraviglioso, il clima più bello di sempre.
0: Insomma, adesso.
7: E allora mi sa che a Pomezia e Ardea stiamo in differita, perché qua prezzo del benzina e diesel è calato manco di un centesimo.
0: Piano piano, sesso si sveglia il signore, l'omino della pompa, e abbassa.
7: Stavo tutti con l'Eni, un c***o a tutti gli altri. Dai Eni, abbassa sti prezzi, facci godere Eni.
8: Avevo letto che anche qui si è adeguata e magari con dei prezzi non così bassi, tra virgolette, non so bassi, però vabbè, rispetto a prima, però si sta adeguando anche IP.
0: Sì, sì, ve l'abbiamo spiegato. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco, giusto il tempo di andare a fare benzina. Vai, ciao.
9: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Apre il nuovo centro di formazione professionale Ernesto Nathan nel municipio IX. L'intervento è promosso da Roma Capitale per potenziare l'offerta formativa pubblica del territorio. Gli studenti acquisiranno competenze nella progettazione, nel disegno 2D, nella modellazione 3D, nel rendering, nella preparazione alla produzione, seguendo l'intero ciclo di progettazione del gioiello. Torna il Tevere Day. Dal 2 all'11 ottobre il fiume di Roma sarà il centro di oltre 130 appuntamenti diffusi lungo più di 80 chilometri. Trasporti, ambiente, cultura, archeologia, navigazione, spettacolo e cittadinanza attiva. Dal 6 ottobre il Museo di Roma ospita la mostra dedicata a Keith Haring, uno degli artisti più riconoscibili del secondo Novecento. La mostra ripercorre il percorso artistico di Haring dai primi lavori a New York ai poster politici. Info su comune.roma.it.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
14: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
15: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: The Morning Show,
3: sponsored by
4: MB Arredamenti.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
7: Sono nervoso che mi do una carmata, cioè il tempo di reazione della gente è pari a zero, sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia, e a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta, te giri a destra il semaforo e quello sta a bocca aperta, te giri a sinistra sta a bocca aperta, guardi di dietro sta a bocca aperta, ma per uno che gli bolle il sangue come a me prima o poi gli scoppia il cuore, no?

0: questo, ragazzi.
1: Siamo un popolo di caproni. Perché ci facciamo prendere per il culo da queste trovate studiate a tavolino? ENI è partecipata per maggior parte pubblica. Quindi, di conseguenza, hanno fatto un'operazione. Uno, che va dietro allo Stato e quindi alle prossime elezioni. No, allo Stato, al governo e quindi alle prossime elezioni. E quindi una sorta di campagna elettorale. Seconda cosa, non hanno fatto nient'altro che stare sotto, leggermente sotto al limite che è stato definito dal governo quale limite per l'extra profitto. Quindi loro, facendo così, non hanno nient'altro che abbassato l'extra profitto e quindi ci guadagnano sempre il doppio.
0: Che è quello che abbiamo detto prima, insomma, sei un po' a malignare, no?
2: Pensavate che veramente il CEO di ENI dicesse: ah, mannaggia, il nostro popolo è in difficoltà, aiutiamolo riducendo i nostri guadagni.
0: Vi compriamo anche, che ne so, la macchina nuova, dai.
3: Ma magari fanno la concorrenza sleale fra di loro, chi abbassa più il prezzo e noi gioiamo.
0: Ma non si può fare fino a un certo punto, insomma. Poi naturalmente c'è anche il prezzo del carburante, no? Bisogna vedere quanto lo pagano loro. Ma il prezzo del carburante è unico, non è che, insomma, uno può fare quello che vuole.
4: Certo.
0: I distributori pagano il petrolio in quel modo lì, no? Se non sbaglio, tutto viene deciso ad Amsterdam per quanto riguarda il carburante.
4: C'è la possibilità di stabilire un equilibrio a livello europeo. Poi da lì tutti fanno il proprio prezzo in base pure ai rapporti, alle concessioni, a una serie di... Ma io dovevo diventare esperto dei carburanti.
0: Ti rendi conto come siamo messi qua? Ma io venivo qua a fare cose con Nandone, adesso mi devo mettere qua a pensare al carburante, ragazzi. Io, è una cosa che mi manda fuori di testa. No, però adesso, al di là di questa roba, no, il prezzo, non il prezzo, c'è da dire che ci sono anche poche differenze. Se tu vai da un distributore all'altro, bene o male, prima, qualche tempo fa, una differenza la vedevi. Adesso, ragazzi, sono tutti allineati, cioè roba di forse 2 centesimi, niente di più. Anche quelle non logo, la stessa cosa, ragazzi.
2: Sì,
0: è incredibile.
5: Giusto in autostrada di
0: non
5: più.
0: È possibile, sono tutte allineate. Non come si fa? Capisci? È
4: sì, perché sono tutte allineate al rialzo, avendo prezzi stratosferici. Magari ti mette il non logo, ti mette 2 centesimi meno e cerca di allargare il suo bacino d'utenza per quei 2 centesimi.
0: Anzi, sai che ho notato che i no logo forse sono quelli che magari costano anche un po' di più. Non so per quale motivo, dovrebbe essere il contrario.
6: Ragazzi, scusate, ma come 2,19? Io sto lì sulla Laurentina, altezza via Acqua della Cetosa Ostiense, è a 2,12.
0: Il diesel?
2: No, sarà la benzina.
4: Ma infatti,
0: benzina 1,99 e poi tra l'altro IP, quindi vuol dire che anche loro stanno adottando gli sconti, ma lo faranno in maniera progressiva.
2: Lei avrà visto la benzina, che ancora non è stata scontata, perché insomma penso che tempo che allineino tutti i tariffari ci vorrà un po'.
0: Forse sì, parlava di benzina.
7: Buongiorno sfigatissimi, domani si parte, 10 giorni a Zanzibar e la benzina poi arriva pure a 3 euro per una settimana, non ci penso. Vabbè, poi tanto ritorno e mi tocca farla pure a me. Comunque sì, me ne vado a Zanzibar. Un augurio a tutti quanti.
0: Bene, bene, un attimo solo.
5: Divertiti, mi raccomando.
4: Meteo di Zanzibar.
0: Come sarà il tempo a Zanzibar nei prossimi giorni?
8: Buona sera, che controllo. A Zanzibar nei prossimi giorni è caldo, con qualche possibile acquazzone.
0: Ti è?
9: Comunque volevo dire una cosa, questi ciclisti in mezzo alle strade di Roma, per tutte le vie, Laurentina, eccetera, eccetera, hanno rotto le scatole, andrebbero multati perché vanno in mezzo alla strada, dovrebbero portare l'assicurazione, la targa, il caschetto. Queste regole non le facciamo per i ciclisti?
0: Ma ciclisti, quelli che vanno a lavorare con la bicicletta elettrica, o ciclisti quelli che pensano di fare il Giro d'Italia? Quale tipo di ciclisti? Perché sono due categorie diverse.
4: È vero.
0: Cioè, bisogna un attimo capire quali sono. Poi ovvio che nessuno dovrebbe mettersi al centro della strada.
2: Sì, sì, però tra le righe hai detto che c'è una delle due categorie che è più fastidiosa. L'hai detto, l'hai detto.
10: Buongiorno Radio Globo.
0: Buongiorno anche a voi. Oggi tra l'altro ci sarà anche il disco abusivo.
10: Buongiorno Radio Globo.
0: Che bello sentirlo.
11: Leni è come il Marchese del Grillo. Io sono io e all'altra compagnia sarà un c***o.
12: The Morning Show. The Morning

0: regà, io pure non la faccio più, non la faccio più. Tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù. Apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
1: The Morning Show, Radio Globo.
2: Ci siamo, il buongiorno con il Morning Show di

0: così almeno risparmiamo sulla benzina, no? Perché insomma, sai com'è.
1: Da oggi in poi te dice livello rancore alla Massimo Vari proprio. A rosicatemi la Massimo, te c'hai la barca, c'hai pesce sorghi, ti sei fatti le pesce vacanze. No. E lascia c'hanna fa un po' di vacanze pure a noi, sto poraccio. Tanto piove!
0: No, ma no, no, figuriamoci, gli auguro qualsiasi bene, però glielo auguro quando andiamo in vacanza anche noi. Cioè adesso lui non può venire qua, tanto io vado a bar, e non lo puoi fare,
2: no,
0: è vietato
2: stronzo,
0: proprio, è vietato, è vietato, no, no. E poi oh, mica ho deciso io che ci sono gli acquazzoni, ci potrebbe essere anche una tromba d'aria, per carità,
3: a
0: no?
3: Voglia, voglia,
0: sappiamo che quella zona è famosa anche per gli tsunami, tra l'altro hanno avvistato anche dei pesci cane, tra l'altro, e da quello che so io il mare adesso è sporchissimo,
2: sì.
0: C'è un'alga che sta infestando un po' tutto quanto, quindi fare il bagno diventa anche problematico.
3: Vabbè, ma dai.
4: E c'è un'invasione di alligatori.
0: Sì, poi tra l'altro, proprio in questi giorni qua, sapevo dell'acqua che non è potabile, quindi ti manda in diarrea. Se bevi l'acqua che non è sicura, potresti anche incappare in questo.
4: Ti portati dell'argilla.
0: E poi se non hai l'assicurazione sanitaria, vai all'ospedale, ti voglio vedere lì.
4: E la farei io prima una profilassi, almeno un'antirabbica.
3: Ma da noi è soprattutto, dai.
0: Buona vacanza, ciao amico.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Rancore, figuriamoci.
6: Solidarietà a questo che ha mandato il vocale contro i ciclisti. Ieri pomeriggio su Palmino Togliatti si era fatta la fila perché c'erano due ciclisti e uno sul monopattino. Ve ne dovete sta a casa o al limite a Orte, che c'è una bella salita. Andate là con i mezzi elettrici.
0: L'ha toccata piano, l'ha toccata. Beh no, con i ciclisti insomma c'è un po' il dente avvelenato. Però ragazzi, io voglio capire quale tipologia di ciclisti, perché quelli che pensano di stare a fare il Giro d'Italia, quelli anche a me insomma un pochino, cioè li vedi in gruppo e sai, andando in gruppo è normale che creano qualche disagio, anzi qualche disagio, a volte proprio code chilometriche, perché non riescono a capire che forse dovrebbero mettersi in fila indiana, non so perché.
2: No,
0: poi far lottare tra di loro.
2: Spesso ci rimettono, perché ci sono anche, si verificano incidenti gravi e evidentemente loro sono una parte fragile del traffico, quindi.
0: Giusto, per carità, poi ci rimettono tutti, perché anche
2: certo.
0: quello che eventualmente.
4: Mamma mia, le rogne.
0: Speriamo di no, perché non succeda mai. Qua non stiamo augurando niente a nessuno,
2: no,
0: figuriamoci. Però, ragazzi, cioè, è un problema per tutti quanti, è un problema. E quindi anche per la sicurezza di chi guida e la sicurezza
2: di
0: chi poi va in bicicletta. Quindi occhio, però ecco, non ho capito se sono quelli che magari per risparmiare qualcosina si sono attrezzati con la bicicletta. Potrebbe essere, no? La mattina vanno a lavorare con la bicicletta, arrivano al lavoro che puzzano come delle capre, però vabbè, quello è un effetto collaterale e ci sta.
3: Si cambiano poi.
4: Sì, speriamo, cambiano? Arrivi al lavoro e ti dai una rinfrescata.
0: Siamo sicuri? Siamo sicuri, va bene. Si danno una rinfrescata, detto, voglio vedere dove si danno una rinfrescata. Con le salviettine sotto le ascelle,
4: esatto.
0: Che tristezza, ragazzi. Allora, so di una truffa, ce ne sono diverse, questa insomma ha fregato diverse persone, tante persone, no?
2: Sì, tante le persone truffate dal concorso Super Bravi e Super Belli d'Italia. In tantissimi hanno versato fino a 4.000 euro.
3: Quanto hai versato tu, Ale?
2: 2.500. Per partecipare alla finale e farti dire.
0: Ecco perché
2: guarda,
0: è vestito così stamattina.
2: Stavo a Fiuggi. Stavo a Fiuggi, indovinate chi ho trovato?
0: Chi hai trovato?
2: Nessuno, perché non c'era Super Belli e Super Bravi. Perché sarebbe, qui andiamo sulla presunzione, un'attrice, Carmen Morello, avrebbe orchestrato questa truffa. Il mal tolto si attesta attorno ai 600.000 euro, quindi non proprio briciole. E insomma tutti i poverini si sono recati in questa Fiuggi, che era stata data come ultima location, l'avevano cambiate un'infinità, e si sono ritrovati senza la location, senza il concorso
4: e senza una lira,
2: senza la polizia, perché poi hanno chiamato tutti la polizia,
0: ecco.
2: E quindi è andata così,
0: quindi è andata
2: male.
0: Così. Vabbè, bisogna sempre un po' andarci con i piedi di piombo, no? Quando poi ci sono queste iniziative, soprattutto se non sono persone magari collaudate, fidate, no? Ci sono un sacco di concorsi che vengono organizzati, me ne vengono in mente un paio che insomma, attraverso conoscenze ho sentito di, insomma, situazioni dove ti fanno fare il book, sai, per i ragazzini, no? Poi colpiscono perché ti dicono che tuo figlio è, esatto, bellissimo e potrebbe fare, sì, della pubblicità. Ti fanno fare delle fotografie, quindi tutto il book fotografico, perché naturalmente serve il book, tu lo fai, ma poi non c'è assolutamente niente.
4: Non vorrei, sì, fare il Vanna Marchi della situazione, no? Ma senza approfondire di che si tratta, se tu spendi, cioè neanche un, non è nemmeno in vista di un, spendi già 4.000 euro per una cosa che è super bravo, super bello, sì, sì, te lo meriti.
3: Te lo meriti.
4: Sì.
3: Ma
4: dai, ma che roba è?
0: Ho capito. Però questi, capito, sai, in buona fede sono andati, insomma, si prospetta una possibilità, perché non dovrei crederci, capito? Poi è normale, ci dovresti andare tranquillo. Problema, sì, magari un campanello d'allarme quando ti chiedono di tirare fuori dei soldi.
2: Dai.
3: Ma poi dipende quanti soldi, perché 4.000 euro sono veramente tanti. Tantissimi, un conto, una quota, che non lo so, magari qualche ascoltatore ha fatto qualche concorso di bellezza, ha partecipato a qualche cosa del genere, e diteci quanto avete pagato e se avete pagato qualcosa.
0: Sì, sì, assolutamente. Anche quella dei bambini, come dicevo prima, perché so che ce ne sono tantissime. Poi ti prendono, capito, sul sentimentale, no? Perché vanno a toccare e ti dicono che tuo figlio è bellissimo e quindi che potrebbe avere delle grandi possibilità, tu subito.
4: Guarda, è successo un annetto e mezzo fa con mia figlia. Bellissima, grandi possibilità, poi le mani, la cura, facciamo le foto, facciamo il book. La prima cosa, facciamo il book, facciamo il servizio. Ho detto, amore, il test è questo, perché se una persona artisticamente crede in te, investe in te, perché sennò sono buoni tutti. Gli dici, no, no, ma io il book già ce l'ho. E loro, allora, aspetta, vediamo.
0: Non va mica, capito, tanto bene, no? Ma sono tutte sfogate, le foto, è meglio se le rifacciamo. No, è vero, magari, capito, insisto, e lì magari riesci a capire che forse c'è qualcosa che non va. Poi ci sono quelli meno sgamati che non riescono e quindi si fanno fregare. Sì. Però ecco, sentiamo se magari qualcuno ha avuto queste esperienze. Intanto che ci dicono qua?
7: Che te possa piove e fa la grandine a Zanzibar.
0: A tra poco.
5: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
5: Radio Globo Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Garantirà infatti tempo stabile ed ampiamente soleggiato. I cieli risulteranno sereni e tersi, o al più di tanto in tanto sarà possibile solo qualche lieve velatura. Una giornata sì calda, ma senza particolari eccessi. Il contesto climatico sarà mite, con temperature che arriveranno a toccare localmente i 27-28 gradi. Venti a regime di brezza sulle zone costiere con mari calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a tutto in una festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
18: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
19: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
20: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
21: The Morning Show. Sponsored by MB Arredamenti.
22: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
23: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
24: Grazie, a mattina te lo del culo. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
21: This is the Morning Show on Radio Globo.
0: Questo è il Morning Show di Radio Globo, 7:44, ben svegliati e buon inizio settimana. Gente che purtroppo ha avuto questa brutta avventura con Super Bello e Super Bravo.
3: Yeah.
0: È un concorso dedicato ai super belli e ai super bravi, dove insomma si promettevano grandi cose, però l'unica cosa che hanno ottenuto i partecipanti è quello di prendere una sola mega galattica.
4: Beh, io ricordo 5 anni fa che feci anch'io il sito Voce d'Italia, e infatti è la ragione per cui adesso Flaminia Cappelli è qui. Mi chiede 6.000 euro.
0: Vabbè, però quantomeno ha ottenuto qualcosa, cioè, capito? Questo è niente proprio, questo è assolutamente niente.
4: Si è iscritta solo lei, però.
0: Luca, a proposito di voce, senti.
25: Ma scusate un attimo, ma sto ragazzo nuovo che sta in conduzione, ma chi è? Luca Giurato?
0: Vedi? No, ma perché?
4: No, è Alessio Sasende.
3: Avrebbe proprio vinto Super Bello e Super Bravo.
0: Buongiorno
3: 2026.
0: A tutti da Alessio Morigi, eccoci qua.
4: Primigi,
0: ragazzi. Allora si chiama Alessio Primigi, lo diciamo perché è quello, no?
26: Il concorso del super bello Vanna Marchi Docet.
0: Allora, Vanna Marchi Docet, però ragazzi, c'è anche da dire che c'è una voglia di apparire che non ha limiti, e quindi la gente, quando vede, intravede una possibilità di diventare famoso, oh, guardate i provini del Grande Fratello, quanti ci vanno? Ma
2: guarda, ancora peggio il pubblico dei programmi di Maria De Filippi, cioè quelli sono il massimo dell'ego che si rappresenta in TV, vanno lì tutti i giorni senza nessuna remunerazione per essere visti.
3: È vero, però poi fanno le serate e prendono un sacco di soldi.
0: Fabrizio, buongiorno.
27: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Fabrizio, hai avuto per caso un'avventura di questo tipo?
27: Sì, qualche anno fa che volevo fare, praticamente anch'io volevo lavorare nel settore, quindi mi avvicinavo a queste agenzie che ti proponevano il lavoro.
0: Quindi era un'agenzia che insomma ti dava la possibilità di fare, che ne so, l'attore, il modello, che cosa ti faceva fare?
27: Esattamente, un po' di tutto, po' di diciamo, tutto. Ti faceva entrare nel mondo dello spettacolo, quindi approfittava della mia immagine.
0: Ma
27: la
0: tu
27: mia
0: hai, hai una preparazione in questo senso, oppure sei una persona magari, ecco, bella, una persona piacevole?
27: Diciamo che ero a metà, diciamo, ero uno che studiava teatro, facevo un po' di cose così, però
3: mezzo
27: non
3: bello, mezzo bravo.
0: No, sai perché te lo chiedo? Perché se uno non ha nemmeno, magari, insomma, un minimo di preparazione, no? Dovrebbe puzzare ancora di più, ma come mai questi puntano su di me che non so fare nemmeno nulla, solo perché sono bello? Di belli ce ne sono tanti, no?
3: Non so fare nulla, poveretto.
0: Il numero di telefono gli hanno dovuto fare stamattina a lui, non sa fare niente, ragazzi, non scherziamo. Allora Fabrizio, dai, raccontaci, vai.
27: Sì, no, ti dicevo, quindi mi avvicinavo a queste agenzie che ti proponevano il lavoro, però ovviamente c'era da fare prima un book, perché loro questo book lo dovevano usare per promuoverti. anche io mi ricordo, ormai usavo sempre la stessa tecnica, ok, se tu usi questo punto per muovermi e poi ti farai lavorare, quindi tu sei il mio agente, perché nello stesso tempo sei anche il mio agente, non sei solo la società che mi propone, e quindi gli proponevo, ok, al primo pagamento non mi faranno il primo stipendio,
0: ti sentiamo male, naturalmente, ecco, tu dicevi, quando mi fai lavorare io ti pago il book, questo era il discorso.
3: Quanto costa sto book?
27: Il book erano intorno alle 4.000 euro.
3: Cosa? 4.000 euro un book? Ma te le faccio io le foto, Fabri?
0: Ecco, vabbè.
27: Ma l'iPhone 12. Ma io non ci sono mai caduto, nel senso era un periodo nel quale, ecco, puntavo di lavorare in questo settore, quindi
0: vabbè, diciamo, ti sentiamo male, Fabrizio, ti sentiamo male, purtroppo la linea non ci aiuta. Sì. Dimmi solo una cosa, dimmi solo, quando tu dicevi, vabbè, il book ve lo pago al primo stipendio che mi fate guadagnare, che ti dicevano?
27: Beh, dicevano no, non è possibile, noi abbiamo tanti ragazzi da promuovere, non possiamo fare questi investimenti così grandi. Certo. E allora io ho detto, ci salutiamo.
3: Vabbè, sei chiaro, stato super
0: chiaro,
3: bravo.
0: Chiaro.
4: Ragazzi,
0: vabbè,
4: la maggior parte di queste agenzie, il loro core business è esattamente quello, vendere book. Cioè, poi se tu vai a vedere i fatturati, non guadagnano così tanto sugli ingaggi che trovano, ma molto di più su questo.
0: Meno male che lui non ha bucato, ecco. Mirko, ciao, buongiorno.
1: Sì, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Allora Mirko, anche a te hanno proposto qualcosa di simile?
1: Sì, guarda, allora praticamente avevo 10 anni, insomma ce ne ho 51, sono passati parecchi anni. E niente, mio padre aveva detto che se volevo fare un provino, una pubblicità, che aveva 10 anni.
0: Ma che è sta che mi credo? Io boh, non lo so ragazzi, siamo nel 2026, ancora ci sentiamo così, cioè rendetevi conto. Vabbè. No.
1: Allora niente, mi ha detto sta cosa, io cioè credevo e non credevo, perché insomma 10 anni. E niente, mi ha portato a uno studio che adesso non ricordo, perché insomma sono passati parecchi anni. E niente, sono andato lì e c'era gente, ragazzini, via, vai, insomma era uno studio, diciamo, cinematografico. Allora sono entrato, cioè, da questa persona, piacere, io ho imbarazzato, ero diventato viola, e mi ha messo davanti a una telecamera proiettata un televisore. Niente, faceva le domande, insomma, per vedere, insomma, il linguaggio, vabbè, queste cose qua. Allora, dopo una mezz'oretta, non è che è durato tanto, diciamo, il provino, dopo una mezz'oretta il signore mi fa mio padre, allora guarda, bisogna firmare la delibera, perché insomma, vabbè, minorenne, ma però il ragazzo a posto, è preso, insomma, bella presa, sono 10 milioni.
0: 10 milioni, vabbè.
1: Mi pare sei guardare, ha detto, no, quanto? guarda, 10 milioni, fra, poi... dal momento che le paga, dopo 2 o 3 giorni lo mettiamo, c'è il ragazzo, cioè, va a fare questa pubblicità. Ah, va bene mio padre, va bene, domani lo porto.
3: Io ma era un'agenzia famosa, grande, che si conosceva all'epoca, oppure una delle tante?
1: Guarda, ti ripeto, c'avevo 10 anni, ce n'ho 51, perciò non ricordo, ricordo solo sta cosa, che non vedevo l'ora, perché insomma dai, 10 anni di pubblicità, certo, televisione, insomma, capirai,
0: poteva diventare famoso, invece, sì, invece comunque ai 10 milioni il padre ha detto vabbè, vo lascio qua ragazzi, facciamo così, voi tenete qui, e poi anzi, se mi date qualcosa voi, visto che vo lascio, perché molto bene, beh, come abbiamo sentito, ecco, ci sono, poi te l'ho detto, quando ti prendono sui bambini, lì ci caschi ancora di più.
5: Sì, io ho fatto un concorso di bellezza perché mi hanno detto che ero perfetto del ruolo, solo che era come ragazzo immagine per la casa d'orrori all'Eura, quindi
6: questo non ci ha capito niente, non ha capito che per entrare nel mondo dello spettacolo devi entrare nel mondo dei signorini.
0: Adesso
4: vabbè, dai, metto 10 milioni, dai.
5: Quelli suoi concorsi per i genitori che ce l'hanno fatta e ce la vogliono fare chi i figli,
0: capito, la rivalsa col figlio, no? È quello che ti dicevo, quando toccano quelle corde lì con tuo figlio, esatto.
5: Ma che stanno a chiamare tutti da Zanzibar? Si capisce anche.
0: È vero, ragazzi, stamattina non lo so, c'è qualcosa. Vabbè, tra poco le notizie sul traffico qua su Radio Globo.

0: più.
1: The Morning Show.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
1: Radio Globo.
3: Pochi minuti allo scoccare delle 8 e tra poco il disco abusivo Junior. I piccoli ascoltatori del Morning Show mi ritornano ad essere i protagonisti con la musica che hanno richiesto in questi giorni alla Globo WhatsApp 393-777-7172. E non vediamo l'ora, tra pochissimo.
4: E quelli che ti facevano fare il provino, quelli che facevano fare il provino ai bambini in cambio dell'enciclopedia, dovevi comprare l'enciclopedia.
3: Ah, è vero, negli anni 90-80 c'era anche questa pratica, no? Tu dovevi acquistare delle cose e in cambio ti facevano fare, che ne so, ti promettevano uno spot pubblicitario con tuo figlio.
5: Sì, che viscidume.
6: Sì, era così.
3: Vero.
7: Sono Salvatore, vi do conferma che su via Castel di Leva, distributore Eni, 2,19 il diesel, 1,99 la benzina. Dai!
3: È partito l'adeguamento!
0: E andiamo?
3: Allora ragazzi, potete andare. Come mai Gabriele non si sta andando via adesso? Da stamattina che sta cercando un distributore con questi prezzi, non l'ha trovato e adesso sta rosicando che è qui inchiodato al microfono.
5: Sì.
3: Vabbè. Mandiamolo a fare benzina che se no muore.
1: Traffic news. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Radio Globo, Traffic News.
3: Tutti contenti per un 2,19, eh? Ah, ragazzi, è arrivato il momento. Sentiamo qual è la situazione della viabilità.
8: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. A Roma Nord, traffico in coda sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e due ponti, come anche sulla Salaria, coda tra la motorizzazione e l'aeroporto di Roma Urbe. Sulla tangenziale si sta in coda per incidente tra le uscite di via dei Monti Tiburtini e via Salaria, direzione stadio. Rallentamenti e code per traffico lungo il tratto urbano della 24 tra il raccordo anulare e la tangenziale in quest'ultima direzione. Questa mattina alle ore 8:30 in piazza Venezia avrà luogo la cerimonia della deposizione di una corona d'alloro presso l'altare della patria, quindi possibili difficoltà di circolazione. Per tutto il resto roma.luceverde.it.
9: Buongiorno Radio Globo, non ho mai ascoltato la sigla del Morning Show, la potete mettere?
1: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172, Radio Globo.
2: Radio Globo.
1: Promotion.
3: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
10: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL. Per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
3: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
10: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
3: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
1: Wait for me, I'll be back.
0: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
6: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
11: Scopri di più su concessionariafiori.it.
12: Da quattro generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
13: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: The Morning Show,
18: sponsored by MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
21: Solo le migliori in FM.
22: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
23: Globo TV.
3: Nuova settimana con il Morning Show di Radio Globo anche sul canale 91.

0: rivalità. Prima c'era solo il disco abusivo junior, adesso abbiamo introdotto anche il disco abusivo vecchi e sono due generazioni a confronto che si stanno, ecco, sfidando, no? A colpi di canzoni. Le canzoni della nuova generazione, quelle io m'ammazzo e tu m'ammazzi, contro le canzoni invece di tanti anni fa, quelle che cantavano anche i nostri nonni.
1: C'è equilibrio, dai.
0: Insomma, adesso c'è equilibrio. Direi proprio di no, eh. Guarda con che partiamo stamattina, eh.
1: Sentiamo.
0: Senti qua, dai, sentiamo, vai. 393-777-7172.
2: Buongiorno Radio Globo, ho in macchina
3: Nausicaa e Noemi.
2: Potete mettere per favore
3: Sigma Gang.

0: il disco abusivo Junior. Siamo partiti così. Vai, sentiamo il prossimo, vediamo. Magari addrizziamo il tiro.
1: Vai, Radio Globo.
2: Io sono Marisol.
3: Io sono Mattia.
2: Noi vogliamo ascoltare. Arrivano i prof di Rocco Ante. Ciao.

0: bene, insomma, ottimo per cominciare l'anno scolastico con grande voglia, come avete sentito.
1: Maurizio Nichetti tra i personaggi del video, direi top.
0: Beh, il video insomma è pieno di celebrità,
2: Claudio,
0: ragazzi.
2: Bisio,
0: Claudio Bisio, tanti.
3: Era un rapper maledetto, è diventato dopo Gigio.
0: Dopo Gigio,
2: pure attore.
0: Così è così. Beh, ragazzi, questo è il disco abusivo Junior. Noi non abbiamo nessun controllo sulla programmazione. In questo momento sono i piccoli ascoltatori fino a 10 anni di età che scelgono la musica.
4: Ciao, sono Riccardo. Sto per fare il temiti, per favore. Mettete la sigla di

0: Ah, il ritmo però è buono,
1: è carina, dai, questa è carina.
0: È proprio buono, mi fa venire voglia di andare a Zanzibar con l'ascoltatore che ha chiamato prima.
2: Gli do un 3 meno.
0: Sentiamo, sentiamo il prossimo, il disco abusivo Junior. Vai! Ah, mi raccomando, bimbi, mandate la richiesta anche già adesso, così vi portate avanti. 393 777 7172. Via!
3: Ciao, sono Giulia.

0: voglia di ballare, capito?
1: Fino a mo due richieste, due c***ate.
0: Non è vero, dai, la prossima, vai.
2: Ciao Radio Globo, sono Simone, di 6 anni, vorrei un one dance.

0: quelli insomma che arrivano, ecco, a questa altezza qua. Sto segnando con le mani, ma siamo in radio, quindi non funziona. Solo per quelli di Globo TV. Però ecco, fino a 10 anni di età possono richiedere la loro canzone preferita.
1: Buongiorno, sono Luis. Potete mettere Titi, ma pregunto di Bad Bunny per il disco abusivo di oggi. Grazie.
2: Ma non voglio

0: C'è una leggera differenza, ma quasi inavvertibile, fra il disco abusivo vecchi a livello di sound e il disco abusivo junior.
1: Appena.
0: Vero, una cosa. Cioè, quest'ora eravamo lì a ballare Massimo Ranieri.
1: Differenza che noto anche a livello di chiappe che twerkano.
0: Sì, no, però sì, da quel punto di vista lì non ci possiamo lamentare. Vedere i video da Sagra de a Porchetta che ballano il tuca tuca e vedere questo, insomma, la differenza ce la fa. Bene, non male, disco abusivo junior, eh?
2: Lui fa i soldi, io li spendo. Raga, ma la fiat italiani.
0: E prima diceva così nella canzone che abbiamo sentito, e altre ne vogliamo sentire per il prossimo appuntamento. Quindi bimbi, prima di entrare a scuola, vai, eh! Ma lasciateci il vostro messaggio 393-777-7172 per il disco abusivo junior.
3: Disco abusivo junior on Radio Globo.

0: Radio Globo.
1: È andato questo primo appuntamento con il disco abusivo Junior.
2: Oh, la quota di t'ammazzo, tu m'ammazzi rimane sempre, ma sbaglio o sti ragazzini sono sempre più pestaglioli? Ma sempre che ritmo, belli del zio.
1: Oh, è vero però, ha ragione.
3: Devo dire però che la cosa più inquietante di oggi per me sono state le due gemelline che parlavano in coro e mi hanno fatto pensare alle bambine di Shining.
1: Erano loro, non è che ti hanno fatto pensare, erano loro. Beh, abbiamo sentito un disco abusivo Junior piuttosto movimentato, naturalmente, poi però ci sono anche quelli che fanno parte della categoria disco abusivo vecchi che non l'hanno presa benissimo, eh.
4: Buongiorno Junior, io sto andando a lavorare e devo ascoltare questa musica.
1: Ha capito?
5: Allora fai la richiesta per quello dei vecchi, quale sei?
1: È vero,
5: su, dai, namo?
1: Facciamo il lancio. Adesso.
3: Mi aspettavo anche che dicesse sto andando a lavorare e ciò che ne so, un'infiammazione alla rotula.
1: Lo devono dire dichiarando poi la canzone, capito? Quindi nel messaggio ci deve essere la patologia, sì, quella che, di cui soffrite maggiormente, insomma, che ne so, varicocele, cioè ste robe così, vogliamo sentire roba. Allora, come funziona? È molto semplice: messaggio, patologia, ci dite il nome, ci dite l'età e poi potete dichiarare qual è la vostra preferita da ascoltare, però sono quelle canzoni di un tempo.
5: Vecchie, no? Come voi.
1: Sì, però alcuni fraintendono, perché per vecchio, che ne so, intendono anche le canzoni anni 90. No, ragazzi, andiamo indietro proprio. Sì. Vecchie.
5: Rose rosse per te, eccetera, eccetera.
1: Cioè, che mi dici, che ne so, la canzone All That She Wants Is Obese.
5: No.
1: Non ci interessa quella roba là. No, vecchi.
3: Cioè proprio quelli che ci soffi sopra e vedi la nuvoletta di polvere.
5: Ma vecchie, sì, vecchie, Roberto ragazzi. Muro, lo sai, roba del genere.
6: Ma quindi canzoni nuove ma che sanno di vecchio, no? Perché ad esempio quella che ha portato Arisa a Sanremo l'anno scorso.
5: No, scusate. Non vale.
1: Quella profuma di vecchio, ma non è vecchia, capito?
6: Chiedevo.
1: Deve essere proprio.
6: Mi fermano e me lo chiedono tutti.
1: No. Vogliamo sentire roba da grammofono, capito?
6: Ecco, vai.
1: Sono le 8:20 e è l'ora delle offerte di Romana Auto.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it. This is the morning show.

0: Maurizio, questa è censura, è censuro. Radio Globo.
1: Oh, parlando di canzoni e di canzoni giovani, ce n'è un'altra che credo sia uscita probabilmente proprio questa notte. La dedichiamo a tutti quelli che in questo momento sono alla fermata dell'autobus e che stanno aspettando. No, perché c'è questa ragazza che ha fatto una canzone, sai, le canzoni ormai si fanno su qualsiasi cosa, rapporti di coppia che magari stanno naufragando, amori che nascono, insomma, tantissime cose, tutto quello che può toccare il sentimento. C'è questa ragazza che ha deciso di farne una su un autobus.
2: Molto bene.
1: Sull'autobus. Stiamo parlando di un autobus di Roma, sarebbe il famoso 767.
2: Il celeberrimo.
1: Ma mai preso io.
2: Manco io.
1: No, non ho mai preso, non so nemmeno la tratta.
3: È un aereo il 767.
1: No, quello
3: è
1: sì. C'è anche un autobus che si chiama 767. Adesso i più informati, quelli che lo utilizzano, ci faccio sapere che tratta copre.
2: Ma scusa, però mi sa che non lo utilizza nessuno perché non passa mai.
1: Mi sa di no, perché sentiamo la canzone, sentiamo un pezzettino di questa canzone.

0: passa mai,
1: Io già mi sono innamorato di questa canzone, è carinissima.
0: Paragone è quello, capito? Tu non passi mai, come l'autobus, come l'autobus. 767, quando

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Scopri come su radioglobo.it.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: Radio Globo Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor, MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso e il finanziamento è a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano, Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
6: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: The Morning Show,
6: sponsored by
0: MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
9: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo né l'ambiente né siete le persone adatte,
10: perché è una cosa molto seria.
11: This is the Morning Show.
12: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
13: Radio Global.
14: Le 8 e 27 minuti, buongiorno, mamma mia ragazzi, che mattinata che è questa, una mattinata un po'...
15: Sì, l'autobus 67, questa ha fatta l'intelligenza artificiale, raga, robano pure io.
14: Vabbè, però... No,
16: l'ha cantata lei.
14: L'ha cantata lei, eh.
16: Ma lei però l'ha cantata
14: sì,
16: lei.
14: Sì, beh, insomma, adesso su quello si può discutere, però no, è tutta farina del suo sacco, però no, è l'idea che mi piace, no? Paragonare un amore che, insomma, non passa a un autobus che ugualmente non passa.
17: Io l'ho trovata una canzone delicata, una ragazzina adolescente carina, abbiamo visto anche un po' il video, lei vestita decorosa carina con la camicetta, ma perché no? Comunque la linea 767 dell'ATAC, ecco, è una linea circolare con capolinea unico in piazzale dell'agricoltura all'EUR che serve complessivamente 46 fermate che adesso vi andrò a leggere tutte 46.
14: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: scusa, però copre una zona importante di Roma e non passa mai. Ma strano,
1: beh,
0: quello
1: sì, è bello. Con Tintoretto, Baldovinetti, Tintoretto, Macigallo, Babiani,
0: no, invece chiedo a quelli che poi prendono l'autobus tutti i giorni, qual è quello che è a livelli diligenza? Tipo passa una volta ogni 15 giorni.
1: 7-6-7.
0: No, non ci credo. Secondo me c'è di peggio.
1: No, c'è di peggio, soprattutto di notte, che non passa, ma non passano mai.
2: C'è il trenino di Ostia.
0: No, beh, però sai, magari quelli che iniziano con lo 0, 0-29, 0, cioè quelli con lo 0 che fanno le parti forse un po' più periferiche. No?
2: Ma guarda, quelli invece zone forse si salvano. Cioè, per dirti, addirittura davanti a casa mia c'è un, mi pare si chiami 063, che sono dei cecchini, sono bravissimi. Cioè, se c'è scritto che a quella fermata passa alle 7:24, passa alle 7:24. Probabilmente la gestione è più semplice, è migliore, perché il traffico in periferia è più contenuto, in centro è un po' un tarnallotto.
0: Boh, vabbè, per esempio lì da me ce n'è uno che passa alle 7:24 e sono dei cecchini anche lì, perché non passa mai alle 7:24.
2: Ti pare poco?
0: Sono dei cecchini. Sono dei cecchini.
3: Oh, buongiorno. Ma di che stiamo a parlare stamattina?
0: Ma no, stiamo parlando di questa canzone, insomma, questo 767 che addirittura si è visto dedicare una canzone da parte di questa giovane artista. Però a questo punto io mi chiedo, quali sono le altre cose di Roma che meriterebbero una canzone? Scusami, cioè, adesso se mi viene in mente tipo il raccordo, non è degno di una canzone?
4: Ah, ce l'ha avuta.
0: Ce l'ha avuta, perché ce l'ha avuta quella del mitico, ma mitico, insomma,
4: Guzzanti.
0: Antonello Venditti, però Guzzanti, che parlava appunto di tutte le uscite del grande raccordo anulare, no?
2: Allora, io vi anticipo che dopo il grande successo di Una giornata più calda, domani la giornata più corta, adesso ce abbiamo anche, vista la brutta situazione, domani è la giornata più cara. Ve lo dico, intanto ve lo dico.
0: Ma davvero?
2: Eh sì.
1: È realistica, diciamo. Rimaniamo in tema di attualità.
0: Io non posso aspettare, voglio subito sentire allora.
2: Allora, di Mogol, Venus e Sasende, la giornata più cara.
0: Perché c'è anche Sasende in mezzo?
4: Sì.
0: Autore, dirà l'altro. Ma io non lo so. Vabbè, sentiamo. Domani.

0: attenzione ad Amanda Lear, perché potrebbe denunciarti per
1: certo,
0: plagio.
1: Certo.
2: Anche a me.
3: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Globo.
1: C'è qualcosa che non torna però, ragazzi, cioè,
4: in Amanda Lear?
1: No, anche lì c'è qualcosa che non torna. No, perché so, mi ricordava anche
5: domani ha la giornata più corta.
1: Capito, sono io che sento una somiglianza oppure
0: no, sei tu.
1: No, che poi tra l'altro questa somiglia a un'altra che faceva
5: domani è la giornata più calda.
1: Capito? Cioè, è tutto un filone.
4: Io
1: è una trilogia. C'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non torna.
3: Chiamalo 06 892 8996.
6: The Morning Show
3: on Radio Globo.
7: Sono qui che ti aspetto come il 3 e 13.
1: 0,88
8: Massimina non passa mai. È una cosa allucinante. 0,88 e 0,89 che fa pure via del Casal Umbruso.
1: E allora vedi che ho ragione io. Sono quelli che iniziano però con lo 0, no? Che quelli che fanno le zone forse un po' più periferiche. Quelle è veramente livello diligenza. Vabbè, stavamo cercando insomma l'autobus più latitante di tutti.
9: Beh dai, partiamo con le cose più scontate. E buche. E che ne famo una canzone? Che ne famo un film? Scriviamo un libro?
0: Ragione, con le buche.
1: Vabbè, ragazzi, è un problema e le buche di Roma meriterebbero una canzone, una dedica. Che fai? Non gliela fai?
4: Allora, sì, una canzone addirittura è tanto. Possiamo aggiungerla al testo della canzone banale che è in via di sviluppo.
1: Bene.
4: Proprio sul contributo degli ascoltatori.
1: Potrebbe far parte di quella categoria.
0: Sì. Io ci butterei in mezzo gli alberi che cadono, così. L'ho buttata là. Stretta attualità.
1: Non è male. Io anche le caditoie. Che fai? Non ci metti le caditoie che sono attappate?
4: Allora ci metto in mezzo, ormai siamo un paese tropicale.
0: Sì, allora, ci sta.
1: Io ci butto dentro anche. Che volemo fare con sto fiume? Ci serve o non ci serve? Beh, ragazzi, se vogliamo andare ai colpi bassi, ai colpi bassi. Sì. 393-777-7172. Questo è il numero per mettervi in contatto con il Morning Show. Occhio, perché invece c'è qualcun altro che abusa di un altro numero. Probabilmente il 112, perché insomma ormai è diventato un numero universale, no? Per le emergenze. E beh, c'è questa signora che forse lo usa un po' troppo.
0: È perché le volanti non passano come il 767.
1: Tu dici?
10: Pure quelle.
1: Tu dici? Allora, c'è questa signora che a quanto pare prende d'assalto il centralino della polizia chiedendo una volante.
10: Sì, stiamo in Abruzzo. Lei si rifà al numero unico Abruzzo e chiede con insistenza: ma perché non passa una volante? Lo fa.
0: Perché segnò?
1: Come mai? Allora, che succede? Succede che lo fai una volta, lo fai due, lo fai tre, e lo fai quattro, e lo fai cinque, e lo fai sei, e poi però l'operatore si rompe le palle, ragazzi, a un certo punto.
11: Buonasera, quando è che passa una pattuglia su via Tavo?
12: Non passiamo mai più, le chiami non passiamo mai più, ciao.
11: Quando è che passa una pattuglia?
12: Ah, tu da oggi stai a dire la stessa cosa?
11: Sì, ciao. Perché non vedo una pattuglia passare su via Tavo.
12: Ma va a cadere.
1: La polizia, La polizia.
3: The Morning Show.
13: Guardiamo Light Club.
1: L'hai capito?
4: Ok. Ma aveva una necessità o aveva il piacere di veder passare una pattuglia?
1: Cioè,
4: la ragione della richiesta qual era?
0: Magari non stava tanto bene di testa.
1: Non sta tanto bene, probabilmente.
0: Ma che fanno in quel caso? Bloccano il numero della signora? È illegale, non possono farlo.
1: No, ma tra l'altro in teoria non vai a sapere se poi quella la volta in cui. Però vedi, qui ritorna proprio la storia di al lupo, no? A forza di gridare all'emergenza, poi quando è il momento dell'emergenza vera non viene nessuno.
0: Appunto. Però potrebbero andare da lei per un'emergenza, le fanno un TSO, vedono un attimo come sta.
1: Quello sicuramente, però non so se poi effettivamente si possono rifiutare, no? Tu c'è qualcuno che ti sta. Poi
10: hanno capito, denunci. Credo, il valore, no, di queste chiamate. La signora voleva un po' di sicurezza nel vedere una pattuglia transitare sotto casa.
1: Ho capito, però tu vai lì e verifichi. Poi al limite denunci per procurato allarme. Cioè, puoi fare questo, puoi fare. Però
10: certo,
1: puoi
10: anche
1: dire, vabbè, no.
10: Va a dormire.
1: Non lo so. Poi capisco anche l'esasperazione. Cioè, io faccio la stessa cosa quando mi chiama Flaminia. Quando vedo Flaminia, c'è allora lì insomma
0: neanche mi rispondi.
2: Massimo, io ho passato il 90% della mia adolescenza ad aspettare il 904.
1: Che conosco bene, tra l'altro. Vai.
6: Salvini mo ne spara giù un'altra.
1: No, ti prego, basta.
14: Se piove si aprono le peggio buche. Il commissario gode come un riccio.
15: Io gli manderei il medico, perché mi sa che sta signora non è che sta proprio in forma.
1: Sì, mandate, che ne so, un TSO o qualcosa. Questa è Radio Globo, c'è il Morning Show.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: E allora buongiorno.
2: Non
1: si suona così il violino. Perché lo suoni così il violino?
2: E come si suona?
1: Ma non si suona così. Quello è il clarincembalo.
2: Cos'è il clarincembalo?
1: Allora, ogni volta mima questo violino. Che poi che violino è? Un violino zigano per caso?
2: No, no, è un violino.
1: Beh, che violino è però?
3: Traverso, traverso.
2: È uno Stradivari.
1: È uno Stradivari. No, sì. Non credo. In mano a te, non ci credo. Semmai in mano a me è Stradivari. Si sono fatte le 8:40 e abbiamo sentito questa signora che aveva insomma il piacere di chiamare le forze dell'ordine, sì, per richiedere una volante, sì, però dopo la 186esima chiamata diciamo che hanno perso un po'
4: la pazienza.
1: Sì.
5: Vabbè, ma perché comunque non ci sono andati? Perché la pattuglia non è andata? Vogliate lavorare saltiamo addosso, scusami. Se la pattuglia sarebbe passata la prima volta, quella non chiamava.
6: Se uno andava a scuola.
1: Ma allora, non sarebbe passato però
2: Noi abbiamo sentito la fase finale della conversazione.
6: Esatto.
2: Dietro c'era un pregresso in cui lei chiamava più volte senza una ragione, non che non abbiano provato
1: però,
2: ad approfondire.
1: Adesso c'è da dire anche che in ogni caso non puoi dire vabbè vattene a dormire, dai su, che ne sai che sta
6: Massimo,
1: succedendo?
6: L'operatrice qualcosa? Gli ha detto tu è tutto il giorno che chiedi questa cosa. Noi abbiamo sentito due chiamate, avranno fatto una valutazione del soggetto.
3: Sono esseri umani pure loro, alla fine qualcosa le devi dire.
1: Ho capito, però ammetti che poi succede qualcosa, guarda come va a finire.
6: Guarda.
1: Comunque parlando di vigili, polizia, forze dell'ordine, questa mattina mi è successa una cosa meravigliosa. Sapete quando dicono ma quando ci sono i vigili è peggio?
6: Sì,
1: ok,
6: vero.
1: Questa mattina ragazzi ho avuto la conferma.
3: Stamattina, così presto?
1: Sì, questa mattina ho avuto la conferma. Ragazzi, sono passato in una zona dove non passa nemmeno l'autobus. Avete presente quelli che dicevamo prima? Sono passato in una zona dove c'è pochissimo traffico di solito, soprattutto all'ora in cui passo io. Non dico la zona perché sennò poi i vigili si risentono e mi vengono a fare la multa. Ragazzi, stamattina c'erano due vigili, giuro, non ho mai visto un agglomerato di automobili. Sembrano, sai quei parcheggi che ci stanno intorno all'aeroporto con tutte le macchine? Era così, ragazzi, era un tappeto di lamiera, una cosa mai vista, come Alberto Sordi nel film Il Vigile. C'era un ingorgo di proporzioni uniche, mai visto.
2: Quindi grazie ai vigili.
1: Grazie ai vigili.
2: Ok.
1: No, grazie ai vigili, c'è da dire grazie ai vigili perché è stato bello vedere quella zona con il traffico dove non c'è mai stato. È qualcosa
3: ma
1: di
3: non hai scoperto che cosa è successo?
6: I vigili.
3: C'erano i vigili.
6: Non è una leggenda metropolitana, te lo dico io da figlio di vigile. Quando mi trovo incolonnato e non vedo la fine, dico vedrai che ci saranno i vigili. E ci sono.
1: Guarda, non sto scherzando.
3: Alle 6 del mattino.
1: Ale, sì, ti dico una cosa, è un incrocio dove ormai nemmeno guardo se passa qualcun altro perché non c'è altro, non è possibile, non c'è. Stamattina c'erano i vigili, ragazzi, c'erano un ingorgo di quelli incredibili.
2: Questo è talento, eh.
1: È talento. No, io l'unica cosa che ho pensato ho detto vabbè, questi hanno messo stanno facendo tirocinio o qualcosa del genere.
3: Non è
1: sì, sai quando dicono vabbè ma andiamo là dove non c'è nessuno, non può far danni. Oh, l'ha fatti, incredibile ma
3: incredibile.
1: Vero,
3: non è che c'era il concorso di bellezza super belli super bravi,
1: una cosa incredibile mai visto. Comunque allora confermare quello che dice questa leggenda metropolitana, quando c'è l'ingorgo ci stanno i vigili.
6: Sì.
1: Mi dispiace adesso, non ve la prendete, forse avete mandato due insomma diciamo proprio all'inizio
6: nuovi,
3: forse
6: nuovi.
3: Il padre di Alessio proprio
6: ormai è in putrescenza,
1: è pensione. È in pensione.
7: Pronto Radio Club? Ma quando è che mandate un vocale mio?
8: Pronto Radio Club?
9: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
0: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Sei stufo delle solite feste? Per un'esperienza unica e memorabile scegli il Fashion Bus, il locale su ruote per la tua festa esclusiva. Balla e divertiti con gli amici tra le soste nel cuore di Roma, con aperitivo di benvenuto e bevande illimitate a bordo. Con Fashion Bus, Crazy Bus, Luxury Bus c'è sempre quello giusto per te. Pacchetti a partire da soli 250 euro. Prenota su WhatsApp o visita il sito fashionbus.it.
0: Wait for me, I'll be back.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo?
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa!
10: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
12: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro. Mauris.
18: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
19: Mamma, io mi annoio!
20: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
21: Dentro la città, fuori dal mondo.
20: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
19: Mamma, io sono già in macchina!
20: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: The Morning Show,
22: sponsored by MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
25: Buongiorno Radio Globo!
26: Ehi, buongiorno!
27: Buongiorno!
26: Buongiorno! Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!
28: Good morning, ladies and gentlemen! The Morning Show!
0: On Radio Globo!

0: pochi minuti e saranno le 9 di questo lunedì 28 settembre. Come va lì fuori? Si scorre? Allora vuol dire che non ci sono i vigili. No, beh, tra poco avremo le indicazioni del traffico e sentiremo se ci sono i vigili o meno in sì. base a quanto è lungo il traffico. Oh, scherzo, adesso non me la prendete, no, però
1: è vero.
0: Però è vero, dai, quello che è successo stamattina, ragazzi, ha dell'incredibile.
2: Gabri domani ha detto che ci fa una canzone sopra sui vigili, hai capito?
1: Allora, sui vigili.
0: Gabri Venus, segnatevi questo nome, lo dico ai vigili. Poi vi do anche la targa della sua auto. No, beh, ragazzi, è un dato di fatto. Io pensavo fosse una leggenda metropolitana, però questa mattina ho toccato con mano in un posto dove il traffico non c'è mai stato. È una strada che io percorro da anni, capito? E non ho mai visto. Ma nemmeno quando ci sono stati incidenti, no? Non c'è mai stato. Un ingorgo non c'è mai stato. Stamattina c'erano due vigili e c'era un ingorgo di quelli di proporzioni epiche.
1: Guarda, okay? Adesso epiche. Sembra che lo dico apposta perché hai tirato fuori il discorso. L'altro giorno su una strada che faccio spesso, a un semaforo, dicevo: ma che è oggi sta fila? Ma che è successo? È successo? Arrivo all'altezza del semaforo e dentro il bussolotto c'erano loro che manovravano manualmente il semaforo.
2: Allora lo stanno dicendo Massimo Vari e Gabri Venus. Io e Alessio Morigi prendiamo le distanze, è vero?
3: Guarda, io ho avuto riscontro anche da mio padre vigile, che ha detto: provate a controllare nei bar quando non ci sono i vigili per raggiungere un luogo comune.
0: Ma lasciamoli nei bar, guarda, lasciamoli nei bar a sto punto.
3: State lì.
0: No, scherzi a parte, scherzi. Secondo me ho beccato io due vigili che stavano facendo, che ne so, il tirocinio, quindi alle prime armi, anche perché in una zona veramente, sai, tipo il film quello con Alberto Sordi, quando lo mandano al burrone della Maranella, no? Sì. Lì non può fare danni, no? E invece...
1: Beh, nel mio caso si è trattato sicuramente di una coincidenza.
0: Sì, certo.
4: Io questa teoria, Massimo, l'ho sempre sostenuta, che dove ci sono i vigili c'è più traffico, c'è niente da fare, per me lo fanno apposta per sfigare il loro lavoro.
1: L'ha detto la, chi è? Dai il numero, l'ha detto lei, eh?
0: Vabbè, adesso no, non credo, insomma, non è che perché allora, hai visto, c'era traffico e meno male che c'eravamo noi. No, non credo che sia quello, però è normale che qualcosa succede quando c'è il vigile, qualcosa succede,
5: perché i vigili non ti ci fanno capire niente, dovrebbero utilizzare braccia, mani per dare indicazioni su dove devi andare, perché loro ti dicono che lì non puoi passare, bloccano una strada ma non ti dicono da che parte devi andare, quindi la gente si ritrova davanti al vigile, non sa che deve fare, e quindi si crea più scompiglio.
0: È vero, ha ragione, è vero. Ecco perché, perché quello di stamattina effettivamente, se guardi le mani, stava facendo il meneito e quindi non...
1: Senti, non so perché mi ha fatto pensare a lui, ho avuto un'idea malata. Domani mandiamo Massimo Bagnato a dirigere il traffico. Vediamo che combina.
6: E te credo, questi per lavoro hanno scelto di far semaforo, ma che ti aspetti?
0: Senti che roba!
7: Non è che al contrario, che proprio ci stanno i vigili proprio perché c'è traffico, no? Per carità, io non li posso vedere, però la logica mi dice quello.
0: Cioè, aspetta, non ho capito.
3: Cioè, che prima si crea il traffico e per quello mandano i vigili.
0: No, ragazzi, sì, no, ve lo do per certo, perché lì non c'è mai stato il traffico. Non c'è proprio, non è mai esistito, non ci sono macchine a sufficienza. Oh, stiamo parlando di un incrocio dove non c'è nessuno, capito? Non è possibile. Cioè, quelle macchine che c'erano questa mattina a creare quell'ingorgo incredibile, è perché pensa da quant'è che stavano lì, perché quelle lì, quel numero di macchine, quel passaggio lì c'è in due mesi, capito?
2: No.
0: Addirittura. Sì, in due mesi.
8: Confermo la situazione vigili, considerando che mio padre era anche un vigile. Vedi. Quando ci stanno loro è sempre un bordello.
0: Sei tua sorella?
3: Ma può essere, l'ho mezza riconosciuta.
0: No, tra l'altro il papà d'Alessio prima ha pure mandato un messaggio piccato, capito? Perché ho detto questa cosa. Detto,
3: capito? Ma piccato, adesso ho tre vocali che non ascolterò evidentemente, però insomma.
0: Comunque Alessio parla male di lei a microfono.
9: Invece vogliamo parlare dei vigili che si mettono agli incroci e fanno scattare il semaforo in questione, quello davanti alla Cassazione, alla Corte di Cassazione, lato Lungotevere, 4 minuti e 30 per attraversare da una parte all'altra. Cioè, ma giochiamo?
0: Oh, naturalmente adesso non è che ce l'abbiamo con i vigili, no. Figuriamo.
1: Allora, Massimo un pochino sì.
0: Io ho detto semplicemente che stamattina ho fatto caso a questa cosa, siccome l'ho sempre sentita come leggenda metropolitana, no? Il fatto che quando c'è il vigile il traffico aumenta, e questa mattina ho constatato che effettivamente è andata così.
2: Ma infatti tu hai parlato per te, io ho preso le distanze.
3: No, che per lui è un capopopolo, ha creato un movimento antivigili.
10: Al centro di solito ne mettono 3-4 ogni semaforo che ti dicono di passare col verde e di fermarti col rosso. Grazie signor vigile, grazie di cuore.
0: Adesso se pure qualcun altro ha riscontrato questa cosa non è mica colpa mia.
10: Al centro di solito ne mettono 3-4.
0: Questa abbiamo sentito, vabbè. 8:53, buongiorno con il Morning Show, tra poco le notizie sul traffico. You ain't here.

0: Offerte ultra convenienti le trovi da MA Supermercati. Fino al primo ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Parlavamo di traffico, sentiamo qual è la situazione in questo momento.
3: Allora, la polizia locale ci segnala incidenti in via Nomentana all'altezza di viale Levanna con traffico rallentato, incidente sul Gra in prossimità dell'uscita via del mare in carreggiata esterna con traffico rallentato. Code per traffico anche sulla Salaria tra Castel Giubileo e la tangenziale est, e sulla tangenziale rallentamenti e code per traffico tra le uscite via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi direzione stadio. Incolonnamenti per traffico sulle principali arterie stradali in entrata verso il centro come la via Cassia, la via Aurelia e Boccea. Per queste ed altre notizie roma.luceverde.it.

0: promotion. Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
8: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
9: Scopri di più su concessionariafiori.it.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: The Morning Show, sponsored
3: by MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
6: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
8: Buongiorno con il Morning Show di Radio Globo, anche su Globo TV, canale 91.

0: arrabbiato. The Morning Show
1: on Radio Globo. Stamattina mia figlia ha fatto i sig sig per non entrare a scuola, ragazzi.
2: E no, tu l'hai fatta entrare a forza.
1: No, non voleva andare, stamattina non voleva andare. Vabbè, capi. Che devi fare? Perché ma... c'erano i vigili, ecco per quale motivo.
3: Immagino non per sentire Radio Globo lei.
1: Sì, no, il piccolo Gianni tutto il giorno, come ecco, sempre. Allora, niente, stiamo parlando di vigili urbani. Io non so per quale motivo. La colpa è di Flaminia che ha parlato male di loro.
2: Non
1: stamattina.
2: È vero, non sono stata io.
1: No, e niente, ha detto che quando ci sono i vigili c'è sempre il doppio del traffico. Anzi, a volte dove il traffico non c'è lo creano proprio. L'ha detto lei.
2: Non è vero, ho preso le distanze.
1: E quindi gli ascoltatori adesso naturalmente anche loro stanno facendo le loro considerazioni. Io non riesco nemmeno a capire perché poi fanno un lavoro egregio.
2: Certo, tirati indietro, mai
1: nella vita.
4: Raga, io ho la bellezza dei 25 anni che giro per Roma dalla mattina alla sera e vi garantisco che quando c'è quell'intasamento che non si cammina proprio, sì, raga, vi confermo che ci stanno i vigili.
1: Io vorrei a questo punto sentire, non c'è un vigile all'ascolto che ci può spiegare che cosa si innesca? Perché adesso ci saranno anche quelli che dico. Ci chiamano quando il traffico già c'è, ok? Quindi magari diranno questo, no?
5: Sì, l'hanno detto.
1: Però io devo smentire questa cosa perché lì il traffico, ragazzi, non c'è mai stato. Poi se sia successo qualcosa stamattina...
5: Sarà stato un'esercitazione, Massimo.
1: No, te l'ho detto, secondo me era roba di tirocinio. Andato male, posso dire?
6: Può essere. Io ho beccato i due vigili al bar. Allora c'era la fila pure alla cassa per pagare.
4: Vabbè, allora la prossima volta che se scoppia una pugnatura o qualsiasi altra problematica sulla strada, risolvete da soli. Così poi quando non c'è stata la pattuglia della polizia locale, tutti a lamentarsi perché stanno al bar e non stanno qui a risolvere la problematica, perché la polizia locale non fa niente. Questa è città di Roma.
1: Secondo me lui c'ha parenti in famiglia che sono vigili urbani.
2: No,
1: perché
2: è
1: sennò,
2: lui proprio, secondo me, che è vigili urbani.
1: No, ma per carità, ma chi è che dice che non siano utili? Sono molto utili. Però ecco, succede però anche quello che abbiamo raccontato. Non è
5: sì, però fammi dire, perché dicono tutti che stanno al bar, ma è attualmente impossibile. No, perché chiudono 11 bar al giorno a Roma.
1: Ah, è vero.
5: Quindi dove vanno, poracci?
1: No, ragazzi, questa
2: è triste, eh?
1: No, questa è proprio triste, via, musica triste.
5: Ho sbagliato a dirtelo.
1: No, hai fatto benissimo, perché si sta praticamente delineando questa situazione e il baretto sotto casa non ci sarà più, ragazzi.
2: Esatto, è tanto bello andare a fare l'aperitivo al bar sotto casa, il classico bar con le patatine e le noccioline, e non si può più fare perché aprono solo localoni, capito? Molto fashion.
1: Sì, e probabilmente quello di quartiere sta soffrendo. Ecco, l'alternativa qual è? Dici quelli un po' più grandi, dove vai a fare l'aperitivo? A parte che insomma il bar sotto casa veniva utilizzato come ritrovo della comitiva, no?
2: Sì.
1: Forse è che non ci sono proprio più le comitive, questo è il vero problema, non è tanto il fatto che non vai al bar perché vai da un'altra parte.
3: Secondo me sono i clienti che sono cambiati, cioè la comitiva di Flaminia che si siede, prende un prosecco e un po' di noccioline e sta lì 2 ore e mezzo, va in perdita al bar. Un Massimo Vari ogni volta dice sì, poi passo, segna, va in perdita.
1: Senti,
3: al bar,
1: dice quello.
2: Gabri, no, scusate, io ho fatto campare le birrerie, cioè veramente io ho dato lo stipendio
1: Campari. No, adesso io non sono mai stato un tipo da bar, non l'ho mai frequentato, non ci sono mai stato, quindi non saprei. Però ecco, prima era un po' una zona di ritrovo, adesso forse magari qualche bar in periferia è ancora
5: ma
1: così.
5: Ma prima si commentava la politica, lo sport, sul frigo dei gelati, con i giornali, è sparito tutto.
1: Come mai? Allora, chiediamolo ai baristi, adesso appello ai baristi, come mai si sta creando questa situazione? Che cos'è che vi sta mandando in crisi? Come mai non vengono più da voi, non è più frequentato come una volta? Dove vanno? Qual è l'alternativa?
2: Secondo me sono questi locali grandi che sono nati ormai da 20 anni, no? Questi bei locali grandi dove vai a fare l'aperitivo con la musica ad alto volume, dove ti danno il tagliere, spendi 70 euro per una birra e una nocciolina.
5: Ieri.
2: E
5: proprio.
2: Questo, sì, secondo me incide.
3: Beh, poi ragazzi, molto più banalmente, maggior costi di energia, di esercizio, di tassazione e la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie sono le cose che per te sono in qualche modo, diciamo, degli extra più superflui, le prime che tagli, ecco che la sofferenza dei bar è evidente.
1: Sì, no, può darsi, però questo vale un po' per tutte le categorie. Invece qui è proprio una situazione mirata sul bar. Oh, 11 al giorno sono tantissimi.
5: 11 al giorno, se vuoi ti dico, 24.000 attività scomparse negli ultimi 6 anni.
1: Porca miseria.
2: Beh, vi ricordate quello dei Cesaroni che ha chiuso il bar a Garbatella?
5: Era
2: quello famosissimo.
5: Quello. Ah no, proprio dici nella realtà.
2: No, chiuso, nella realtà, anzi, adesso no, ha chiuso. Sì, sì, non c'è più.
1: Forse magari sono cambiate anche le abitudini, no? Cioè prima si andava al bar a giocare a carte, a passare il tempo con gli amici, mentre adesso forse gli amici al bar non ci sono nemmeno più, quindi vai lì e che fai? Al bar,
5: pure la colazione costa 3 euro ad oggi, quindi
1: è un lusso.
5: Esatto, è un piccolo lusso.
1: Allora, diciamo che piano piano si è trasformata, da eravamo 4 amici al bar, sono diventati 3 amici al bar, poi 2 amici al bar, poi un amico al bar e poi ha chiuso il bar.
5: Cioè,
1: Gino Paoli, The Morning Show on Radio Global.

0: per sempre chiudono, è un po' un patrimonio che se ne va, no? Perché era una grande caratteristica italiana, quella di andare al bar il pomeriggio, farsi una partita a carte con gli amici, ritrovarsi, però stanno cambiando evidentemente un po' le abitudini, probabilmente quegli amici al bar non ci sono più, anche perché poi lavorativamente parlando siamo molto più pieni rispetto a qualche anno fa, no?
1: Come no, la concorrenza, però magari sopravvivono i bar che hanno anche il tabacchi, perché quelli ci stanno ancora.
0: Sì, sì. Però vengono vissuti in maniera diversa, quello è di passaggio, no? Vai lì, compri le sigarette, mentre prima il bar era un punto di ritrovo. E questa cosa la stanno soffrendo.
2: Il baretto sotto casa però sta ritornando nelle zone un po' più periferiche, che sono quelle dove si sta spostando la gente, con tante piccole accorgimenti e tante piccole trasformazioni che gli permettono di andare avanti. Quello sotto casa mia, se vai a ritirare un pacco Amazon, che è diventato Amazon Locker, te fa lo sconto sul prosecco.
0: Si stanno un po' reinventando, giusto? Tanto le 9:13 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: The Morning Show.
7: The Morning Show.
8: Su Radio Globo.
9: Beh ragazzi, se continua così chiudo pure io, cioè io ho un'officina meccanica, ma a quei prezzi del carburante di oggi e caro vita la gente non fa più l'ordinaria manutenzione, le porta i mezzi solo quando si rompono del tutto.
0: Beh, il tagliando uno lo deve fare per forza, però magari la utilizzi di meno la macchina e quindi si usura di meno.
1: Te fai una bicicletta, dici?
0: Che devi fare? Siamo arrivati a 3 euro, ragazzi, non so se vi rendete conto, manca poco. E adesso però arriva il Salvatore, arriva Eni a salvarci la vita.
10: Comunque pure ai bar grossi, se tu chiedi due prosecchi con solo noccioline e patatine, te lo danno, paghi di meno, non è che sei obbligato a prendere il tagliere.
0: Certo, no, non è obbligatorio quello, ovvio.
11: Ragazzi, i bar piccoli non ce la fanno più a sostenere le spese, sono innumerevoli le spese di un bar e oltretutto tutti questi bar grandi che stanno aprendo sono tutto riciclaggio dei soldi, perché questa è la verità dei fatti, investono milioni di euro su strutture che neanche si ripagano, però i soldi vanno in chiaro.
0: Che gli ha detto, ragazzi? Che vuol dire sta cosa?
12: Ma bisogna essere certi quando si fanno accuse di questo genere.
0: L'ha fatta lui, noi non abbiamo detto niente, anzi io prendo le distanze, guarda un po', guarda il metro.
12: Strano.
0: Guarda il metro.
13: Cioè lui ha detto praticamente il bar grande uguale lavatrice?
0: Ha detto così. Ma si dice di diverse attività che stanno nascendo ultimamente, insomma anche quelle che dicevamo, che stanno nascendo a posto di alcuni locali storici che vendono souvenir. Sembrerebbe che si dice che, ma naturalmente noi prendiamo le distanze
12: sempre. Vai.
0: No, però il baretto sotto casa, ragazzi, è vissuto ancora come una volta? Stanno chiudendo, quindi c'è qualcosa che non va, al di là del passaggio, quello che vende il tabacco, quello che ha la ricevitoria.
13: Però anche questo è un punto focale, perché al di là dei problemi, l'energia, i costi e tutto, bisogna essere anche bravi imprenditori. Io vedo dei bar che funzionano tantissimo, che magari hanno panificio, gastronomia, baretto e tabacchi. In più il punto Amazon Lock, cioè comunque ti devi un attimo guardare in giro e stare al passo coi tempi.
1: Sì, il punto dei pacchi però non ci guadagnano molto,
13: No, ma è un richiamo,
0: Certo. Poi naturalmente quello che dice Gabri, lì stiamo parlando di altri tipi però di attività, che non è che tutti sono attrezzati o hanno la possibilità di fare il panificio.
13: No, era un esempio, però per esempio ci sono appunto degli esercizi che funzionano benissimo, quindi non c'è soltanto il settore crisi. Bisogna anche darsi da fare.
0: Io continuo a dire che manca la materia prima, cioè manca proprio il cliente che va al bar, capito? A parte che al bar vai a comprare che cosa? Se tu non vai come punto di ritrovo, vai a comprare che cosa?
1: Il gelato, che cosa se vai, hai i bambini, ti compri le sigarette, ti fai il caffettino.

0: gelato? Vai in gelateria perché lo fa meglio, artigianale, cioè uno pensa quello, no?
1: Sì, certo.
0: Capito? E che altro vai a comprare? Il latte? Vado al supermercato, compro tutto.
2: Allora, dagli il colpo di grazia, Massimo.
0: Dovete chiudere subito, adesso, oggi. No, quello, sto facendo delle considerazioni.
3: Quando
0: sto
3: dici
0: di
3: manca il cliente, fai riferimento, forse inconsapevolmente, a un altro problema che noi ci, lo mettiamo sotto la sotto al tappetino, no? Come la polvere per non vedere. Da qui al 2050 l'Italia si spopolerà, e sono dati reali. Pensate che arriveremo a perdere la Toscana e la Lombardia a livello di
1: numerico.
3: A livello numerico, perché le coppie italiane con i figli saranno meno della metà di quelle senza figli.
1: Chissà perché.
3: Pure qui qualcosa.
2: Però, attenzione, si spopolerà, però stai parlando di italiani.
3: Sì, ma i migranti saranno... non riusciranno a sovvertire la tendenza.
0: No,
3: cioè, anche
0: aspetta, campioni dei peroni. Ragazzi, non scherziamo, sì, già solo vabbè. Con quelli dovrebbero. No, stanno arrivando certi campioni.
1: Ma vanno al supermercato, però.
4: Ormai al bar non ci va più nessuno perché vanno di moda sti cavolo dei locali. Che tu arrivi alle 7, 7 e mezza, te fai la pericena, poi te fai il dopo cena, poi te fai il dopo del dopo cena. E poi non compri il cazzo che il diesel sta a 2,03 euro.
5: Comunque i soldi ci saranno finché la gente continua a sposarsi. Io stesso oggi mi risposo, caccio un altro 45.000 euro per fare il matrimonio, eh? E vuol dire che i soldi ci avremo. Me lamento pure io che se guadagna di meno, che se lavora un po' male, però a fine i soldi cacciamo sempre.
0: Ma perché ti risposi? Cioè, che cosa non hai capito la prima volta?
1: Ma tu non hai capito che ha detto 45.000 euro?
3: Io non l'ho voluto sentire.
0: Però ti sta bene. Sta bene, se non ti è bastata la prima, ragazzi, te sta bene. Io che
2: c'è tutto questo benessere e sperpero in giro, esatto. Non mi rendo conto.
0: 45.000.
6: Allora, io faccio tre considerazioni sui bar. La prima è la gente apre i bar pensando che sia una sciocchezza, e penso che la galera dà molta più libertà. Il bar offre miliardi dei servizi, stai in galera, devi stare là tutto il giorno, H24. Seconda considerazione è che ormai apre un bar ogni 50 metri, anzi, ne so, bar uno a fianco all'altro. Come fa un bar a poter sopravvivere? I clienti quelli sono. Terza considerazione è: prova oggi andando via ragazzo di andare a attaccare al lavoro alle 5 di mattina per 800 massimo 1200 euro al giorno, andranno a sparire, non c'è sta più un barista manca a pagare l'oro.
0: Vabbè, però se li paghi così è pure giusto, insomma, mi sembra il minimo,
1: però quello è.
0: Sì, ho capito, ma non è giusto che sia così, è normale. Se tu mi chiedi un impegno tutta una giornata e poi mi paghi quello che ha detto, è normale che ti dicono no.
1: Vabbè, mamma, ci saranno i robot, no? Non aspettiamo altro.
0: Va bene. Però
7: allora, io sono anni che servo dei bar, ho tantissimi bar e vi dico che la tipologia del bar è un po' cambiata, nel senso che prima si apriva il bar perché era facile, nel senso ti mettevi dentro caffè e si lavorava. Anche uno improvvisato lo sapeva fare. Oggi è diventato una cosa, deve essere una cosa professionale, la pulizia, la gentilezza, questo fa la differenza. Oggi fa la differenza. I bar che lavorano tanta qualità, tanto personale professionale. Altri, mi dispiace, ma c'hanno vita breve.
0: Ok, però che ce ne sia uno ogni 50 metri forse sono i rimasugli di quello che era una volta, perché stanno chiudendo, ragazzi, abbiamo detto, i numeri sono numeri, 11 al giorno.
2: Però c'è anche questo fattore, ne chiudono tanti perché ne hanno aperti comunque tanti.
0: Infatti sì, sono i rimasugli di quello che era una situazione di qualche anno fa.
8: Per favore dite a quello che si sposa che non è normale dire ritiri a fuori 45.000 euro, io c'ho manco 45 euro e tra il portafoglio.
9: Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
10: Buongiorno!
9: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. È tempo di Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio tavolo, ingresso e 4 sedie. Più promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 tutti i giorni con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
9: Wait for me, I'll be back.
11: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
12: Agri Family.
13: Tu
10: Arruffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
13: Ti aspettiamo da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. gruppo 0100.it.
14: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
15: Ave Cetus.
16: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: The Morning Show,
21: sponsored by MB Arredamenti.
22: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
23: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
24: Io ti giuro non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio

0: morning show.
1: Vabbè, oh, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Scusa, ma a me piace il morning show. Lei si incazza però, non lo dire perché poi lei si incazza. Tu sei un sottone e poi ti fai influenzare. Non sia mai, non sia mai. Comunque dai, dobbiamo andare avanti in questa mattinata alle 9 e 25 minuti che stanno per scoccare in questo momento. 2, 1, 25. Volevo essere preciso.
4: Bravo.
3: Ci tengo alla precisione. Allora, bar che chiudono, i numeri sono importanti, ne chiudono 11 al giorno, l'abbiamo detto, abbiamo cercato di capire anche come mai, abbiamo trovato diverse motivazioni, però sono cambiati un po' i tempi, ragazzi, ma non solo i bar, è proprio la botteguccia di quartiere ormai è in via d'estinzione.
4: Che peccato, quanto che peccato. Mi piacciono le cose tradizionali, le cose vere, originali, e ce ne stanno sempre meno.
5: Sempre meno. Ho pensato a un'iniziativa per aiutarli, perché mi sembra giusto scendere in campo per loro.
3: Non sentiamo.
5: E io e Alessio faremo il giro di tutti i bar della città. Bene. Ad assaggiare un gin tonic, un gin mare e un calicino di Franciacorta. Sì. Per sentire chi offre il prodotto migliore e poi poterlo consigliare.
3: Non, sì. non vedo il vantaggio per il barista però.
5: E comunque poi.
6: No, ne parliamo bene.
5: Sì,
6: poi.
5: Questo merita di rimanere aperto. Questo no, perché c'è il prosecchino scadente.
3: Esatto. Io non vedo il vantaggio sinceramente.
5: Ovviamente pagano loro.
3: O meglio, vedo il vantaggio ma solo verso di voi, capito?
5: Per me è uno sforzo.
3: Certo.
5: Ci saranno ancora 6.000 bar a Roma. Voi 6.000 gin tonic.
4: Gabri, io sono terribilmente offesa. Cioè è arrivato quello nuovo Sasende, lo conosci da 15 minuti e il giro dei bar gratis lo vuoi fare con lui?
5: Vieni anche tu, ma qualcuno deve portare la macchina.
4: No. Guarda, vedrai, la vendetta sarà servita fredda.
3: Allora ragazzi, invece adesso ci sono altri numeri che dobbiamo dare. Sono i numeri di alcuni danni che vengono provocati ogni anno da qualcosa che ci scagazza sulla testa e non è proprio piacevolissimo, no? Stiamo parlando di gabbiani. Ormai i gabbiani sono in città, questo è un dato di fatto.
5: Sì.
3: Lo sappiamo perfettamente, no? Li vediamo in zone dove i gabbiani non ci sono mai stati, o almeno qualche anno fa. Tu hai mai visto un gabbiano in aperta campagna oppure al centro dove non c'è il mare? Di solito città di mare, gabbiano.
6: Esatto.
4: È cambiata la fauna.
3: No, è cambiato, sono cambiati perché naturalmente raccolgono l'immondizia.
6: Sì, il cibo, le discariche in città, insomma alcune motivazioni sono quelle. Però diciamo che ci dobbiamo preoccupare per ora di riflesso, perché in Inghilterra, se vuoi a Londra nello specifico, non sanno più dove mettersi le mani, perché i danni da gabbiano ammontano a 175 milioni di sterline l'anno, con una media pro capite al giorno di un danno di 5,5 sterline a capoccia
5: al giorno.
4: Poi uno pensa a San Francisco, no? Se pensa ai gabbiani che rubano il cibo, no? Londra,
6: allora entrano nei supermercati, li depredano.
3: C'è Tamigi comunque, quindi bene o male, insomma.
6: Però la piaga più grave è che tutte le persone che escono, sai, da questi street food, no? Ovunque, escono e vengono immediatamente derubati di quello che hanno in mano da mangiare.
4: Certo.
6: E quindi lì, poi, siccome il cibo costa pure tanto, 5,5 sterline a testa.
7: Povero gabbiano,
6: mica
7: hai perduto la compagna.
3: No, non è povero gabbiano, qua siamo poveri noi ragazzi che non possiamo più uscire perché sono molto aggressivi.
6: Come no?
3: Sono molto aggressivi, come hai detto tu, se hai qualcosa in mano ormai non si fanno remore a precipitarsi e a togliertela proprio mentre la stai mangiando.
6: Sì.
3: E poi ci sono proprio attacchi alle persone.
4: Ma a Roma anche accade secondo voi?
6: Come no? Documentate alle persone anziane.
3: Come no? Anche le cornacchie, vi ricordate le cornacchie che avevano puntato quella signora che era al parco con il cagnolino che stava correndo, insomma anche lì era stata attaccata, poi Lunerti ci raccontò insomma come vanno le cose, no? In alcuni casi si vedono minacciate perché probabilmente c'è un nido, qualcosa, e quindi per difendersi si hanno questo
6: Lunetti
3: tipo di attenzione.
6: È sempre dalla parte delle cornacchie, però c'è da dire.
4: Sì, infatti aveva detto che dovevi lanciare il cagnolino al guinzaglio verso la cornacchia e poi scappare e salvarti. E poi il cagnolino farà quella fine che deve fare.
3: Però ecco, a me è capitato di essere attaccato da un gabbiano quando eravamo ancora con la radio dall'altra sede. C'era un gabbiano che tutte le mattine, ragazzi, cioè aspettava proprio. Era un cecchino, era una cosa incredibile e faceva questi passaggi radenti e ti passava 10 centimetri dalla testa e non era anche perché il gabbiano è grosso, ragazzi.
4: Sì.
3: Gabbiano è grosso.
6: Bella apertura
3: l'area. Non è facile.
0: Ho trovato la soluzione per il caro spesa. Potrei addestrare un gabbiano. Ogni giorno torna con un pacchetto di patatine, una merendina.
3: Potrebbe essere.
8: Sì, ma è da dire pure che su 10 bar e 9 fanno il caffè del
3: ma che c'entrava adesso questo poverino? No, non so se qualche gabbiano, piccione, cornacchia, insomma tutti questi volatili hanno mai combinato qualche danno, perché i numeri sono importanti a Londra, ma credo anche a Roma.
6: Ma non siamo in una situazione molto diversa. Tra l'altro a Londra sei multato se ti beccano a appunto dare da mangiare al gabbiano. Quindi c'è una multa reale,
4: perché gli attiri.
6: Esatto.
8: Raga, non mi parlate dei gabbiani, per favore, che sabato c'ho avuto un compleanno dei 90 anni, ho lavato la macchina bella limpida, pulita, sono andato lì, all'uscita sul cofano ho trovato una chiazza, non so se era un gabbiano, per me era un elefante con le ali, perché cioè, raga, tutto il cofano bianco. Io veramente una c***a del genere non l'avevo mai vista.
3: No, ragazzi. Quello diciamo è un effetto collaterale del gabbiano, poi vabbè, sono altri tipi di danni quelli di cui stiamo parlando, però dai anche quello, il guano comunque sia, insomma, può fare danni, no?
6: Come no? Me lo dici come se fossi ricoperto di guano.
3: No, però che ne so, anche a livello artistico ci sono delle statue, ci sono
6: i monumenti
3: a Roma che vengono presi d'assalto e vengono utilizzati un po' come se fosse una latrina.
0: Come no? Una città che spende tantissimo di manutenzione per via del guano degli uccelli è Venezia, tant'è vero che una volta era un'attività turistica a dar da mangiare ai piccioni, adesso è vietato.
6: Vedi?
3: Oh, non dimenticherò mai il momento in cui, dopo un'ora e mezzo di fila per assaggiare la famosa schiacciata, avete presente, no? Quella schiacciata che insomma virale sui social.
6: Sì.
3: Vado ad addentarla, vado a dare il primo morso per sentire. E arriva un gabbiano che mi ci scagazza sopra,
0: no!
3: Ragazzi. È stato qualcosa di incredibile!
0: E te l'ha presa?
3: Me l'ha farcita.
0: Ma che cecchino.
4: Poi costano poco quelle schiacciate.
3: Me l'ha farcita, ragazzi, ed è stato molto molto molto bello. Va bene, gabbiani, insomma, ecco, mortacci.
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: me mi sa che non avete capito con chi ci avete a che fa' mattina presto.
1: Ma vi sentite quando parlate voi, sì?
2: This is the morning show. Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
3: Ecco! Buongiorno, Globi!
1: Ma quale buongiorno?
2: On Radio Globo.
4: Maledetti! Maledetti gabbiani! No, i gabbiani, quelli che fanno i danni, perché abbiamo sentito che i numeri sono impressionanti, no? Hanno tirato fuori questo dato che riguarda la città di Londra, però credo che insomma nelle grandi metropoli ormai sia così, siamo presi d'assalto da qualsiasi cosa, gabbiani, i cinghiali, i coccodrilli, l'iguana, no. di tutto e di più, sì, come no, vedrai che arriveranno anche quelli. Beh, oh, c'erano le tartarughe azzannatrici, vi ricordate?
5: È vero, come no?
4: Lo
5: sì.
4: abbiamo detto, no, comunque adesso, rimanendo sui gabbiani, i gabbiani li troviamo in zone dove non ci sono mai stati e dove mai ti aspetteresti di vedere un gabbiano, no? Cioè, che ne so, tipo sei in seggiovia e vedi un gabbiano che ti spreccia a fianco, stai andando in montagna e il gabbiano va a fare la settimana bianca, arriveremo a quello probabilmente.
5: Sì, mi sa.
4: Sì, con i sci.
5: Hitchcock aveva ragione.
4: Stanno arrivando, però
6: ragazzi, a Roma i gabbiani sono più furbi, si mettono in posa sulla cosa del ponticello, i turisti gli danno qualcosa da mangiare, si fanno fare le foto primo piano. Ah, l'ho visto l'altra volta, non ci credevo, incredibile.
4: Hai capito?
5: È vero, i turisti fanno le foto molto ravvicinati e quelli stanno fermi, non si muovono. Forse ha ragione.
4: Però in cambio di qualcosa da mangiare.
5: Sì.
4: Hai capito?
7: Quel gabbiano secondo me ha un drone. No, mette tutto da parte.
4: No.
8: Ma regà, è vera la migrazione per cibo, è vero tutto, ma io circa un mese fa non sono riuscito a fargli il video. A San Basilio ho visto due cornacchie che si litigavano una pipetta da crack, poi è arrivato un gabbiano, ha risolto tutto,
4: no.
8: Gli ha dato una ciancicata, una cornacchia e si è pesa la pipetta. Ormai si sono integrati.
4: No ragazzi, la pipetta da crack proprio
5: mai, non l'avevo mai sentita,
4: stupefacente
5: questa.
4: Stupefacente,
5: sì.
4: Stupefacente davvero. No, beh, spettacolo bruttissimo davanti casa mia, sul tetto di un palazzo, un gabbiano che stava spolpando vivo,
7: oddio,
4: un piccione, ragazzi.
7: Ma no,
5: sì,
7: ma
5: no.
7: Il gabbiano è cattivo,
4: lo stava...
5: ma quella è la natura.
4: Sì, ma lo stava spolpando vivo, non so se non è, sì, è natura, tutto quello che vuoi, però non è proprio il massimo lo spettacolo.
5: No.
4: Con mia figlia che mi fa: che fanno papà? Giocano.
9: Guardate, ma posso dire che quando io ero piccola non mi ricordo che i gabbiani fossero così grandi, cioè per me sono diventati enormi rispetto a prima.
4: No, è vero, sono cambiati adesso. Poi tra l'altro, quando sei piccolo vedi tutto più grande, e invece no, vedi, lei da piccola aveva un ricordo che fossero più piccoli.
5: Dobbiamo sentire Lunerti, perché io mi ricordo che una persona mi disse che a Roma ci sono anche gli albatros, che sono un po' più grandi, hanno un'apertura alare più grande rispetto al gabbiano, però non ne sono sicura.
4: L'albatros, ragazzi, lo trovi
7: però è diverso
4: nell'oceano Pacifico,
7: ma ci stanno anche qui.
10: Ci stanno, ma hanno una colorazione diversa, mi sembra.
7: Sì, è anche un po' più esile rispetto al gabbiano, anche se l'apertura alare è maggiore, però li ho visti pure io Dragona.
4: L'albatros, ragazzi.
8: No, ormai i gabbiani stanno avanti. Te c***o sopra la roba da mangiare, così tu la butti e loro la vanno a prendere. Hai capito?
4: Siete stati mai attaccati? Lo chiedo anche agli ascoltatori, da un gabbiano, perché insomma non è proprio semplice da gestire, non mollano. Te lo dico perché ho avuto io questa esperienza e continua, cioè non è che dici sai mo, e poi mi riconosceva perché il giorno dopo faceva la stessa cosa. Infatti io ho detto vabbè, sto sui palli, non riesco a capire. 393 777 7172, noi ci fermiamo un attimo, giusto ancora qualche messaggio.
11: A me mia moglie mi ha fatto levare il gabbiano, io l'avevo trovato anni fa e poverino, disidratato, malnutrito, tutto quanto, l'ho portato pure dal veterinario, l'ho messo al sicuro, tutto quanto, me lo volevo tenere per addestrarlo. La mattina dopo alle 6 ha cominciato a cantare, mia moglie si alza e mi fa: se non porti via sto cazzo d'animale vai tu insieme a lui. E vabbè, e niente, piccola breve storia triste.
4: Per addestrarlo a fare che cosa?
7: No, tra l'altro, al di là delle cagate e del fatto che rubano il cibo, ragazzi, il verso del gabbiano, i miei ce n'hanno due sul tetto di fronte, una casa disabitata, hanno fatto il nido, cioè una roba agghiacciante, una tortura, tutto il gioco. Tutto il giorno.
4: Ma scusa, addestri il gabbiano per fare che cosa?
5: Forse furti, per rubare.
10: Furti, cioè, scippi.
4: Tipo falconiere, che fai?
7: No, sono molto intelligenti. Quello che seguiva te a Via Farfa sapeva in che giorno lavavi la macchina.
4: No. Ma che fosse intelligente non c'erano dubbi, anche perché mi sono fatto fare dichiarazione dei redditi.
2: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo, Meteo.
12: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
2: Radio Globo Meteo.
13: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Garantirà infatti tempo stabile ed ampiamente soleggiato, dove i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno piuttosto miti e gradevoli. Una giornata sì calda ma senza eccessi. Infatti i valori arriveranno a toccare diffusamente i 27-28 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
19: Ma poi quando ti vedo...
20: Mr. Rain arriva a Roma per la prima volta nei teatri, l'11 ottobre al Teatro Brancaccio. Uno spettacolo inedito, pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 11 ottobre 2026, Teatro Brancaccio di Roma. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
21: A settembre parti con 4S macchine. Lavapavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
2: The Morning Show.
22: Sponsored by
23: MB Arredamenti.
24: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
25: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
26: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
2: This is the Morning Show on Radio Globo.
4: Come siamo messi? Il sole c'è? Beh no, sì, il sole c'è, ragazzi, bellissimo, belle temperature. A proposito, parlando di meteo, mi viene in mente adesso il dottor Giuliacci, che insomma qualche tempo fa l'abbiamo sentito un po' con il dente avvelenato per una hater che scriveva mentre faceva una diretta, commentava: senti Daniele, vattene a fanculo. Sai che si è pentito, ha chiesto scusa. Ha chiesto scusa, ragazzi.
27: Vi chiedo scusa perché la volta precedente non è nel mio stile. Ho mandato in quel paese con parole pesanti e quindi con turpiloquio un giovane che era venuto qui che mi aveva fatto perdere le staffe. Non fa parte del mio stile, sapete, io sono bonaccione, mi piace ridere piuttosto che incavolarmi, no? D'accordo, però mi ha fatto così. Quindi, però dicevano gli antichi romani, gli antichi romani, un proverbio degli antichi, no, un detto degli antichi romani dice: Semel, chissà il latino, semel in anno, licet in sanire, cioè semel una volta all'anno, sì. Licet è lecito in sanire, diventar matti. E beh, io 4 giorni fa è stata la mia volta, che ne posso di, capito? Comunque lui è andato laddove io lo volevo mandare, capito? Dove lo volevo mandare? Rimedi domani,
4: sì, sì, l'ha mandato là, l'ha mandato, però io lo preferivo così,
27: Senti Daniele, per favore, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi.
2: This is the morning show on Radio Globo.
7: Non sono per niente compiaciuto di questo suo dietro fronte. Avevo veramente apprezzato questo Giuliacci differente.
4: È vero, questa retromarcia mi delude.
5: Sì,
4: mi delude.
5: Ma non ha fatto la retromarcia, ha detto solo che non doveva insultarlo, ma il motivo l'ha mantenuto.
4: Noi lo vogliamo così. Lo vogliamo così. Allora, c'è un'altra novità, ragazzi, che sta arrivando dopo la carta d'identità elettronica. Ricordiamo, insomma, adesso solo roba elettronica. Però c'è un'altra novità che sta arrivando e questa riguarda la tessera elettorale. Che
10: sì,
4: succede?
10: La tessera elettorale, così come ce l'abbiamo sempre avuta tra le mani, non ce l'avremo più.
5: Meno male.
10: Perché sparisce, addio, dite addio alla tessera elettorale.
4: Non vi fanno più votare, ragazzi.
10: Esatto, avevo finito tutti i quadratini, quindi meglio. Dalla prossima tornata elettorale basterà lo smartphone.
5: Grazie, nessuno va più a votare.
7: Non lo puoi portare lo smartphone in cabina elettorale, basta lo smartphone.
10: Sì.
5: E glielo lasci lì, cioè glielo fai vedere.
4: Non è che lo porti in cabina, vai lì, presenti, ci sarà un codice a barre, il QR code, quello che sarà, e poi lo lasci
5: banco.
4: Sì, sul banco, insomma, non è che lo porti dentro la cabina, non è che voti con lo smartphone, è solo
5: dubbioso
4: per avere la possibilità. È perché non ci va nessuno più a votare, poi quelli che hanno finito lo spazietto proprio sono ancora meno invogliati. Anche se te la fanno in due. Come funziona? Burocrazia, ragazzi. Ragazzi, quando si tratta di voto è una cosa incredibile. Non so, allora, per fare la carta d'identità, il rinnovo della carta d'identità, c'è gente che ci sta provando dal 1997 e ancora non c'è riuscita.
7: Nonostante gli open day!
4: Gli open day! E invece, se devi rinnovare la tessera elettorale, ragazzi, magicamente gli ingranaggi funzionano tutti. È incredibile questa cosa.
5: Ma mo' hanno messo anche la cosa che gli over 60 non la devono più aggiornare, no? Rinnovare la carta d'identità, proprio perché non gli andava manco a loro, quindi sveltiamo.
4: No, ragazzi, con la tempistica che c'era prima era qualcosa di improponibile. Quindi
7: cioè,
4: adesso...
7: voi dite che questa cosa farà sì che di nuovo l'italiano sia più invogliato ad andare a votare solo perché va con lo smartphone?
5: No, proprio aiutato sicuramente.
4: Però puoi mettere, fammi una prova, voglio provare la novità, voglio andare a vedere come funziona. Cioè, magari c'è qualcuno che magari è invogliato per quello. Non credo. Voglio sperare anch'io.
0: Ragazzi, Lucas Zanca, che è Globo TV, che è qua a fianco a me, ci sta prendendo per il culo da 20 minuti.
5: Va bene.
0: Perché loro ce l'hanno da 10 anni questa roba qua.
7: Non mi stupisce
0: affatto. Me l'ha fatta appena vedere la tessera elettorale.
5: Vuole fare lo sborone Lucas
0: ha
5: Zanca.
0: Ha fatto lo sborone Lucas
4: cioè,
0: Zanca.
4: Lì in Brasile ce l'hanno da un sacco di tempo.
0: Sì, ha detto ma che novità è? Ma veramente siete così ragazzini pieni di complessi, pieni di paure?
4: Allora, lo dico alla macchina burocratica italiana. Se stiamo a fappia per culo dai brasiliani. Ho detto tutto. Adesso per carità, con tutto il rispetto, però insomma, se stiamo a fappia per culo.
7: Te la faccio semplice. 10 anni di appalto di stampaggio di carta per la tessera elettorale. Ecco.
4: Ecco.
7: Lo scandalo è presto trovato.
4: E voi ste cose mica le fate, bello. Capito? In Brasile questa cosa per esempio c'è già da un sacco di tempo e mentre invece qua viene adottata solo adesso. Servirà per farci andare a votare? Assolutamente no! Ciao!
2: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Cyrus. Questa è Globo.
1: This is the morning show on Radio Globo.
0: Che figata, ragazzi, che figata. Questa sì che mi fa venire voglia di andare a votare, eh? Il rinnovo della carta per le votazioni,
2: sì.
0: La carta elettorale digitale sullo smartphone, capito?
3: Ma come viene utilizzato lo smartphone per votare? Non ho capito, perché devo passare, come dici te, il QR code? A me chi mo dice che per voto mio è anonimo, che non te sta a prendere i dati?
0: Ma adesso subito la complottata. No, non è così.
4: E comunque, se anche fosse, ma che te cambia?
0: ma non è così.
4: Vabbè,
0: perché
4: è un tuo diritto, però.
0: Scusami, con la tessera elettorale tu certifichi che sei andato a votare, non è che poi voti, cioè, la scheda è sempre cartacea.
2: Entri in cabina praticamente con quello.
0: Esatto. Cioè,
5: comunque ormai tanto i impicci si fanno in ogni modo. A sto punto ci facessero votare direttamente dallo smartphone, pure da casa o dovunque uno sta, e io penso voterebbe molta più gente, rivedendo che tanto i impicci ci starebbero lo stesso.
0: Smart working.
6: No, la cosa che dovrebbero fare è i fuorisede che possono votare tramite computer con sistemi certificati, quello sì, perché c'è gente che deve prendere addirittura l'aereo per andare a votare.
2: Pure nelle sedi della città dove sei, non per forza da remoto, basta che non torni a casa a 300 km.
6: Esatto.
4: E allora tutti allegramente da remoto,
0: vai, c'è la viabilità, vai.
1: Traffic News. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
0: Radio Globo, Traffic News. Sentiamo la situazione del traffico.
2: Sulla via Pontina, traffico rallentato verso Roma tra lo svincolo Ardea Casalazzara e lo svincolo Laurentina via Pontina Vecchia direzione Pontina. Rallentamenti, code per traffico sulla via Cristoforo Colombo tra via Pindaro e via Malafede in entrambe le direzioni. In provincia di Rieti, sulla statale 4 di via Salaria, si viaggia su carreggiata ridotta tra Città Ducale e Vasche per lavori in direzione Porto d'Ascoli. Possibili i disagi al traffico. Per queste ed altre notizie, roma.luceverde.it.
1: Radio Globo. The Morning Show on Radio Globo.
0: Aspetta, perché continua, prima abbiamo sentito di questo sistema che in Brasile viene già adottato da un sacco di tempo, però sta rincarando la dose, Lucas. Lucas, allora dici un attimo com'è che funziona, scusami.
7: No, in Brasile il voto è obbligatorio. Devi andare per forza.
0: Okay.
7: E se non vai devi giustificare il motivo.
0: Cioè devo portare il certificato medico?
7: Devi giustificare di qualche forma, se era in viaggio,
0: devo giustificare fornendo delle prove o basta la mia dichiarazione? Dico, guarda,
7: devi dichiarare il motivo.
0: Ok, quindi però insomma non serve un certificato.
7: Puoi pure non votare e devi pagare una multa. Se...
0: Ma
7: è una cosa tipo 3 euro? Una multa, tipo, non ce l'hai una giustificativa, paghi.
0: Quindi però posso votare quello che voglio, cioè nel senso che posso andare lì e fare scheda nulla.
7: Sì.
6: Basta che ci vai.
2: È visto come un dovere.
7: Digitale è il voto.
0: Praticamente.
7: Da 1996.
0: Ok, ti obbligano ad andare. È un po'. Io, ragazzi, la sapevo questa cosa. Poi è sempre stata forse una leggenda metropolitana, no? Che se non vai a votare per 3 volte perdi alcuni diritti da cittadino. Almeno da piccolo io sentivo questa cosa qua. Non so se anche voi sentivate.
6: Forse sarebbe l'unica motivazione per farci andare.
0: Potrebbe essere.
4: Non so se è per 3 volte, in teoria sì. A un certo punto perdi il diritto di voto.
2: Beh, certo. Sì.
0: No, non credo.
6: Ma
0: no,
6: qui
0: no,
6: da
0: no,
6: noi
0: no. No.
6: No,
0: no. No, no, no, no, no. Da voi perdi i diritti, perdi qualcosa, perdi. Che perdi?
4: Perdi il diritto al voto? Se non voti per più di tot volte?
0: Che succede? Perdi il diritto.
7: Devi giustificare. Dopo un tempo c'è la multa più grande.
0: E se non giustifichi, pena di morte.
4: Ma no!
0: Pena di morte, vabbè. C'è anche questa novità. Domani questa cosa voglio capire se è una leggenda metropolitana, quella che sentivo io da piccolo, oppure se effettivamente succede qualcosa.
6: Ma figurati se fanno scappare un voto.
0: Vabbè, approfittiamo e domani torniamo approfondendo. A domani, arrivano Santa Coletti. Ciao!
1: The Morning Show. Il morning.
8: Morning Show è stato offerto da
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
14: Scopri come su radioglobo.it.
15: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
16: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
17: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
18: Oh my car!
19: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
20: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
19: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
20: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
21: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
22: 9:59, l'ora delle offerte di Romana Auto.
23: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
24: Perfetto.
23: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
24: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
23: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
24: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
25: Solo le migliori in FM, streaming, DAB
26: e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

giusta, l'invito è quello di godersi un momento di felicità, proprio quella autentica, anche semplicemente quello di stringere la mano a qualcuno. Sono semplici gesti, no? Monotoni. Però va ad esprimere anche un senso di libertà, no? Che spesso andiamo a perdere, soprattutto il lunedì mattina, mamma mia!

0: rimanere con noi e condividere insieme, insomma, qualsiasi momento, gesto della giornata. Voi dovete soltanto alzare il volume della radio e rimanere connessi con Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Sì. Però chissà se è fatto con lo stesso olio di cocco che usano per imbalsamare le persone. Cioè, perché usiamo sempre imbalsamare?
3: Allora, intanto non credo che adesso ci sia qualcuno nel mondo che sia...
4: Che sia sopravvissuta a un'imbalsamazione.
5: No, che più che altro che mummifica.
3: Esatto, qualcuno che imbalsama oggi, nei nostri giorni. Cioè, non me lo immagino tipo gli egizi, che ne so, col ferretto che dal naso tira giù il cervello e roba del genere, in modo che il materiale biochimico.
2: Ma non si tengono anche per arredamento le imbalsamazioni?
3: Ma i parenti? Le cose...
4: Dove vive?
3: Ma che c'hai? Ma che stai? Al British Museum, la parte egizia.
4: A Bologna, a casa sua, dei suoi c'ha le cere.
3: Ma roba da matti.
2: Ma io nel corridoio c'ho. C'ho che un pelle rossa imbalsamato, però io penso.
3: Ma come pelle rossa imbalsamato?
4: Ma certo, ma ce l'auguriamo tutti.
5: Non può essere vero.
4: Se no ti mandiamo.
5: Una puzza veramente.
4: Ti mandiamo in ass a casa, Eleana.
3: In ass, yeah, yeah, yeah.
2: Ma scusami, ma anche i tour all'elementare non me li facevano fare a vedere gli animali.

0: imbalsamati.
1: Ma sì, ma è un'altra cosa. Ma, quello, quello sì, una volpe impaiata, una, che ne so, cioè, un cervo nei rifugi. Sì. Ma non un cristiano che sta lì, cioè, così che te.
2: Non è morto tuo zio e te lo tieni balsamato sulla poltrona.
1: Sì, sempre lì, capito?
3: Con telecomando.
2: Lo ricordiamo così.
3: Lo voglio ricordare così.
1: Sulla poltrona, fissa la televisione. Ti immagini, torni a casa, televisione spenta. Televisore spento.
3: Zio col telecomando.
1: Zio telecomando così.
2: Ma come si fa, Caselli?
4: Non stare, no. Ma te che, ok che quella si fa calme, però. Raga, ha fatto un balsamo col fumo passivo. Che ha fatto?
5: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
6: Turn it up.
5: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
9: E questo è il soggiorno?
10: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
9: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% su legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
10: E il PVC?
9: È firmato da Piva Group S.p.A.
11: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
12: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
16: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
17: Scopri di più su concessionariafiori.it.
2: Il segreto rimane sempre quello di ascoltarci, ma anche quello di fingersi morti non è male, eh?

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

successioni brasiliane. Questo chiaro omaggio diretto alle sue origini, Gaia con Bossa Nostra su Radio Globo. Allora amici, buongiorno a tutti e chi è partito carico, anche a chi meno, ma di tutto ciò non ci preoccupiamo mai, proprio per niente, perché lo sappiamo già che ci penseranno le hit

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro. Mauris.
10: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
11: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
12: Appena trascorsa, decisamente sbancato gli MTV Video Music Awards

0: Tutti i Maneskin alla mega festa successiva al Castiglion del Bosco con tutti i social praticamente impazziti. Giulia Bresce su Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Thank you.

0: offerte ultra convenienti le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Global, Traffic News.
2: 10:49 minuti.

0: chiusura di ATAC fino a venerdì. Nella fascia oraria 9:18 è prevista la chiusura della corsia tranviaria di Viale Carlo Felice. I tram della linea 3L Porta Maggiore Trastevere in entrambi i sensi di marcia sono deviati su via Principe Eugenio e Viale Manzoni. Durante la deviazione sospese 3 fermate della linea in Viale Carlo Felice e una in Piazza di Santa Croce in Gerusalemme. A proposito di rete tram, da ricordare che dal 5 ottobre le linee 5 e 14 torneranno sui binari nella tratta Porta Maggiore Termini, mentre dal 19 ottobre saranno su tram nella tratta Termini Largo Preneste. Da oggi sono in programma lavori di rifacimento del manto stradale in via di Porta Castello, modifiche di percorso per le linee 23-280, N3D ed N3S.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
9: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
10: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: Le 10:53 minuti è l'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
15: Ci vuole coraggio.

Radio Music Awards 2026 per Lady Gaga. Infatti ieri sera lei non ha voluto partecipare, ha voluto rimanere lontana dai riflettori dopo aver accolto, insomma, la prima figlia insieme al fidanzato Michael Polanski. 11:15 minuti su Radio Globo. Ma se siete appena arrivati su Radio Globo, ragazzi, vi conviene rimanere perché qui ci sono tantissimi momenti di divertimento, a partire già dal mattino presto con il Morning Show. Il pomeriggio c'è anche Tutto Bloccato, entrambi gli show

0: TV.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
0: Gioca con noi
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro!
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
9: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno.

0: prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
2: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
3: Scopri di più su concessionariafiori.it.
4: La parola, are you ready? Spero lo siate tutti quanti voi. Comunque, se state lavorando, vi conviene fingere concentrazione.

Solo colpo e sta festeggiando un anno di successi, ora record anche raggiunti con questo suo secondo album The Art of Loving, davvero da incorniciare per questa Baby Steps, ancora tra le più suonate dalle radio qui in Italia e non solo. Risentiamo Darin su

0: be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59 euro.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: Nei nostri supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex! Fino al primo ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 euro al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città!
9: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneur.it.

0: migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Wake up! Good morning!
0: The Morning Show.
3: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
4: Ed è il mio appuntamento mattutino.
0: The Morning Show.
5: On Radio Globo.
0: Sponsored by
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
7: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino, in via Nettunense, chilometro 9.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: My Car!
13: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Ti aspettiamo da 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
5: Sono le 11:54, è l'ora delle offerte di Roma Auto.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Globo TV.
5: Beh, quest'ora spero si siano liberate un po' di strade qui nella capitale. Spero possiate viaggiare meglio, sicuramente. Bene, con Radio Globo ripartiamo con Usual Moving to the

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Girl Next Door. Voi ce l'avete la ragazza dalla porta accanto? Angie K intanto se la ride con Wiz Khalifa sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, buona mattinata, buon lunedì.

0: seguirci, rimanere connessi con Radio Globo tramite la nostra applicazione ufficiale da scaricare attraverso il vostro smartphone dal Digital Store oppure anche su radioglobo.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Globo. Spendi già 4.000 euro per una cosa che è super bravo, super bello. Sì, sì, te lo meriti.
3: Te lo meriti.
2: Sì. Ma dai, ma che roba è?
4: Ho capito. Però questi, capito, sai, in buona fede sono andati, insomma, si prospetta una possibilità, perché non dovrei crederci, capito? Poi è normale, ci dovresti andare tranquillo. Problema sì, magari un campanello d'allarme quando ti chiedono di tirare fuori dei soldi.
3: Dai. Ma poi dipende quanti soldi, perché 4.000 euro sono veramente tantissimi. Un conto, una quota, che non lo so, magari qualche ascoltatore ha fatto qualche concorso di bellezza, ha partecipato a qualche cosa del genere, diteci quanto avete pagato e se avete pagato qualcosa.
4: Sì, sì, assolutamente. Anche quella dei bambini, come dicevo prima, perché so che ce ne sono tantissime.
3: Poi quanti soldi, perché 4.000 euro sono veramente tantissimi. Un conto, una quota, che non lo so, magari qualche ascoltatore ha fatto qualche concorso di bellezza, ha partecipato a qualche cosa del genere, diteci quanto avete pagato e se avete pagato qualcosa.
4: Sì, sì, assolutamente. Anche quella dei bambini, come dicevo.

0: Facciamo le foto, facciamo il book. La prima cosa, facciamo il book, facciamo il servizio. Ho detto, amore, il test è questo, perché se una persona artisticamente crede in te, investe in te, perché sennò sono buoni tutti. Gli dici, no, ma io il book già ce l'ho. E loro, allora, aspetta, vediamo. The
1: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
7: E questo è il soggiorno?
8: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
7: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
8: E il PVC?
7: È firmato da Piva Group S.p.A.
9: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
11: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
12: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
13: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
14: Scopri di più su concessionariafiori.it.
15: Nonostante le 4 nomination, ieri sera non erano presenti nemmeno loro. Le 4 ragazze, le Cat's Eye, agli MTV Video Music Awards 2026. Sentiamo Animal.

successo mondiale la sua milkshake. Cosa fa Kelly's? Beh, lei si divide principalmente tra una nuova vita, pensate, fa l'agricoltrice in Kenya e sta tornando però.

0: prossime ore in attesa va di le nostre stupende otto brate romane. Lo chiediamo intanto ai nostri amici di 3D Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
4: La nuova rimonta dell'anticiclone porterà temperature in deciso aumento a partire anche da questo inizio di settimana, sopra media con valori quasi estivi, attese punte anche vicine ai 30 gradi superiori nelle vallate interne toscane e umbre. Forte scossone termiche, la mattinata risulteranno inizialmente piuttosto fresche, eredità della breve incursione fresca, attesi valori sui 10-12 gradi in rialzo nel corso dei giorni a venire. Tra il 6 e il 9 di ottobre il tempo potrebbe peggiorare e qui avremo un cambio del quadro meteorologico, ma per diversi giorni la figura dominante sarà ancora l'anticiclone. Tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Ma poi quando ti vedo...
9: Mr. Rain arriva a Roma per la prima volta nei teatri, l'11 ottobre, al Teatro Brancaccio. Uno spettacolo inedito, pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 11 ottobre 2026, Teatro Brancaccio di Roma. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
10: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
11: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Romics ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romics.it.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Ti aspettiamo da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Mancano 5 minuti alle 13, è l'ora delle offerte di Roman Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
1: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
2: Forza che il vostro sogno sta per diventare realtà.

Samurai J con Vito Salamanca, il rapper napoletano che ha appena concluso il suo tour trionfale Summer Tour 2026 proprio ieri. Sono le migliori Radio Globo, amici, con Rita Ora.

0: immensamente piacere.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Abbiamo altre considerazioni o direi che è sufficiente?
3: Bah, vabbè, mi chiedevo anche perché quando ti guardi allo specchio, cioè va bene, ok, c'hai cioè, la destra e la sinistra invertiti.
2: Sì.
3: Non c'è mai l'alto col basso invertiti. Cioè, perché c'hai solo la destra e la sinistra invertite?
4: Non è capovolta.
3: Sì. Ma vabbè. Scusami.
2: Cazzo, ma è vero?
3: Cioè, no? Avrebbe a logica allo specchio.
2: Sì. Cioè, tu dici.
3: Perché solo la destra e la sinistra?
2: Io alzo la destra. Sì, papà, cazzo. Io alzo la destra e allo specchio quello alza. Quello, la mia immagine riflessa, alza la sinistra.
3: Sì.
2: Perché. Se io sto così con la cioè perché non è invertito anche sopra e sotto?
4: Vabbè, ragazzi, perché lo specchio dovresti metterlo sopra. Perché tu lo specchio ce l'hai davanti e quello riflette la tua immagine riflessa frontalmente, non da sopra a sotto, che ti capovolge.
3: Ma se lo metto al contrario?
4: Ma
3: no.
2: Non vedi niente. Io muoio.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: Preparare il tuo piatto preferito?
1: Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: Preparare il tuo

0: prestiti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi. Mauris.
6: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
11: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di concessionari a fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
12: Scopri di più su concessionariafiori.it.
13: La regina del pop ieri sera è uscita dal Peacock Theater di Los Angeles.

di 10 anni. Mi piace tantissimo questa traccia, la ballata pop country, perché qui Lady Gaga si spoglia completamente da ogni maschera e riesce a mettere a nudo soltanto la voce e l'essenza. Million Reasons su Radio Globo, sono le migliori. Something's

0: Beyoncé, Take by the Ocean su Radio Globo.
1: È tutto che ho preciso.

0: I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think Big. Become

0: Radioscopio, você me apareceu su Radio Globo. Ah, che bel momento che ho passato questi ultimi minuti insieme ovviamente a voi, insieme a tutte le hit della radio che suona, sono le migliori di Radio Globo, ma anche insieme a Jacopo Saliani e a Davide Mannone. Vabbè, se n'è andato, ormai neanche salutato.
1: No, lui sempre
0: che maleducato,
1: fa così, scappa senza farsi vedere.
0: Allora, buon lunedì, buon inizio anche a te.
1: Grazie,
0: Jacopino.
1: Grazie, è un inizio un po' chiuso, non so se senti, se noti il
0: Guarda,
1: mio naso chiuso.
0: No, fortunatamente non si
1: stagione,
0: nota
1: il cambio di stagione, io lo noto, però mi sento tutto rimbambito. Però dai, ci proviamo a portare a casa queste due ore.
0: Ma sì, sicuramente ci riuscirai, ma poi è ovvio, cioè la mattina uno si alza, comunque di notte le temperature si abbassano.
1: Esatto.
0: 14, 15,
1: poi
0: 13
1: non
0: gradi.
1: Poi la felpetta perché dici vabbè dai, cosa vuoi che sia, invece
0: poi
1: no ragazzi,
0: il sole.
1: La felpetta serve.
0: Serve, assolutamente sì. A domani, ciao!
2: Wait for me, I'll be back.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race.
8: Cardio Race.
7: Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
9: Wake up! Good morning!
10: The morning show.
11: Buongiorno!
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Siete il mio appuntamento mattutino.
9: The morning show.
13: On Radio Globo.
9: Sponsored by
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
15: È tempo di back to store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al castello. Del Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
16: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
17: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
18: Scopri di più su concessionariafiori.it.
19: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: 13.56 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
20: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Sono le migliori in FM.
13: Streaming,
9: DAB
13: e sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
1: Inizia un'altra settimana insieme. Ciao a tutti, buon lunedì 28 di settembre, ragazzi. Manca un

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani e a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani e, la bellezza che vi meritate.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Ti aspettiamo da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
7: Bruno Mars è tornato in Italia quest'estate e si dice che forse potrebbe tornare per un altro tour. Questa

0: queste due date al Circo Massimo, ha deciso di regalare un sacco di gelati in giro per tutta la città. Ovviamente sempre qui a Roma, era la sua Dance No More su Radio Globo. 14:31 minuti, continua il nostro pomeriggio insieme. Wait for me, I'll
1: be back. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Pronto? Riavere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
6: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Hicknusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona Prima Porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
8: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mamezon Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
11: Dentro la città,
10: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: AgriFamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
8: Ti aspettiamo da 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
9: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Mancano 4 minuti alle 15 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM.
19: Streaming,
18: DAB
19: e sul canale 91 del digitale terrestre.
20: Globo TV.
14: Si apre anche la nostra seconda ora insieme in questo lunedì pomeriggio. Ancora ciao a tutti, io sono

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: notte al gazzometro, lontanissimo da casa nostra, mi ha detto: prendiamo la tua macchina che è più piccola. Ho rosicato troppo, ragazzi. Cioè, sono in riserva.
1: Prendiamo la tua macchina, che se la rovinano, quella non fa niente. Sai, quelle cose così. Sì.
0: Ecco.
1: Se casomai dovesse rimediare una sportellata, insomma, una botta davanti, una botta di dietro, quella non fa niente.
0: Ma già ce l'ha, ma che
1: è così, è così, Flavio. Buongiorno, Gabri Venus, che abbiamo già sentito.
2: Buondì, buondì e buon mannaggia a tutti.
1: Mamma mia, per un attimo ho sudato, per un attimo. E poi buongiorno ad Arthur Fonsarelli, che stamattina è qua. Come mai sei vestito da Fonzi?
3: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
6: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
7: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
11: E questo è il soggiorno?
12: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
11: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
12: E il PVC?
11: È firmato da Piva Group S.p.A.
13: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy.
11: Infissipasqualini.com.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro!
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
17: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
18: Scopri di più su concessionariafiori.it.
19: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: 34 minuti, avevo ancora circa una ventina di minuti da trascorrere insieme, dopodiché parte un altro appuntamento con tutto bloccato.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro. Mauris.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
4: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

Love Runs Out sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Vedo già impostazioni Marchetti, però posso dirlo che per una volta non sono in ritardo io, anzi forse sono un po' in anticipo loro. Dai, veloce che c'ho poco tempo.

0: su Radio Globo. È arrivato il momento di salutarci, vi lascio con Tutto Bloccato con i Marchetti, noi ci risentiamo domani a partire come sempre dalle 14. Ciao a tutti!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
0: Promotion. Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Giorgio, spiegaci come funziona nel dettaglio.
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Ottimo, e se mi servisse qualche altro servizio?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it. Wait for me,
3: I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Tutto bloccato è offerto da
4: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
6: Antonio, amore mio, ma come puoi discriminare la mia pecorina densa, Antonio?

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Il treno regionale di Tutto Bloccato è in partenza sul binario 99.6. Sono pregati il capotreno Roberta Marchetti e il macchinista Roberto Marchetti di avviare il programma. Tutto Bloccato in partenza!
3: Oh, sono le 16, dai, lavativi!
4: Marchetti micione, ma quanto gli piace a lei gonfiare il pallone davanti a Cleo, gli piace con quell'asta ieri, e lei che gli faceva dai Robby, e lei però sembrava più un micione che soffia che uno che soffiava per pallone, e questo pallone si gonfiava.
5: Da quando mi sento Tutto Bloccato cominciato ad andare allo psicologo, è tutta colpa vostra.
6: Ailea, di solito mi fermavo a mannaggia i sandali, ma qua tocca cominciare a fare l'inventario di tutta la scarpiera, però, dopo di questa.
3: Certo, Roberto, hai schifato 1000 euro, ma quanto cazzo prendi il radio?
7: Ciao regà, buonasera. Vabbè, niente, volevo sapere che stavo da fare. Io sto ancora nel traffico. Vabbè, dai, ci sentiamo. Ciao.
8: Allora, buonasera, vi chiedo un favore, visto che fate comunque pure servizio pubblico. Come mi sto a cagare sotto? Non è che vedeste di a questi di raccordo di spostasse? E ne faccio più, veramente, me ne abbiamo. Ciao, belli.
4: Vabbè, Marchetti, saluti Cleo Soffio. Arrivederci.

0: only on Radio Globo.
1: Ebbene sì, cominciamo la settimana nella maniera meno malsana. Si abbassano i carburanti e siamo più contenti tutti quanti. E quando meno te l'aspetti, ritorna la poetessa che, anche se non lo ammetti, lo so, ti piace tanto, bel Marchetti.
2: Ma qui c'è un livello di autoconvincimento, veramente una cosa senza barriere ormai, che ecco, come negli anni 70, cara Marchetti. Eccoci qua, dai che mi fai perdere tempo, poi dopo non c'è più il discorso della coincidenza. Invece ancora per pochi secondi sono le 4:04, stavolta di lunedì 28 settembre, signore e signori. Ecco, così, iniziando con la poetessa, posso ripresentarmi anche oggi, anche stamattina ho riaperto gli occhi, mi sta parlando Roberta Marchetti, con me, con la camicia presa in prestito dalla moglie di Zelensky, Roberta Marchetti con il verdone.
3: Buon pomeriggio, ben trovato Roberto Marchetti. Sì, oggi con un assetto militare in questo lunedì per affrontare tutta la settimana così bella agguerrita.
2: Dai di guerra allora, dai di guerra. A proposito di guerra, andiamo al fronte, quello dell'assistenza, Ileana Caselli.
4: Buon pomeriggio. Oggi saluto la Ovest, dove c'è Antonio, che purtroppo non è qui di fianco a me, quindi ci tengo a salutare quel lato della radio.
2: Cioè, oggi non c'è
5: Antonio. Non c'è.
2: No, ragazzi. No,
3: vabbè, questa è una perdita per te, che ormai insomma siete diventati molto amici là dietro.
2: Sì, chip e chop proprio. Bianca e Berni quasi.
4: Oggi sento freddo anche dentro nel cuore. Sì.
3: Bianca e Berni.
2: Esatto, anche. Oh, assolutamente, c'è Tommaso Di Vito, ormai con tutte le sue prove tecniche da super regista televisivo. A breve sarà lui il grande responsabile di tutta la TV, manco del canale, ma che dico, proprio di tutte le TV mondiali. Ovviamente alla sua sinistra Miriana Di Bartolomeo, detta il Feldmaresciallo, anche lei davanti alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Allora via, andiamo di consuetudine, signori, andiamo a scarrellare i vostri Globo WhatsApp per aprire nel migliore dei modi anche questa settimana con tutto bloccato on Radio Globo.

0: Io mi sono preparato un per te. Mi sono preparato una bella cannetta d'erba in onore di Liana. E mi sento tutto bloccato.
1: Sì.
0: Bella.
1: Comunque, la Caselli ho visto in un sbuffo di stizza proprio, come per dire, ragazzi, così mi mandate bevuta.
2: Eccoci qua.
3: Dai, locomotive!
1: Bravo!
2: La voce,
3: Antonio, come fai a rifiutare il mio uccello? Monella, monella!
1: Un misto proprio di Simone, quello, come si chiama? Ovunque.
3: Mamma mia, Roberti Marchetti, quando salgo in macchina alle 4.01. Altro che quella che stappa prosecco a gogo. C'ho un orgasmo pesantissimo. Sì, dai, con l'inizio di tutto bloccato.
1: Mi piace entrare anche nelle vostre fantasie, signore e signori.

0: Sono le 16:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Oh, a vedete tutto sbloccato, se cammina che una meraviglia.
5: Iniziamo a gormare in cambio!
6: Anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
7: Adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
8: Stai ascoltando
9: Tutto Bloccato
8: on Radio Globo.
10: Oggi ho avuto il piacere di fare la mia prima ecografia lì nelle parti basse. E quando mi ha messo il gel mi è parso del beve mi è francamente a che palle.

0: fatta non solo dalla menta, ma anche dal ghiaccio. Sì. Addirittura l'immagine è proprio quella del bicchierino. Sai quello un pochino come se fosse fatto di ghiaccio e scolpito, no? Con lo scalpello?
1: Sì.
0: Ecco, però tu immagina che abbia anche una forma scrotale.
1: Esatto, a conca.
0: Sì, esattamente. Che meraviglia, signori.
1: Bella,
0: anche oggi partiamo col botto.
1: Parte alti.
0: 16:13, signore e signori, lunedì 28 settembre.

0: addosso da giornalista, che ancora continua ovviamente, sì, ma anche perché è la regina dell'allarme. E quindi queste sono cose tue, queste sono le robe tue.
1: Sì, no, ma guarda, questo non è un allarme, questa è una bella notizia, l'abbiamo anticipata venerdì scorso, che era proprio un'ultima ora, no. Da stamattina è realtà, cioè questo sconto dell'Eni sul carburante. Ah. Eni da stamattina l'aveva promesso 28 settembre, quindi da stamattina alle 8 tutti i distributori Eni hanno aperto con un tetto al prezzo di diesel e benzina. 2,19 per il diesel, 1,99 per la benzina. Sì. E tutti si sono riversati la code, cose. Alcuni distributori hanno già le scorte di super finite. E insomma, era prevedibile lo scenario.
0: Però hanno detto che c'hanno il lievito, eh? Cioè, se serve, siccome mi sembra che ci lanciamo sempre verso, se una volta uno scaffale, l'altra volta una tanica. Però il lievito c'è.
1: Meno male.
0: E magari con qualche fermentazione particolare. Vuoi vedere che riusciamo a mandare avanti le macchine anche con il lievito? Vuoi vederlo? Chi lo sa?
2: Da oggi i prezzi più bassi della benzina, cosa dicono gli automobilisti?
3: Sono pieni, c'è il piazzale pieno, sono contento.
2: Era necessario?
3: Beh, direi di sì, direi proprio di sì.
2: Vi aspettate che altri distributori, altri concorrenti seguano il vostro esempio?
3: Penso di sì, perché sennò stanno al nostro passo.
2: Lei sta facendo rifornimento, approfitta del ribasso dei prezzi?
4: Sì, certo, anche.
2: Era necessario questo ribasso?
4: Ma sì, decisamente, che qualcuno prendesse una decisione anche da un'azienda semi-pubblica, insomma.
2: Tu pensa di risparmiare al mese?
4: Ah, questo non glielo fui, non ho fatto i conti, ho visto soltanto che c'era...
0: Ma che frega, non lo sa, ancora non ha fatto i conti, sicuramente un piccolo risparmio ci sarà,
1: risparmio
0: sicuramente.
1: C'è. Tra l'altro IP è l'unico distributore che sta seguendo le orme di Eni, ha già abbassato i prezzi, non ha messo il tetto.
0: L'orgoglio italiano che va a soccorso del popolo italico.
1: Non ha messo il tetto come Eni, però ha abbassato i prezzi, quindi vediamo anche gli altri distributori se faranno lo stesso.
0: Ho visto che hai messo prima delle foto.
1: Tra l'altro IP è l'unico distributore che sta seguendo le orme di Eni, ha già abbassato i prezzi, non ha messo il tetto.
0: L'orgoglio italiano va a soccorso del popolo italico.
1: Non ha messo il tetto come Eni, però ha abbassato i prezzi, quindi vediamo anche gli altri distributori se faranno lo stesso.

0: Però dei video sui social di distributori Eni posizionati in strade più piccole,
1: sì,
0: dove comunque la fila era importante e arrivava lungo la strada, quindi ci sono stati anche problemi di traffico in alcune zone perché tutti si sono riversati là a fare il pieno.
1: Ma io dico, no, ma perché tutta sta ansia di farlo oggi?
0: Sì, tanto dura tutti almeno un mese.
1: Oh, dico, possibile che erano tutti i serbatoi vuoti o che hanno aspettato proprio l'ultima goccia?
0: Secondo me sì, perché questo weekend magari chi doveva fare benzina non l'ha fatta, aspettato stamattina. Comunque durerà un mese, almeno un mese, se poi andrà bene insomma per loro, ma immagino di sì perché vanno tutti a fare benzina là, potrebbero prolungare fino a fine anno questo sconto.
1: Chissà poi quale sarà la mossa successiva, ma una cosa alla volta.
2: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: Da 4 generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
3: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
4: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
5: Scopri di più su concessionariafiori.it.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
10: Ponte da scafa una bomba ce la devono mettere, Marché, tutto bloccato, gli fa una pippa, manco l'aria passa a mezzo alle macchine.

0: ripartiti con l'asilo, non c'è più la cameretta, ormai il livello è stato scavalcato.
1: Sì, è sempre meglio questo studio.
0: Pensa che ho chiesto per la scenografia, ho chiesto un grande baule, o baule, come dice qualcuno, un grande baule grande, ma... ho chiesto molto grande, l'hanno portato di 6 metri per 4, ma secondo me è troppo piccolo per la roba che dobbiamo mettere.
1: Per troppa roba.
0: No,
1: sì.
0: No, no, esattamente, anche perché avremo dei nani che balleranno sopra al banco.

0: cilindro, ah, il cilindro del capello,
1: ecco, il coniglio, vero.
0: Pensavo quelli del motore, dico, no, povero coniglio dentro il motore, già che dopo le storie da Franzetti Lombardini, che ci si pulivano, lanciavano così a scoppiarli sul muro, e più pure dentro i cilindri.

0: più bassi della benzina. Cosa dicono gli automobilisti?
1: Sono pieni. È piazzale pieno, sono contento.
0: Era necessario?
1: Direi di sì, direi proprio di sì.
0: Vi aspettate che altri distributori, altri concorrenti seguano il vostro esempio?
1: Penso di sì, perché sennò stanno al nostro passo.
2: Il nostro, è arrivato l'amministratore delegato, il signor benzinaio, che dice fa il nostro passo. Devi prendere una pistola e metterla dentro al serbatoio.
3: Oh, però guarda che ci sono tanti benzinai che stanno soffrendo la solitudine nei distributori dove la benzina sta alle stelle veramente, che ha superato ormai i 2,4. Io vedo tanti tanti benzinai che stanno là da soli perché la gente non ci va a fare benzina. Quindi mi sono chiesta, ma questi che fanno tutto il giorno?
2: Secondo me staranno lì a comporre le loro memorie. A dire una volta che se fossi benzina brucerei l'omonno, e adesso invece non ci caga più nessuno perché siamo qualche centesimo sopra. Lo so, ragazzi.
3: Invece senti questi dell'Eni quanto sono contenti, rinvigoriti.
2: Ma sono coatti veri. E comunque c'hanno già lo scaldacollo. È incredibile, sono due settimane. Se tu fai caso, tutti i benzinari hanno lo scaldacollo. Sono vestiti come Liana Caselli in assistenza praticamente.
3: Perché la mattina mo già fa freschetto. Quelli stanno là dalle 5 di mattina a quell'ora, dai.
2: Sono arrivata alle 2 io. No, con scaldacollo. O a un certo momento in poi non hanno più le funzioni vitali, quindi stanno là così attaccati a una pompa. In realtà non vi dico dove.
4: Ma pensa che tutti quanti hanno alleni. Io l'avessi messo allo stesso prezzo. 1,99. Quindi se stanno adeguando tutti.
5: Ma sapete invece a me su Baldo degli Ubaldi un distributore Eni come mi ha fregato? O meglio come stava a fregare? Che praticamente c'era il prezzo esposto, quello che è stato detto, però poi all'interno c'era solo il servito. Il servito costava 20 centesimi di più, quindi ho preso e me ne sono andato.
6: A 1,99 tutti contenti, è tanto uguale, imbecilli.
2: Bravo!
7: Ma se stiamo a rendere conto che il diesel a 2,19 euro e la benzina a 1,99 euro, ora ci sembra poco?
8: Per me, ragazzi, è tutta una presa per il culo. Perché a maggio la benzina costava 1,45 euro. Ci hanno dato il contentino per un mese, non vi preoccupate che recuperano.
2: Ma sì, ma ragazzi, ma che ci mettiamo contro adesso questi giganti della finanza che sono tutti d'accordo?
3: Ma a me più che altro mi viene una domanda. Ora che hanno abbassato i prezzi dopo mesi veramente in cui è stato un bagno di sangue, lo sconto sulle accise procrastinato per mesi, perché sennò non ce la si faceva ad arrivare a fine mese con sta benzina, allora che vuol dire se l'hanno fatto solo adesso? Non potevano fare prima? E allora la speculazione ci vogliono ancora raccontare che non c'è stata?
2: Ma perché ci meravigliamo? Ci meravigliamo? Tanto sono gli stessi che muovono da una parte, un giorno muovono la compagnia petrolifera, il giorno dopo quello della farmacia, cioè no, la farmacia è quella di zona,
3: però ma su sto fatto della benzina ci hanno speculato.
2: Dire no è come dire Roberta Marchese non c'ha le gambe. Sono quattro gruppi finanziari grossi al mondo, quelli giostrano da una parte all'altra.
3: Non ci vedo un disegno primordiale in cui ci vogliono sempre fregare. Questo io personalmente non ce lo vedo,
2: perché sei una brava persona come me, come tutti qua, anche gli ascoltatori.
3: La speculazione sulla benzina degli ultimi mesi è stata evidente dopo questa mossa.
2: Ma se fanno le guerre apposta per soldi? Adesso tu, se noi pensiamo che ancora questi quattro potenti al mondo ci vogliono bene e fanno tutto per il nostro bene, viviamo la nostra favoletta, andiamo avanti, siamo tutti tranquilli. Però c'è qualcuno che combatte al posto nostro.
9: Smetto di lavorare. E pensate se lo facessimo tutti contemporaneamente, nello stesso giorno. Nessuno va a lavorare, le auto restano ferme, il carburante non serve, è una roba che non serve, costa meno. Se nessuno lavora, nessuno produce, se nessuno produce, nessuno guadagna, se nessuno guadagna, nessuno compra. E così sti quattro impiastri in giacca e cravatta, che dall'alto dello scranno de sto cazzo ci spiegano da sempre che il mercato ha le sue regole, scoprono che il mercato eravamo noi. E Amazon si ritrova a vendere pacchi a BRT, BRT li rivende a UPS, che li rivende a DHL, che li rivende a SDA. Un giro de camion con la guida automatica che secondo consegnano scatole vuote a vicenda mentre noi li guardiamo divertiti dalla finestra di gas. E fidatevi che così il costo del carburante dopo una settimana crollerebbe, come nel 2020, ricordate? Quando durante la pandemia il prezzo del petrolio al barile era sceso sotto zero. Sotto zero, cioè nel senso che te pagavano loro per prendertelo, perché tutte le cisterne erano piene e con tutto quel petrolio non sapevano che cazzo farci. Ebbene, rifacciamolo, stavolta volontariamente, tutti insieme. E dopo 10 giorni, toc toc, bussano alla porta. Chi è? Le aziende, il governo, tutti quelli che fino a ieri neanche sapevano della nostra esistenza. Bussano e ci pregano in ginocchio di tornare a lavorare. E lo fanno offrendoci contratti nuovi, migliori, gli stessi che chiedevamo da anni e che ci avevano sempre rifiutato per mancanza di fondi. Fondi che, guarda un po', adesso sono spuntati dal nulla. E alla firma del contratto, il bonus che non t'aspetti, rifornimento di carburante gratis a vita per sempre. Sarebbe bello, ma non si può fare. Perché noi esseri umani siamo bravissimi a lamentarci e per niente disposti a fare dei sacrifici per cambiare le cose. La verità è che l'unica cosa per cui siamo davvero attrezzati è fare le rate per SUV e leasing troppo grandi per le città in cui viviamo e che non possiamo più permetterci di rifornire.
10: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
11: Ti faccio una domanda, no? Allora, 8 anni fa c'è stata una crisi energetica e il prezzo al barile era $146, ma la benzina costava 1,35 euro. Mo sta a $100 al barile il petrolio e la benzina sta a 2 euro. Mo spiegate per favore, voi che siete economisti.
2: Allora, guarda, con me non cercavi un'orai dal buco, figurati. No. Io ho deciso che devolverò metà dello stipendio della Caselli per tamponare un attimo questa situazione.
3: Per calmierare i prezzi.
2: Esattamente, ma tanto. Vedrete che diminuirà. Adesso tra un annetto sarà a un euro al litro.
12: Il problema è che gli italiani una pecora, una cosa del genere non la farà mai.
2: Lo so. Però l'idea, lasciateci sognare, quello non costa nulla. 16:27, signore e signori, quello che state ascoltando, speriamo perlomeno, è tutto bloccato, no? Nel momento in cui sentite vuol dire che state ascoltando. È tutto bloccato su Radio Globo. Attenzione, che vuoi?
3: Sono le 6:15.
2: Ma non è vero.
3: Quindi 15, sì, siamo quasi, quindi. Oh, secondo me manca sempre un pezzettino, sai. L'ora è fatta e offerta da
13: Tesoro, ma che cos'è questo rumore?
14: Oh, dici questo? È il drum drum di Drogata Auto.
13: Drogata Auto?
14: Certo. Sì, è l'unica auto a combustione naturale. Più di 200 casballi di potenza. Vari full LSD, filtro aria e fu-

0: Giornata Auto. Vieni a trovarci nelle concessionarie di Pigneto, San Basilio e Torbella Monaco.
1: Caselli!
2: Oh, finalmente siamo sponsorizzati qua, eh?
1: Cioè, addirittura!
2: Finalmente!
1: Addirittura l'ora è fatta, già ha trovato sponsor!
2: Hai visto? Ma qua io sfocio i soldi veri, va là, che vuoi devolvere?
1: Ma cosa vuoi devolvere con drogata auto?
2: Mo vedi.
1: Boh, vediamo. Comunque, c'è da fare i complimenti alla Caselli, che è quella che racimola più sponsor lei di tutta la radio. Signori, quella radio.

0: arrivando in Italia, Antonio, per te, Antonio. Ai, amore, ho sempre desiderato questo time. Non vedo l'ora, Antonio. Sei pronto, Antonio? Guarda, le prima in San Antonio. Scazzino. Sono tutta per te, sono andata a fuoco, Antonio. Sono andata a fuoco.
1: Ti svegli al mattino convinto che sarà un'ottima giornata? Peccato.
2: State raggiungendo un livello veramente... Una parola che mi viene è proprio da...
3: Vai, stallo.
2: State diventando proprio deprimenti. Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi.
4: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a fa...
5: Asal, ma a me ci da rompe. Perché porti il vino a Torbaglianica?
2: Ma io ho mai sentito una cosa più demenziale, guarda.

0: contenta anche la Caselli, che è arrivato l'amichetto suo.
1: Già che la Caselli oggi lo sapeva che Antonio non ci sarebbe stato in assistenza almeno per un po'. Infatti, vedi che è tutta buttata giù, c'ha gli occhiali di Gramsci stamattina, oggi pomeriggio. Guardala là. Vestita veramente come i benzinari, belli pesanti, quelli che iniziano la mattina presto. Però adesso è arrivato l'amichetto tuo di coperta. Allora,
2: mi servirebbero tre persone con tre macchine. Stiamo organizzando un piano stile Fast and Furious, un camion di benzina.
1: Ah, Fast and Furious.
0: Ormai te la fanno pagare a peso d'oro.
1: Guarda, bisogna che senti la Caselli, che ormai a quanto pare c'ha degli sponsor molto ignoranti, quindi. Sì. Ma ignoranti non che ignorano, ignoranti che sono belli tristi, belli cattivi. Allora, signori, attenzione! Perché quando ci accusano, no? Tipo Sal, dice non parlate mai di amore. Non è vero, ne parliamo spesso.
0: Ma anzi, poi nelle diverse forme dell'amore.
1: Bravissima.
0: Sempre noi qua.
1: I vari colori, le varie forme, i vari odori dell'amore, perché anche quelli.
0: E le pieghe che le prende l'amore.
1: Le paure dell'amore. E a volte tutto questo si rifugia poi nel matrimonio. Oggi si parla anche di matrimoni. E stavolta però attenzione, vi ricordate la numerologa che ci aveva messo in guardia dai numeri civici?
0: Sì, dall'8 di Strada Larga, e l'altro era avuto problemi con l'acqua, e l'altro, se non sbaglio,
1: il 10. Tommaso Di Vito. Essere il 10. Il 10 con l'acqua e l'8 con disastri, con rotture dentro casa.
0: Credo che l'8 era l'acqua, il 10 qualche rottura. Sì, e poi ci sono arrivate tante telefonate di conferme che in effetti avevano avuto proprio quei problemi là. Quindi attenzione, perché la numerologa comunque in alcuni casi ci ha preso.
1: Oh, e invece in questo caso, signore e signori, la numerologa, la stessa numerologa, ci porta sul discorso matrimonio.
0: Sì.
1: Attenzione, ci sono dei numeri da seguire.
3: Non ti sposare mai. Veramente sarebbe proprio non ti sposare mai. Però se proprio ti vuoi sposare, non ti sposare il 16 e il 25. Perché il 16 e 25 sono due numeri particolari. Il 16 è la torre che crolla, quindi è un matrimonio che prima o poi traballerà se le fondamenta non sono stabili.
1: Il 16 e 25.
0: Sì, 16 traballa, 25 che gli succede?
3: Se proprio ti vuoi sposare di 16, ma te lo sconsiglio perché le date del matrimonio sono 6 in un anno, 5, 6 ogni anno, devi lavorare sulla coppia, ma per tutta la vita, non un anno. Il 25 è un divieto a essere felice in famiglia, quindi io eviterei di sposarmi il 25, io eviterei proprio di sposarmi, però se proprio ti vuoi sposare, non ti sposare di 16 e 25.
1: La mette semplice, sì, la mette.
0: Perché così. Ma scusa, aspetta, però il 16 è un problema proprio di come fosse una torre.
1: Sì,
0: quindi
1: di
0: una
1: crollo.
0: Coppia che può scricchiolare fino a crollare. Il 25 non essere felice in famiglia.
1: Esatto.
0: Ma in che senso?
1: Nel senso che non sarai felice in famiglia. Quindi la famiglia è quella che costruirai appunto con il vincolo del matrimonio, e non sarai felice in quel vincolo che andrai a suggellare, a rinchiudere in un anello che passa proprio, scorre dove si diceva che partisse quella vena dritta verso
0: quindi
1: il cuore.
0: Quindi magari non crolla, resti insieme, ma è infelice.
1: Esatto.
0: È brutto così, non so, forse preferirei quasi il 16.
1: Ma io metterei insieme tutte e due, mi sposerei alle 16 e 25, ti è?
0: Bello,
1: così almeno fai un bel colpaccio. Oh, come abbiamo fatto con i civici, con i numeri civici, andiamo a vedere, a sentire se tra le fila degli ascoltatori di Radio Globo si nascondano quelli che si siano sposati di 16 o di 25, ed effettivamente con un riscontro positivo
0: o
1: negativo.
0: Esatto, fateci sapere, ma devo dire che come matrimonio è più difficile, perché se lasciano tutti, se lasceranno anche in altre date, però c'è più probabilità.
1: Secondo me, se sono sposati, ma così è a numeri, a naso e a numeri, tutti dei 16 e dei 25. Perché durano 6 mesi
0: non
1: o 6 anni.
0: Crede.
1: Però veramente uno sfascio, un disastro totale.
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Radio Globo Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: La nuova rimonta dell'anticiclone porterà temperature in deciso aumento a partire anche da questo inizio di settimana, sopra media, con valori quasi estivi, attese punte anche vicine ai 30 gradi superiori nelle vallate interne toscane e umbre. Forte scossone di termiche, la mattinata risulteranno inizialmente piuttosto fresche, eredità della breve incursione fresca, attesi valori sui 10-12 gradi in rialzo nel corso dei giorni a venire. Tra il 6 e il 9 di ottobre il tempo potrebbe peggiorare e qui avremo un cambio del quadro meteorologico, ma per diversi giorni la figura dominante sarà ancora l'anticiclone. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Cue verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: Ma poi quando ti vedo...
17: Mr. Rain arriva a Roma per la prima volta nei teatri, l'11 ottobre, al Teatro Brancaccio. Uno spettacolo inedito, pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 11 ottobre 2026, Teatro Brancaccio di Roma. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
18: A settembre parti con 4S Macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S Macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
4: Tutto bloccato.
19: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
21: Però mi sa che c'ha ragione, perché io il primo matrimonio l'ho fatto il 25 agosto del 2001, neanche 2 anni. Buff.

0: non ti sposare mai.
1: Veramente sarebbe proprio non ti sposare mai.
0: Però se proprio ti vuoi sposare, non ti sposare il 16 e il 25, perché il 16 e 25 sono due numeri particolari. Il 16 è la torre che crolla, quindi è un matrimonio che prima o poi traballerà se le fondamenta non sono stabili.
2: Sono stato dal 18 e sono 33 anni di matrimonio, mamma mia.
3: Allora la numerologa che ci avrà pure un nome, io non lo conosco.
0: No, lo sai che no, è proprio la numerologa.
3: La numerologa?
0: Sì, sì.
3: Giustamente non ci mette troppi dati.
0: Perché certo.
3: So, la gente la va a citofonare. Allora, suggerisce di non sposarsi né il 16 né il 25.
0: Sì, come si diceva, quella era un'altra cosa. Di Venere e di Marte,
3: macello.
0: Viene, non se parte.
3: Perché dice che insomma saranno matrimoni di sventura, matrimoni sfortunati. Allora, andiamo a sentire.
4: L'atto di matrimonio al comune ce l'ho il 16 agosto. Poi la festa in chiesa e la festa proprio del matrimonio fatta al 25. Sposato ormai da 15 anni, due figli, felice, tutto a posto. Che altro posso dire?
3: Ma perché sei. No, te lo dico io perché? Perché sei rumeno e lei ovviamente è a casa in catene, se no non si spiega, dai, è possibile. No, c'è una fedeltà maggiore, secondo me l'immagino così. Nelle coppie rumene c'è una fedeltà maggiore.
0: Perché?
3: No, è una cosa positiva, non è una cosa brutta.
0: No, dico perché rispetto alle coppie italiane, che cambia?
3: Sai quelle cose così che non hanno un fondamento. Sai quando dici, mi sento che domani
0: una
3: piove.
0: Percezione.
3: Bravissima, una percezione, Forrento parla bene. Mannaggia, te come farai? Allora, 06 89 28 996, andiamo al telefono. Alle 4:15 andiamo da Emilia!
5: Eccomi, ci siete?
0: Sì, noi sì, Emilia, tu?
3: Ce fai?
5: Sì, vi sento, ce faccio pure infatti, poi vi racconto. Comunque, cari Roberti, vi confermo che il 16 porto proprio male. Mi sono sposata il 16 di settembre 1989. Matrimonio crollato davvero nel vero senso della parola dopo 3 anni, nel frattempo ho anche un bimbo di mezzo. Però sono stata molto intelligente perché dopo 13 anni mi sono risposata ovviamente con un altro uomo.
3: Per evitare scherzi
5: ho saltato il 1° di aprile e mi sono sposata il 2 di aprile. Perché non ti hai visto mai, ci sposiamo il 1° succede qualcosa.
0: Quindi comunque sei stata attenta ai numeri nel secondo matrimonio.
5: Sì, dopo sì, sono un po', come si dice, credo a queste cose, via.
3: Sì,
5: Sì, purtroppo sì, ci faccio caso assai. Comunque siete fantastici, vi adoro, vi ascolto sempre.
3: Che te vuoi risposare un'altra volta?
6: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
0: Globo. Vedi, c'è chi ci crede fermamente ai numeri, guarda che Emilia non è la sola, perché magari c'hanno dei numeri fortunati, quindi per fissare una data importante la fissano proprio in quel giorno là, in quella data lì.
3: Ecco, c'è chi fissava anche nei giorni scorsi il tachimetro, cioè quello che indica la velocità di quando sei alla guida, non vi confondete, non lo chiamate conta chilometri, che quella è un'altra cosa, è quella serie numerica che scorre, che lo fissava perché era tipo a 30 all'ora, 40 all'ora, andava piano.
0: Però lui non si è sposato di 25 ma di 24. Damiano David,
3: che il cantante, appunto l'ex cantante dei
0: Maneskin. Attenzione, non gli dire ex perché non gli si può dire che si sono sciolti, perché forse tornano insieme, ricominciano il tour.
3: Vabbè, quello
0: quindi,
3: là.
0: Comunque Damiano David si è sposato il 24 settembre, che è stato questo giovedì, a Montalcino in Toscana. E che hanno fatto lui e Dove Cameron, la moglie, bellissime tutte e due. Comunque dopo la cerimonia con rito civile sono andati con la Spider tutta decappottata verso il ricevimento in questo resort di lusso sempre là tra le colline toscane, e avevano davanti questo furgoncino con il fotografo che gli stava facendo tutte riprese cinematografiche di loro vestiti da sposi, lui che guidava la Spider. Ovviamente andavano piano, 30 all'ora.
3: Se mica stavano a fare Mission Impossible, un action movie.
0: Sta girando questo video di un automobilista che stava dietro di loro, che a un certo punto ha sbroccato malissimo.
3: Ma guarda, poteva secondo me dire molto di più, essendo anche toscano. Però il video che è pervenuto, che sta girando, è il seguente.
7: Andiamo e c'ho da andare a fare un altro viaggio tra un'ora bello e buio. E che si stanno a fare riprese cinematografiche. Mare e maccia. Mettete da parte, lo vedete, stanno a fare la fila e questi qui belli, beati. Io capisco, la Toscana è bella, la nostra zona è bella. Madonna santa, ora scala una marcia e li schiaccio a questi.
0: Dai.
3: Allora, il bello o il brutto, decidetelo voi, sono i titoli dei giornali, i titoli dei giornalisti che dicono si è arrabbiato l'automobilista, ma perché non l'aveva riconosciuto, non ha riconosciuto che era Davide Maneschi. Ma chi se ne frega, puoi essere pure il Papa, se vai a 4 all'ora e mezza la settimana, tra l'altro.
0: Infatti secondo me quello avrebbe sbroccato lo stesso, di trovarsi comunque
3: magari pure di più, pure
0: sì,
3: di più.
0: Sì no, mo non l'ha riconosciuti, magari dopo, subito dopo l'avrà capito che si trattava di quel del matrimonio. Ne parlavano ovunque di questo matrimonio che si sarebbe celebrato là.
3: Ma questo, ma queste notizie stanno dietro solo chi non lavora, tipo noi, così magari che ti arriva la notizia, uno che sta là, che deve fare le consegne con camion, dice, con furgone, quello che è, dice, ma te levi, dai, sì, coglioni, sì. Che gli frega quello se è David o Golia?
0: Gli sarebbe servito la nave.
3: Esatto.
0: Magari per fare largo anche su queste stradine di Montalcino.
3: Ma proprio per entrare dentro, entrare sopra così.
0: Comunque, vabbè, mo questo si è arrabbiato, ma non è nel primo né l'ultimo a cui capita un disagio davanti a un matrimonio. Cioè, si sa che il matrimonio crea disagio, soprattutto se uno va a sposarsi in questi paesini. Che scherzi? Io quest'estate in Abruzzo, a Villa Lago, non potevo lasciare la macchina nella piazza, l'unica piazza che c'era, tutto bloccato per un matrimonio che si sarebbe celebrato dopo mezz'ora. Quindi in quel momento non c'erano neanche le macchine lì.
3: Cioè, che serviva un visto per andare a parcheggiare là?
0: Allora, la macchina della sposa e quella dei testimoni e dei genitori aveva proprio il posto riservato sotto la chiesa.
3: Sì.
0: E poi c'erano tutti altri parcheggi che erano riservati ai pochi invitati che riuscivano ad arrivare fino a là e dovevano far vedere la partecipazione.
3: Addirittura.
0: Quindi noi siamo arrivati là e non potevo lasciare la macchina.
3: Giù polemiche, articolo su Today, un macello. Gli hai mandato tutte quelle famiglie che circondano Torre Gaia, capirai? No. Immagino.
0: È
3: per quello che c'è stato quel mega incendio a Villa Lago lì.
0: Per esempio, tuo fuoco.
3: Hai fatto bruciare un paese. Ma Marchetti, ma manco a fa così.
0: Vabbè, però comunque un po' ti scoccia, no? Cioè, trovarsi un disagio davanti a un disagio del genere di scoccia. Ma in questo caso io stavo in vacanza, ho detto vabbè, vado a parcheggiare da un'altra parte. Però questo stava lavorando, è stato un problema.
3: Adesso io non lo so se tu sei la signora degli aneddoti, che non è cioè il signore degli anelli, e poi c'è la signora degli aneddoti. Esce a breve il film, anzi la trilogia di Roberta Marchetti in La signora degli aneddoti. Non so se sei tu che sei fortunata o sfortunata. Io adesso non credo che ci siano all'ascolto persone che magari sono veramente messe in difficoltà dai matrimoni. Non è possibile.
0: A te persone, fammi interrogare, non ti è mai capitato di trovarti davanti a una situazione disagiante per un matrimonio?
3: Ma certo che no. Eppure poi a matrimoni, vabbè, no, lì ero invitato e non mi sono accorto. Però no, non mi è mai capitato, ci sto pensando, zero. Mai creato disagio un matrimonio. Anzi, quando era l'altro giorno, ho visto un matrimonio, sono andato alla Araceli, alla chiesa lì dietro appunto al Vittoriano.
0: Bellissimo.
3: Sono entrato e c'era questo brano, lo stavano suonando, di Pachelbel. Canone in re maggiore e si stavano sposando. Ho detto guarda che bello. Quindi tutto fuorché un disagio.
0: No, matrimoni pieni di disagi.
3: Sentiamo, non lo so, dai, ci scommettiamo un matrimonio, Roberta Marchetti. Allora, se qualcuno chiama ci sposiamo. Allora 06 89 28 996, per forza, certo.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: C'è un incidente alla fine della pontina andando verso l'accordo. Aia. Poco prima dell'imbocco per accordo. Uno ha deciso di entrare dentro un furgone oggi. E oggi sta come una sfrociata dentro un furgone.
2: E certo. Dice, non so che fa oggi, non so che fare.
3: No, però in effetti è vero, a volte vedi degli incidenti,
2: sì,
3: e ti domandi come sia possibile che sia successa una cosa del genere. Macchine messe in un modo che dici, ma come ha fatto questo? Magari questo è entrato nel furgone così, de botto, senza senso.
2: Beh, adesso andare a scoprire che cosa possa nascondersi dietro l'incidente, credo che tutti gli incidenti al mondo siano senza una volontà ben precisa, a meno che non sei giù per il corso di Marsiglia e vuoi fare un attentato, non sei a Modena e vuoi fare l'attentato e non sei da qualche parte, penso che tutti siano casuali, cioè distrazione,
3: sì, però
2: stanchezza,
3: alcuni,
2: colpo.
3: Alcuni a vederli sembrano proprio scemi.
2: Impossibili. Certo,
3: tu dici, vabbè, guarda quello come c'è finito là, cioè, ma veramente non stava a guardare la strada.
2: Stamattina, guarda, vedevo questo piano piano, così, guardava tranquillamente il telefono, addirittura ci ha girato tutta la curva, l'incrocio col telefono.

0: Veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso il traffico, ci sono code per incidente sulla via Pontina in direzione Roma tra Castel di Decima e il raccordo anulare, ripercussioni anche in uscita dalla città con code dal bivio per la Colombo e il raccordo. Altro incidente sul tratto urbano della A24 tra le uscite Fiorentini e Torcervara, direzione raccordo anulare. Fino al 1 ottobre ricordiamo i lavori notturni al ponte dell'Industria, chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5.30. Nella stessa fascia oraria chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Prestare quindi attenzione alla segnaletica sul posto. Prorogati fino al 15 ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete consultare il sito di romaluceverde.it.
3: Via Pontina, direzione Aprilia, la 500 invece ha cercato di buttarsi di sotto, alla grande proprio.
4: Ah, vedi la fantasia? E allora pure quello magari se l'era scritto. Dici, sai che faccio oggi?
2: Oggi esco e me butto.
4: Me butto di sotto da, con la macchina.
2: Sì, sì.
4: Comunque, hai sentito Roberta Marchetti? Hai visto più, prima rispetto a tutti noi, hai visto e poi noi abbiamo sentito le tue segnalazioni del traffico.
2: Sì.
4: Hai sentito? Cioè, mezz'ora, cioè, scusa, metà parte dedicata a lavori notturni, a segnalazioni notturne. Non c'è niente fuori, non c'è nessun traffico. Ma di che vi lamentate? È tutto bloccato. Non è vero, non è vero, perché in genere, se no, c'è tutta la capirà un elenco infinito di blocco qui, sì, blocco là, traffico qui, traffico là.
2: Sì, devo dire, segnalazioni un po' scariche. Tra l'altro mi lascia un po' perplessa perché sono le 5. Quest'ora già dovrebbe proprio pullulare di disagio fuori.
4: Forse stanno tutti a ridosso delle stazioni Eni e IP, perché ancora abbiamo detto che sono...
2: Poi tra un po' inizieranno pure là, Eni su via Salaria.
4: Esatto.
2: E quello sarà, certo.
4: Oppure sono dei falsi, dei millantatori. Sono quattro persone pagate a volte gli altri giorni per dirci che c'è traffico. E non è vero. A chiacchieroni.
1: Tutto bloccato. On Radio Globo.
5: Terremoto, il terremoto! Corri!
6: Aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
7: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
8: Io ho sentito una grossa esplosione.
9: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
10: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
7: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
11: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
1: Radio Globo. Promotion.
4: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
14: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
15: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
16: Scopri di più su concessionariafiori.it.
4: 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
20: Tutto bloccato.
21: Sponsored by.
22: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magia Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
25: Solo le migliori. In FM.
26: Streaming.
25: DAB.
26: E sul canale 91 del digitale terrestre.
27: Globo TV.
4: Eccoci qua, sono due minuti dopo le 5 di lunedì 28 settembre 2026. Buon pomeriggio, signori.

0: on Radio Globo.
1: Lo vedi che non parlo mai a casaccio? Prima della pubblicità,
2: sì,
1: dicevo, vedi che non c'è traffico fuori. In genere, quando dici così, arriva un'ondata.
2: Invece nessuno.
1: Di polemica. No, Marchio, state zitto, vi esce qua fuori, via qua, via qui, sono pronta alla scappa.
2: Sì, sì.
1: Invece in realtà non c'è niente. Quindi, stavolta non è arrivata nessuna polemica di risposta.
2: Vabbè,
1: e quindi...
2: dai, a lunedì può essere così tranquillo.
1: Fanno sega.
2: Ma no,
1: dicevato.
2: Ma sai che lunedì in generale c'è meno traffico, non ho mai capito sta cosa. Rispetto al venerdì c'è il panico a qualsiasi ora. Il lunedì

0: L'impallata da Bologna.
1: Poche parole chiare e mordenti.
2: Arrivo con lo skiff.
3: Lo skiffit. Sì.
0: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
4: Presidente.
0: Leona Caselli.
4: Ma che fa?
5: Lascio via che ti do quattro cappucciati.
2: Io non ci ho capito più niente.
0: Ma si sentiva.
6: Bologna non si perde neanche un bambino. Lei è l'eccezione.
1: Versa in stazione, presa in pieno da un cannone.
0: Ma va.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Eccoli! L'impallata da Bologna!
2: Ah!
1: Che te sei che fai? È passato il weekend con Chris?
3: Ecco la mitica Caselli.
1: Eccola!
2: Addirittura mamma mia, pure.
1: Che è una cugina, una sorella,
2: sì,
1: una
2: sì,
1: parente.
2: Sì, ho chiesto se gentilmente mi diceva una cosa carina, almeno lei.
1: Su. Non si butti nello sconforto, Caselli. Ci dica.
2: Allora. Ah, io sto weekend ho cercato, stavo smanazzando su TikTok, ok? Esatto, stavo cercando come mantenere sta piantina di basilico. E sono inciampata in un video dove invece insegnano a far crescere delle piante col ciclo mestruale. Però funziona.
1: C'hai un albero adesso di basilico, praticamente.
2: Un troncone di basilico, grazie che produco.
1: È seria sta cosa?
2: No, ti giuro, guarda, è una roba che ti intrippa. Perché praticamente allora è partito tutto dal video di questa TikToker che ha pubblicato un TikTok dove faceva vedere una piantina messa nell'acqua lunare. Anch'io non avevo ben capito che fosse l'acqua lunare, perché sembrava una cosa scontata in tutti i trend. Invece, praticamente metti l'acqua al plenilunio e diventa, cioè lunare. Assorbe energie, diventa acqua lunare. E poi ci mette sta piantina e il suo ciclo. Funziona, è diventato un trend, ma a quanto pare tutti si sono un attimo impazziti, perché a quanto pare si rifà a un libro antico che si chiama il manoscritto di Voynich.
4: E che sarebbe?
2: Praticamente questo manoscritto.
1: Non mi scatarri sull'assistenza, però, per pronunciare.
4: Sta fa gatto che so io fare.
1: Esatto.
2: È questo manoscritto misterioso che adesso al momento è tenuto a Yale, quindi esiste.
4: Vabbè, ma chi c'è scritto?
2: E non è mai stato decifrato. C'ha un sacco di immagini anche di piante strane. E a quanto pare era un lì ci stavano tutte queste piante, tutte queste formule anche esoteriche che parlavano di come le donne avessero questo legame anche con la luna, con i vari cicli lunari, e riuscissero a far crescere delle piante anche col ciclo, metta proprio male, però
1: chiedo scusa per l'ignoranza, perché grazie a Dio in questa esistenza non mi compete molto, ma anzi a volte sono un pochino riluttante all'idea, ma funge quindi anche, possiamo dire, adesso lascia stare la combinazione con l'acqua lunare, mi funge mi funge anche da fertilizzante tipo per le piante, cioè aiuta a farle venire su.
2: È perché il ciclo contiene adesso tipo fosforo, azoto, non lo so, varie sostanze che comunque favoriscono la crescita. Comunque, poi forse non di tutte le piante, di alcune alghe, di alcune, però
4: Ma no, allora, tutto sommato non mi lascia neanche troppo perplessa questa cosa che ha trovato Ileana, perché in effetti sul ciclo mestruale sono circolate negli anni diverse dicerie. Io qualcuna me lo ricordo quando ero più piccola, cioè che ne so, si diceva che quando avevi il ciclo non potevi fare i dolci o perché venivano
1: non dovevi usarlo per i dolci
4: quando avevi il ciclo mestruale le donne non dovevano impastare dolci.
1: Ma veramente?
4: Perché sarebbero lievitati come il pane o la pizza.
1: Allora vi dico, c'avevo ragione a dirti che stai nel castello di Torre Gaia.
4: No! Guarda, io sono sicura che in tante la sanno questa cosa, Si diceva che le donne con il ciclo non potessero fare i dolci perché all'inizio non lievitavano proprio, vabbè, ma questa roba da stregoneria. Poi quando io ero più piccola dicevo no, perché vengono male. Mi ricordo una mia amica diceva, mia zia che pasticcera, quei giorni che ha il ciclo non fa lei i dolci perché le vengono male.
2: Sì.
4: Ma questa è una delle tante, ma sul ciclo se ne sono dette di tante cose.
2: Anche se tipo tocchi una piantina appassisce.
4: Esatto, anche questo è vero, che se tocchi la piantina pianta con il ciclo, sì, sì, a pasticcio. Vabbè, queste sono
1: io
4: cose.
1: Ho sempre detto che siete l'unica bestia al mondo, no, che sanguina e non muore. Vedi che siete la ragione. Oh, ma cosa siete? Tipo le vecchie mesere che stanno.
4: No, ma infatti questa è una roba di un'ignoranza tremenda. Però
1: poi, lo dici tu?
4: Se ne sono dette tante altre che queste magari potevano avere più uno poteva pensare che avessero più fondamento scientifico, tipo ad esempio quello di non fare sport durante il ciclo. Io fino a qualche anno fa non facevo gli addominali in palestra quando avevo il ciclo perché ero convinta facesse male. Invece poi, ma in tante avranno sta convinzione, sono sicura. E invece poi hanno detto che no, assolutamente non è così.
1: Allora, perché c'era... No, perché c'hai paura di vedere l'istruttore a un certo punto, tipo secchiata, così la marchetta esagera con gli addominali, mi esplode, e ovviamente.
2: È come tipo quella cosa della ruota.
1: Esatto, sono di quello di Chacal, e faceva la ruota. E c'era la commissione che veniva.
4: No, ma tante, guarda, tante.
1: Dici, eh?
4: Ma sì.
1: Sentiamo la grande esperienza popolare.
5: Teo, la Caselli sempre più sexy.
1: Pure con i riti magici.
6: Grande Ileana, tiri sempre fuori delle grandi perle. Se ci pensate, in effetti, potrebbe anche essere vero, in quanto il ciclo è molto pieno di ferro e alle piante il ferro fa molto molto bene. Non l'ho provato, non lo proverò. Però sì, potrebbe anche essere. Attendiamo informazioni maggiori. Grandi Ileana.
1: Era contenta come se avesse portato a brevettare uno studio,
2: io quando
1: un
2: porto
1: nuovo
2: la
1: farmaco.
4: La divulgazione scientifica della Caselli.
1: Sì, sì. Caselli d'Angela praticamente. Allora, andiamo a verificare, forza streghe e stregoni. Questo anche potrebbe essere il momento buono per tirar fuori tutta la vostra scienza e coscienza, perché no? Le 17:11 minuti di lunedì 28 settembre, questa, signori, è Radio Globo.

0: Sono le 17.13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Da oggi nei migliori supermercati il Basiciclo di Eliana Caselli.
5: Ammazza che puntualità!
6: Quanto mi piace sto programma, perché?
7: Stai ascoltando
8: Tutto Bloccato on Radio Globo.
9: Ma dopo il basico non te lo mangi, spero.
10: A questa me è nuova. Io mi fermavo al fatto che quando c'è il ciclo non te si montano gli albumi delle uova. Testata questa cosa.
11: Ma Elia, ma siamo sicuri che del libro che stai a parlare non si chiami Necronomicon?
12: Ilea, se per cortesia mi potessi spedire un po' d'assorbenti di seconda mano, che ci ho da far crescere un po' di citrioli.
13: Anche la passata di pomodoro non si può fare perché altrimenti diventa acida.
14: Questa mi sa tanto come mia nonna che mi diceva che non mi faceva i gnocchi perché le patate stavano un amore. Ma
15: io volevo fare una domanda, ma se ci fai crescere una pianta di basilico, di che colore viene il pesto?
16: All'arrabbiata.
0: Allora ragazzi,
16: sì, io... Roberto, perché ti è sconvolto?
0: Sono sconvolto, sì. Allora, già dal messaggio che ha mandato quella ragazza dice, ed è anche testato, cioè che quindi ha provato sta cosa, non gli si montano gli albumi quando ha il ciclo.
16: No, non c'è nessun fondamento ovviamente scientifico.
0: C'è un'esperienza, una prova empirica.
16: Ma secondo me si è lasciata condizionare, dai, io non ci voglio credere.
0: Ti prego, cara amica, dammi conferma, 06 89 28 996, mi si apre il mondo.
16: Quello ha detto anche della passata di pomodoro che diventa acida. Sono tutte, fanno parte di quelle dicerie di cui ti parlavo prima. Addirittura si diceva che non ti potevi fare la tia. Dai, io non ci voglio credere.
0: Ti prego, cara amica, dammi conferma, 06 89 28 996, mi si apre il mondo.
16: Quello ha detto della passata di pomodoro che diventa acida. Sono tutte, fanno parte di quelle dicerie di cui ti parlavo prima. Addirittura si diceva

0: che testare significa che però dovrebbe averlo provato più volte, perché vabbè, solo una è casuale, secondo me.
1: Ma che se diventi impedita un giorno all'improvviso e tipo, che ne so, uno che non sa, un calciatore non sa più tirare, non sa più come si gioca a calcio.
0: Ho capito, però per dire l'ho testato non vale una volta sola, perché tu il giorno che c'è il ciclo sbatti le uova, non ti vengono, il mese dopo ci riprovi.
1: Perdonami, adesso non è che ci vogliono, cioè che devi mettere un microscopio ottico o prendere una strumentazione infinita, ci vuole una frusta e due albumi.
0: Ma scusa, ma non basta una volta sola per dire l'ho testato, è casuale se succede una volta.
1: Ma no, ci ha fatto caso, no? Dice, no, secondo me è una diceria. Poi, vabbè, sentiremo lei. Però se si mette là e prova. Comunque, 06 89 28 996. Alessandra, benvenuta a Radio Globo.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Io vi giuro, la prova empirica non ce l'ho, ma c'avevo le mie sfrazioni, ho fatto il tiramisù e non mi è venuto.
1: E quella è empirica, comunque. L'empirismo è l'esperienza. Quindi hai la prova empirica. Ma scusa, Roberta dice non vale perché l'hai fatto una volta, ma poi se non ti viene bene non te ci rimetti, perché deve insistere questa poraccia?
0: Scusa Alessandra, volevo sapere. È successa solo una volta questa cosa, cioè che tu un giorno in cui avevi il ciclo hai provato a montare le uova e non ti è riuscito. Poi il mese dopo, se
2: che io ci abbia fatto caso, sì. Però ecco, il tiramisù è un dolce che faccio spesso e quella volta non venne.
0: E certo, e ti ha fatto strano.
2: E mi ha fatto strano. Sì.
0: Ma lo sapevi?
2: Però questa sapevo.
0: La sapevi già questa diceria?
2: Sì, me la diceva mamma, me la diceva nonna, sai le cose che ti racconta piccola, però effettivamente non ci avevo mai prestato attenzione. E invece è successo.
1: Il basilico, adesso lo lasciamo alla Caselli e ai suoi intrugli.
0: È più estrema come pratica, Ale.
2: Mamma mia, lasciamo perdere, lasciamolo a loro. Vabbè,
1: ma lì, guarda, forse peggio di quello c'è l'acqua lunare, c'è anche quello in mezzo.
3: Ma Marchetti, saranno voci, quello che te pare. Io c'ho mia moglie che cucina da Dio, quando c'è il ciclo gli viene tutto di merda.
1: Ecco, ma forse perché gli erode, cioè no, magari sta là, noi non le va di cucinare e cioè, sai che c'è, magna, perché magari ha qualche risentimento o più, diciamo, maggiore di altri giorni.
0: Ecco, però vedi, qua oltre alla prova empirica c'è anche la statistica che è dalla sua. Lui dice tutte le volte che è il ciclo gli viene male una cosa.
1: Tornando a quella di prima, se io ad esempio mi dici, che ne so, nei giorni dispari non preparare la carbonara perché non ti viene bene. Io dico, ma è una diceria, mi ci metto, preparo la carbonara nel giorno dispari, se vedo che non mi viene bene, non è che mi centigno, sai che c'è, adesso ogni giorno dispari finché non verrà bene, non vado a rischiare, quello io sostengo.
0: Rimane là così. Se succede solo una volta non puoi dire, certo.
1: Non è una legge scientifica, certo, però quella poveraccia non gli è venuto, dice sai che c'è, poi magari lo deve mangiare qualcun altro, non mi viene bene, butto la roba, perché insistere proprio. Attenzione, Elena!
4: Amori miei,
1: bella! Come stai, Elena?
4: Bene, bene, bene. Finché siete voi, tutto bene.
1: Eccoci qua. Che succede, Elena?
4: Succede che è vera questa cosa. Noi per 2 anni di seguito abbiamo fatto i pomodori in casa.
1: Sì.
4: E praticamente, vi lo dico perché ci venivano ad aiutare delle persone anziane. Ed era, cioè, una coppia, marito e moglie. Mm-hmm. Il marito... Sì. Poi il marito, manco la moglie, ha detto se ci avete le mestruazioni andate via. Io, ha capitato che 2 volte che è successo, i pomodori sono venuti acidi, cioè esplodevano proprio le bottiglie, pure il soffitto col pomodoro quando è esploso.
0: Quindi gli hai mentito, Elena, tu ce l'avevi ma l'hai fatto lo stesso?
4: No, io non lo sapevo che io stavo lavorando. E il signore ha detto, ci avete le mestruazioni? Io ho detto, sì. Ha detto, vai via, che il pomodoro viene male. Il signore... Infatti sono venuti male.
1: Signore, signore Dio, chi è il signore?
0: Quindi ha fatto il pomodori, non
1: si capisce. L'hai fatto o no? Poi dopo l'hanno fatti gli altri senza di te.
4: Sono andata, ma comunque sono venuti male.
1: Lo stesso, perché è ripassata lì, è bastato poco.
4: Sì,
1: Madonna,
4: sì,
1: ma siete delle streghe, siete. Io ho paura a prendere le telefonate a sto punto. E quella non viene il dolce. Queste scoppiano le bottiglie di pomodoro come se fosse veramente uno spirito, una presenza. Amici, sono circondato anche da donne, che capirai, le donne che mi circondano qua

0: cioè Roberta Marchetti, Ileana Caselli, Miriana Di Bartolomeo, non so Tommaso Di Vito a questo punto, sono
1: allineate
0: con il ciclo. Voi immaginate,
2: io ce l'ho sì,
3: e pure io,
2: ma pure Miriana a posto, sì. Oggi proviamo a fare un po',
0: ecco perché state lavorando male, ma è vero, c'era un motivo, c'era una spiegazione.
3: Anche questa è un'altra cosa che si dice a proposito del ciclo, cioè che le donne che passano molto tempo insieme, quindi amiche, sorelle, persone che magari vivono insieme, si allineano con il ciclo,
2: sì.
3: E a noi tre è successa recentemente, cioè agli inizi dell'anno scorso non era così.
2: No, non era così.
3: Quando
2: infatti
3: ti è venuto a te, Ile?
2: A me è venuto venerdì.
3: A me sabato mattina.
2: A lei sabato, pure. Madonna mia, questa cosa è allucinante ogni volta.
0: Sì. Mi spero mi venga anche a me nel giro della fine della sta puntata. Guarda.
4: Secondo me è pure una questione di dolore, ragazzi. Cioè, provate un po' a cucinare con mal di pancia. Non viene.
0: Vabbè, ma dipende, perché non è a tutte, non le prende allo stesso modo. Comunque.
2: C'è anche, secondo me, con gli animali, col morso degli animali. Oh, una mia amica alle medie, ma non alimentare.
3: Level proprio.
2: Mamma mia.
0: Dai, che c'è veritato,
2: sbrigati. È stata pizzicata da una vespa e lei diceva, vabbè, è morta la vespa. Ma vabbè, forse è normale però, perché di solito muoiono quando.
0: No, le api muoiono, le vespe no.
2: Ah, le vespe no. Ed no, è morta, lei fa, perché c'ho il ciclo. E da lì io c'ho avuto un attimo sempre sto dubbio, chissà.
0: Poi accendevano i roghi, io boh.
5: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
7: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
9: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Ti aspettiamo da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
12: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
13: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
14: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
15: Scopri di più su concessionariafiori.it.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Tutto bloccato.
19: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto. Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
21: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
22: Quanto mi piace la pannocchia.
23: Dai, e bomberoni!
24: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
25: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
26: Stai ascoltando?
27: Tutto bloccato.
28: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
29: On Radio Globo.
0: Originale. Questa è la nave vera, no? Come questo strumento artigianale che più o meno ci si avvicina.
3: No, ma guarda che lo prende, Questa è tendente a quella fantasma.
0: Aspetta. No, era questa.
3: È più di mezzo. Fantasma.
0: Aspetta che fanno lo scontro.
3: Sì, sì. Comunque è un cargo grosso questo qua,
0: Attente. Allora, buon pomeriggio signori, 17:24 di lunedì 28 settembre 2026. Sta parlando Roberto Marchetti, davanti a me Roberta Marchetti in tenuta militare. Mamma mia, la Croce Rossa, signore e signori, la Croce Rossa, oddio, ma sento male. Tra l'altro qui dovrei essere io il Croce Rossino, queste stanno tutte e tre della piaga, la piaga, la piaga.

0: Mamma mia!
1: Vabbè, ma che schifo! È la normalità!
0: Non mi fa schifo!
1: È natura!
0: È pure una merda natura, pure mi fa schifo! Guarda un po'! Adesso mi deve piacere tutto, pure che bello, sì, parliamo in 3-4 ore del ciclo. Facciamoci uno speciale, un sabato pomeriggio, veniamo in onda, quindi 3 ore di ciclo.
1: No, beh, giusto, che anche un uomo sappia queste cose qua.
0: Ma uno campa lo stesso, campa lo stesso. Senza sapere poi, tra l'altro, che quando adesso abbiamo avuto la prova, per chi si fosse collegato in questo momento.

0: Invece stavo, tutto questo tirato fuori da Iliana Caselli. Io ogni tanto quando mi sveglio la mattina il primo pensiero è: ma perché sto nome di me? Cioè, perché proprio Iliana Caselli? Iliana.
1: Perché è sole che illumina.
2: Significa
1: tanto
2: questo.
1: Nessuno lo azzecca, mi chiamano Eliana, quindi cioè veramente tutto buttato.
2: Significa sole che illumina.
1: Sole che illumina.
2: Ma i tuoi genitori quindi hanno scelto questo nome per il significato o perché magari avevano qualche persona nella loro vita con questo nome?
1: No, così, perché allora era appunto l'indecisione era tra una coppa gelato oppure Esther. Un po' come esterefatta poteva essere.
0: Ecco, magari sono fatta, è venuto fuori proprio dopo.
1: Però,
0: ma che vuol dire la coppa gelato?
1: La coppa Malù. Non lo so, mia madre voleva chiamarmi come una coppa gelato.
0: Malù.
1: Che poi è la coppa Malù. Sì, che tipo quella cosa con la cioccolata e la panna.
0: Malù Caselli. Una roba veramente.
1: Sì,
0: una cosa tipo un po' araba sembra. Un po'...
1: Sì.
0: Malù.
1: Oh, e come secondo nome voleva chiamarmi Jasmine. A proposito di roba araba.
0: Roba di pizzeria,
1: sì, no, ma così, perché gli piaceva la
2: Jasmine
1: cosa un po'.
2: Era quella di Aladdin, vero?
1: Sì.
2: Principessa Jasmine.
0: Non so, tipo... sempre una pizzeria famosa, Jasmine. Io ormai lo associo a una pizzeria.
2: Oppure una pillola.
1: Sai, Ileana Jasmine Caselli. Suonava.
0: Ma pensa a Malù Jasmine Caselli.
2: Veramente. Dovevi chiedere la cittadinanza.
0: Rispondevi con la marocchina. Di dove sei? Anzi, come stai? Bologna.
1: Bologna.
0: Vabbè, ma c'è un criterio con cui si scelgono nomi? Perché tante volte quando dici, sai che il mio nome significa questo, ma non c'è mai un genitore che si metta là a dire, sì, lo chiamo Roberto perché significa splendente di gloria o illustre per fama. Ma dai.
2: No, pochi. Con i nomi biblici si fa. Con i nomi biblici.
0: Sì, ma anche quelli che chiamano. Io ho conosciuto delle bestie di Satana, sia i genitori che i figli, quello che lo chiamano Emanuele, significa Dio è con noi. Ma quando mai? Dio del male, Dio degli inferi, probabilmente.
2: No, ma tanti, secondo me, in Italia ancora danno i nomi ai figli per i genitori,
0: per
2: i nonni. Mm. Esatto, che poi pure quella cosa ormai. Secondo me anche basta, perché ormai noi siamo figli di una generazione che porta dei nomi dei nonni e a volte anche dei genitori non proprio splendidi.
0: Beh, certo, sempre meglio. Io preferisco un Sabatino o Elio a Kevin. Con tutto il rispetto per i Kevin che sono all'ascolto.
2: No, però.
0: Beh, dai. C'è, anche perché c'è il corrispettivo italiano che è Gavino. È pure più imbarazzante. Gavino, te poi chiama Gavino Marchetti.
2: Manco Ruggero.
0: Ruggero è bellissimo.
2: No, ti prego.
0: È meglio Maigo. Maigo.
2: No, però dai, dei nomi troppo antichi.
0: Sembrano supermercati. I nomi che hai dato adesso a questi figli sembrano supermercati. Vai da Maigo, vai da Gosu, da Gavi. Dai.
2: Concetta è un nome che insomma è abbastanza vecchio.
0: Perché quello è sud. Io parlavo adesso un attimo di civiltà moderna, insomma, parlavamo delle cose. Beh, no, lì c'hai Assunta, c'hai Crocifissa, c'hai Romania. Vabbè, quello poi pure. Per quanto. Allora, avete un corso, Caselli mi risponda, avete un corso, cioè c'è un corso, c'è un... Come se sceglie sto nome? Andiamo così a scandagliare dagli ascoltatori. Non dobbiamo, cioè, sia chiaro, ragazzi, non lo
2: no,
0: so la Marchetti.
2: Senza giudizio,
0: No, ma a parte quello, ma poi non lo so se è un'esigenza tua che ti ha preso sta curiosità dei nomi, stai per...
2: Per sfornare.
0: È per battezzare.
2: No, ma che? C'ho il ciclo poi, quindi proprio no.
0: Beh,
2: ma
0: magari viene fuori da un'altra parte. Che non lo so.
2: Dai! Ma che è?
0: È un figlio stronzo. Dai, magari forse quello potrebbe essere il motivo. Forza, signori! 06 89 28 996. Secondo me ci sono anche discussioni, litigate. No, questo devi chiamare così. Allora giudici secondo, terzo, quarto, quinto nome per fare.
2: Ma sì, perché
0: qualcuno.
2: Poi è un nome che non piace ai genitori, poi oppure una madre che sceglie sto nome che fa schifo e i nonni non sono d'accordo. Oppure gli metto il nome di mio padre e mia madre che mi pare è stronzo.
0: Quello sarà. Forse l'ha detto.
3: Ormai il nome è Arfio, se dà in base al carciatore preferito.
4: Ilana è uno dei nomi femminili più comuni in Romania.
5: È come Sabatino?
6: Perché io ho Kevin e Naomi. Qual è il problema? Dimmi un po'.
0: Ma nessun problema, ci vai in giro tu, li porti tu alla fiera Boaria a venderli poi dopo. Non so chi possa comprarli. Due schiavi, uno che si chiama Noemi e un altro Kevin. Siete matti.

0: Perché il problema è che c'è sta moda. Ai cani gli si mettono i nomi degli esseri umani.
1: Vero.
0: Ai bambini i nomi dei cani. Figurati, vabbè, parlo io. Il cane mio si chiama Elisabetta e mia figlia si chiama Sole.
1: Infatti, pure come il sapone l'hai chiamato.

0: stazione Eni Campoleone, tutto bloccato da stamattina.
1: E c'è il triciclo a benzina, te? Questa voce qua è piccolo.
2: Io lo immagino sul motorino senza casco, senza patente, che non va.
1: Ah, aspetta, me lo devo ridentificare un po' coato col doppio taglio.
0: A Robè, stazione Eni Campoleone, tutto bloccato da stamattina.
2: Questo avrà rispolverato un vecchio sighetto dal garage, via.
1: Sì, ma questo allora a sto punto è un ragazzetto che spaccia, perché devi stare tutto il giorno davanti a un distributore. Che cosa? Che vita è? Che di lunedì? Perché questo, questa vocina tenera? Dicevo oggi da tutto il giorno che lì il distributore è bloccato.
2: Magari un reportage, un'indagine di mercato, vai a capire.
1: Questa ho 9 anni sta. La Moscio. Tu guarda la Caselli, ormai che ormai è Jasmine, no, è Malu, Jasmine Caselli, io non mi sgancio da lì, si parlava di nomi.
2: Ma roba da pazzi comunque, dei genitori di Caselli, mo un po' so fa un'idea, ecco.
1: Quando li fai venire qua in radio gentilmente una volta?
3: Facciamo il giorno porta i genitori al lavoro. Dai, lo faccio, adesso.
2: Sarebbe carino.
1: Sì, me li immagino col camper, arrivino col camper. Magari quando fa molto freddo. Quelle scene meravigliose.
3: E l'armonica, sì, con la neve dietro.
1: poi di neve qua, pieno. Tu pare che va a fare la legna sull'argine del Tevere qua dietro. Me lo immagino, fantastico. Oh, a proposito invece di viaggi e di turisti, che bello! Benvenuti in Italia! Evviva!
2: Vabbè, ma tanto prima o poi doveva succedere, eh? Prima o poi doveva succedere, c'è stata questa coppia di turisti belgi,
1: sì,
2: che stavano così in vacanza in Toscana, nelle campagne di Cecina, con la loro auto elettrica.
1: Sono
2: e
1: di
2: quindi
1: Ceci.
2: Hanno detto: una mattina arriviamo alle Cinque Terre e poi torniamo.
1: Sì.
2: Sono andati con la macchina elettrica carica, la batteria stracarica. Al ritorno dalle Cinque Terre fino in Toscana cercavano delle colonnine, sai, per ricaricarle e stare tranquilli. O ne avessero trovata mezza, quindi a 10 km dall'hotel gli si è piantata la macchina, così l'ha lasciati a piedi. Loro hanno dovuto chiamare quello dell'albergo per farsi venire a prendere, e ovviamente sono stati costretti a chiamare il carro attrezzi, perché la macchina elettrica, se si ferma non si sposta.
1: Beh, certo.
2: Devi chiamare per forza il carro attrezzi. Quindi dice: sì, bella l'Italia, bello tutto, però ragazzi,
1: c'è una colonnina.
2: Ammodernatevi, perché avete le macchine elettriche, non c'avete le colonnine.
1: Sappiamo il percorso di questi signori, se fosse attraverso un'autostrada, cioè lungo un'autostrada, oppure se magari erano tutte stradine, magari dei paesini, perché volevano prendere la panoramica.
2: Ma io penso, no, un po' di autostrada l'avranno fatta. Che ti fai dalle Cinque Terre in Toscana tutte stradine, ci metti 27 ore.
1: Essendo in vacanza, magari me l'immagino che se la prendevano comoda, come, che ne so, io sono partito da Roma, sono andato ancora con la 500, ma sono vado tutti i paesini, perché è bello, fai viaggio. Magari loro l'hanno presa così, sperando di trovare le colonnine, magari, ecco, al borghetto sperduto.
2: Sì, ma anche le Cinque Terre, no? Che è un posto super turistico,
1: certo,
2: pieno di turisti, ma pure lì non ci sono le colonnine.
1: Ma forse lì c'era, magari l'hanno ricaricata, e però poi non basta per arrivare in mezzo alla Toscana. Non lo so, sarebbe stato, ecco, da suggerire, vai in un'autostrada, che poi io non lo so minimamente come funzioni, perché non ho una macchina elettrica.
2: Poi
1: ci saranno in autostrada, penso, le colonnine.
2: Sì, su qualche autogrill ce le ha. Però pure lì qua devi sperare che quando arrivi non c'è la fila, perché magari c'è un altro prima di te che sta caricando. Non è che carichi in 5 minuti e riparti, non è che è come un pieno di benzina. Devi restare un po'. Quindi comunque da questo punto di vista la macchina elettrica è molto scomoda, cioè per la città perfetta, ma per fare un viaggio io non starei tranquillissima.
1: Ma certo, ma quando mai? Oltre al fatto che poi ogni tanto senti, no, che prendono fuoco, si scaldano, fanno. Però appunto a star lì con l'ansia che, oddio, e poi quanto ci devi stare poi fermo a ricaricare, pure da calcolare pure quello in un viaggio?
2: Guarda, se non sbaglio c'è una sorta di ricarica veloce, che però almeno 20 minuti, mezz'ora ci devi stare, e se no quelli che hanno la colonnina a casa la tengono ore e ore. Poi adesso
1: certo,
2: sono usciti anche dei bonus per mettersela a casa o nel condominio, fino a 1500 euro se non sbaglio ti ripassa lo Stato.
1: Pensa un po', insomma, magari ce l'abbiamo quelli che ce l'hanno, l'ascolto sicuro è pieno.
4: Ragazzi, con la macchina elettrica basta organizzarsi, io ce l'ho da 6 anni, ti devi organizzare, cioè non puoi prendere e partire alla cazzo. devi capire dove stanno le colonnine, fare un percorso, ci sono milioni di app. Non è possibile che dai Cinque Terre in Toscana non ci sia stata una colonnina.
1: Ma sei però costretto poi dopo a seguire un conto, se un viaggio di lavoro, so che devo prendo la strada più veloce, vado là, ma se questo è un viaggio spensierato, che è bello pure, siamo nel bel paese, e il bel paese non è l'autostrada, anzi.
2: No, ma poi questi secondo me saranno anche abituati al Belgio, dove le colonnine ce l'hanno ogni 2x3 e quindi non avrebbero mai immaginato che durante tutto questo percorso fosse stato così difficile reperire una colonnina.
1: Quanto sono contento.
5: Gli scaldabagni li dovete montare a casa, non annacci in giro per strada.
1: 06 8928 996. Luca,
6: ciao ragazzi.
1: Ciao Luca, ci aspetti un secondo, ripartiamo da te.
6: Sì,
1: dai, fermo lì.
7: Chiamalo 06 8928 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live,
8: i migliori artisti sulla scena,
7: per delle notti da vivere da protagonista.
8: Dal 12 ottobre.
7: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 8928 996.
9: Gioca con me
8: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
7: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
10: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90€. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59€.
16: Mauris! Mamma, io mi annoio!
17: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
18: Dentro la città,
17: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
16: Mamma, io sono già in macchina!
17: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Tutto bloccato.
19: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
7: 06 8928 996.
8: Tutto bloccato.
7: On Radio Globo.
2: Che pure lì non ci sono le colonnine.
1: Ma forse lì c'era, magari l'hanno ricaricata, e però poi non basta per arrivare in mezzo alla Toscana. Non lo so, sarebbe stato, ecco, da suggerire, vai in un'autostrada, che poi io non lo so minimamente come funzioni, perché non ho una macchina elettrica. Ci saranno in autostrada, penso, le colonnine.
2: Sì, su qualche autogrill ce le ha. Però pure lì qua devi sperare che quando arrivi non c'è la fila, perché magari c'è un altro prima di te che sta caricando. Non è che carichi in 5 minuti e riparti, non è che è come un pieno di benzina. Devi restare un po'. Quindi comunque da questo punto di vista la macchina elettrica è molto scomoda, cioè per la città perfetta, ma per fare un viaggio io non sto tranquillissima.
1: Ma certo, ma quando mai? 06 8928 996, alle 5:15, il povero Luca che era in attesa. Prego, tocca a te.
6: Eccomi.
1: Vai Luca.
6: Ci sto ancora.
1: Vai.
6: Allora, no, io volevo semplicemente sfatare questo mito, visto che sono possessore di una macchina elettrica.
1: Sì.
6: Allora, ad oggi ormai intraprendere un viaggio non è più un problema, perché penso che ogni stazione abbia anche un rifornimento per le macchine elettriche. Tutte le stazioni ce l'hanno. credo, non so se sia per legge, ma comunque ce l'hanno quasi tutti, e tutte ce l'hanno con ricarica veloce, quindi dipende anche dalla tipologia della macchina, ma comunque in 15, 20, 30 minuti massimo la ricarichi.
1: Tutta? Si carica tutta, no? Un pezzo.
6: Quello che ti basta, tanto ormai questi computer di bordo ti dicono loro quanto fermarti e quanto ricaricare, per quanto tempo, quindi fanno tutto loro. Mo se quei signori, non lo so, ma mi sembra strano che non abbiano incontrato, forse non hanno fatto bene i calcoli e sono rimasti per strada, perché, ripeto,
1: li trovi
6: ovunque. È abbastanza facile adesso muoverti.
2: No, però Luca, ti correggo, non stanno evidentemente ovunque, perché questa coppia si è fermata in un'area di servizio sulla A12, quindi in autostrada a Savalano, e lì non hanno trovato nessuna colonnina, quindi non sta proprio in qualsiasi autogrill. Come dici te, probabilmente hanno fatto male i conti, magari, ecco, venendo dal Belgio hanno avuto più fiducia in questa nostra modernità.
6: Sicuramente ti devi organizzare, nel senso, ma ormai col telefono in mano fai tutto, quindi non lo so, magari sono stati, hanno fatto male i conti, però non è così difficile ormai.
1: Però pensa che rottura, devi stare lì col telefono in mano e adesso devo andare là e devo fare, mamma mia, sì, è un limite, caro Luca, è un limite grosso.
6: Ma come no,
1: ti voglio vedere sulle colonnine su in mezzo all'Appennino come le becchi, dai, su ragazzi, è una schiavitù.
6: Al nord ti assicuro che stanno molto meglio del sud,
1: sì.
6: ma molto meglio però
1: vabbè,
6: ognuno ha la
1: propria... però dico, devi stare comunque in una, almeno in un'autostrada, non è che le trovi in giro.
6: Guarda, che io sappia, io ho un'app che dice ce ne stanno migliaia di colonnine, quindi non lo so. Però per dire, in autostrada tu sai che ti devi fermare un quarto d'ora, fai colazione e riparti.
1: Allora, niente, non ce la faccio a trasferirvi questa cosa dei giri alternativi all'autostrada. Un attimo solo, Luca. Andrea. Sì.
9: Eccolo.
1: Sì, che c'è?
9: Ciao Luca, volevo rispondere a Luca. Ciao. Dico, ma hai considerato che i possessori di auto elettriche ad oggi saranno meno del 10% in Italia, quindi 66 milioni, 10% saremmo 6 milioni. Fossimo tutti 66 milioni e ci vuole una media di 20 minuti a ricarica veloce, ma che facciamo? Ma le giornate ce l'abbiamo di 72 ore noi?
6: Ma ovviamente.
9: E ce lo dice uno che fa il tassista, faccio 200-300 km al giorno di media. Dai.
6: Ma il paese si attrezzerà qualora tutti dovessero passare una macchina elettrica, ma comunque già ora.
9: Ma non puoi dire che si attrezzerà, siamo a 10 anni dall'elettrico e stiamo molto indietro. Quei turisti avranno avuto difficoltà, magari non l'hanno trovato, per carità, ma non l'hanno trovato perché ce ne sta uno ogni 100 km, parliamoci chiaro.

0: mercato. On Radio Globo.
1: Eccoci qua, signori. 8 minuti ci separano dalle 18, quindi all'ingresso della terza ora di Tutto Bloccato per l'appuntamento di lunedì 28 settembre 2026. Eravamo al telefono con i nostri amici, appunto, per strada, che stanno lì a discutere colonnine e non ci sono per ricaricare le macchine elettriche. No, in realtà è pieno, basta avere un telefono in mano, le trovi subito. Eccoci qua, su questo siamo, per chi si fosse collegato in questo momento. Andiamo da Simone, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto voglio fare i complimenti a Roberta per la sua bellezza disarmante.
3: Grazie. Addirittura disarmante.
2: Elettrica, e anche elettrica pure, che sta nascosta.
1: Infatti no, tu perché non la vedi? C'ha uno spinotto attaccata.
3: Sì. Io la sera lì
2: con l'USB. Ok. Comunque raga, niente, io volevo dire questo, secondo me si sta estremizzando un po' troppo, sia in un modo che nell'altro, perché adesso che il tassista adesso interpreto ultimamente che faceva riferimento e siamo 66 milioni, ma non ci saranno mai 66 milioni di auto. Mio figlio che ha 6 anni, non è che c'ha l'auto elettrica lui, certo. Ok? Lì è da fare un discorso sulle famiglie, ok? Una macchina ogni famiglia, due macchine ogni famiglia. Però la questione è questa, non si è ancora pronti del tutto, però permettimi Roberto,
1: sì, dimmi.
2: Tu dici vabbè ma uno se le mette col telefono in mano, oggi come oggi noi ci svegliamo e stiamo col telefono in mano,
1: sì, ma
2: andiamo
1: a
2: dormire e stiamo col
1: telefono. Lascia stare il telefono in mano, non fisicamente il telefono in mano, nel senso il telefono in mano per quello di cui stavamo parlando, cioè come che mentalmente connesso alle colonnine, quindi io devo prendere un percorso, se sono in vacanza, t'ho detto prima, se sto lavorando a fare un viaggio di lavoro con la macchina, sì certo, magari vado, percorro sicuramente strade,
2: ma
1: no?
2: Te lo pianifica,
1: ecco esattamente,
2: ma no, ma alla fine te lo pianifica, secondo me loro forse avranno fatto magari quello sbaglio, quell'errore, vabbè ma dai, ma tanto ce la famo, arriviamo alla prossima, poi comunque stanno tante variabili per l'auto elettrica, perché se fa caldo consumano di più.
1: Sì, ma stai considerando sempre che io sono in scacco o installo in scacco da un'app che mi dice che mi calcola il percorso. Se io voglio a un certo punto dire ma sai che c'è, voglio attraversare l'Appennino e vedere dove si passava una volta là, così rimango là a piedi, quello è senza dubbio.
2: Però lo fai pure se c'è mezzo serbatoio di benzina, perché no. Ci arrivo o non ci arrivo?
1: No, perché adesso se vado a Monte Lupo e passo per la Elvia Recina, così lo trovo anche un maledetto.
2: Provi pure quello che c'ha ancora la rossa, la super rossa.
1: Ma adesso ma perché dovete dire stronzate? Io sono serio in questo momento.
3: No, ma comunque, cioè, allora, non è che si sta demonizzando l'auto elettrica, anzi, io personalmente la incentivo. Io vorrei prendere una macchina elettrica, però è innegabile che da quel punto di vista dobbiamo fare dei passi in avanti. Io, se ci fossero più colonnine in giro, se fosse più semplice, ora ecco, ripeto, hanno messo questo incentivo, questo bonus per la colonnina, quella personale in casa o quella condominiale, se si arrivasse a quello, non dico una colonnina a condominio ma a strada, no, probabilmente me la farei anche io l'elettrica, ma ad oggi mi sembra che siamo molto lontani da quello.
1: Poi,
3: poi
1: ragioniamo anche su dove smaltirle. Traffic News.
4: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
3: Adesso il traffico, code per un incidente di un'auto elettrica. Direzione Roma,
1: sono macchine.
3: Tra Castel di Decima e il raccordo anulare, in colonnamenti anche in direzione Latina, tra Tor de' Cenci e il Bivo per Pratica di Mare, ancora tra Castel Romano e Pomezia. Altro incidente sul tratto urbano della A24 in uscita da Roma, tra le uscite Fiorentini e Tor Cervara. In provincia di Rieti, sulla statale 4 via Salaria, si viaggia su carreggiata ridotta tra Città Ducale e Basche per lavori in direzione Porto d'Ascoli. Possibili rallentamenti in zona lavori. Se volete altri aggiornamenti sulla viabilità, c'è il sito di romaluceverde.it.
5: Secondo me la vera svolta è la ibrida. Io con 90 km di autonomia in batteria, la mattina parto, vado al lavoro e torno a casa. Pago poco di corrente, la sera arrivo a casa, la carico e riparto il giorno dopo. Se mi dovesse servire che non è carica, si stacco a corrente e vado a benzina, però intanto durante la settimana risparmio tantissimo di carburante, perciò l'ibrida per me va bene. Full electric inizia a farmi preoccupare.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
6: Secondo me la cosa pesante e preoccupante è il fatto che comunque tu perdi mezz'ora di viaggio per ricaricare la macchina, quando invece quando metti benzina 5 minuti e fai benzina. Quindi quella mezz'ora di viaggio conviene?
7: Andato in Sicilia e purtroppo diciamo che da Salerno in giù colonnine sono scarsissime.
8: Spiegate al sassista che sì, siamo 66 milioni, ma non penso che anziani dei 90 anni e bambini guidino.
9: Sì, vabbè, se mio nonno c'aveva tre palle era un flipper.
10: Ma quale macchina elettrica? Io ho 1216 valvole che, yeah, che inquina come una moto zappa. Ma levatevi.
11: Dai, su, dai, treni.
12: Ma se tutte le macchine circolanti fossero elettriche, quante centrali nucleari dovrebbero installare in Italia? Quanta energia elettrica servirebbe? Dovremmo rifare anche tutte le impiantistiche, perché il carico sulla rete attuale non basterebbe.
1: Allora,
3: ma adesso ci torniamo al nucleare, eh?
1: Oh, infatti, calma, per le macchine. Alfredo!
13: Sì, no. Buongiorno, anzi buonasera a tutti.
1: Sì. Meno male.
13: Mi sentite?
1: Sì, sì, vai, sì, vai.
13: Vai. Senti.
1: Vabbè, niente, indeciso. Andiamo da Fabio.
14: Ciao, ciao Roberti. Ciao.
3: Ciao Fabio.
14: No, ascoltavo. Ciao. Ascoltavo quel ragazzo prima, il telefono in mano. Io ho un furgone che ha 10 anni.
1: Sì.
14: Quando vado in riserva, buff, si accende il navigatore e mi dice dove stanno i distributori più vicini.
1: Sì.
14: Io penso che i due che hanno fatto il viaggio da Cecina a Cinque Terre, due storditi. Male che va, c'è il cavo dentro una presa di corrente, non è che rimane in mezzo alla strada.
1: Certo.
14: E comunque voglio dire, se non hanno fatto l'Aurelia, hanno fatto spiaggia a spiaggia, perché sull'Aurelia ci sono i distributori.
1: Ma può darsi, magari dire, hanno fatto.
14: Ma rimane a piedi, cioè, viva 500S, però rimane a piedi con la macchina senza corrente, mi sembra un po' da disperato.
1: Magari erano storditi, ma già per il fatto che hanno comprato quella, forse.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
9: Sotto casa mia ieri hanno messo una bella colonnina fatta bene per ricaricare le macchine. Il giorno dopo ci sono passato, già non ci stavano più i cavi dei rame.
0: Wait for me, I'll be back.
15: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
16: Agri Family!
15: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
17: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
18: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race.
19: Cardio Race.
18: Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
20: Oh my car!
21: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
22: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
21: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
22: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
23: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
24: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire?
2: Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
4: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
19: Solo le migliori. In FM.
24: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
25: Globo TV.
1: Eccoci ragazzi, le 18 e 2 minuti di lunedì 28 settembre 2026. Buon pomeriggio, buona serata, buon tutto. Buona settimana, visto che è lunedì. Qui c'è tutto bloccato.
26: Salve, buonasera, ma faccio ancora in tempo per essere mandato a fanculo?
27: No, io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a mo' la capoccia su un accordo. Andiamo, vedi!
28: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, mi tirava la palla, o squalo gli ha rivoltava.
29: Andiamo, che sta tutta bloccata, sui capatici!
30: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
24: Stai ascoltando
25: Tutto Bloccato.
31: Mi hanno fermato le guardie per mandare questo messaggio del cazzo.
25: On Radio Globo.
1: Salutiamo le guardie, come le chiama volgarmente lui.
3: Mamma mia, veramente.
1: Ma.
3: Che appellativo brutto.
1: Però io non ho mai capito perché si dovrebbero offendere.
3: Dai, è dispregiativo, è vero. Non capisci il perché sia lo sia diventato. Però oggettivamente ad oggi è percepito come dispregiativo.
1: È percepito, ma in realtà non ha nessun termine dispregiativo. Nel senso che magari gliel'hanno dato nel tempo. Però in realtà fino a qualche anno fa, te lo possono confermare quelli più adulti o che sanno un po' la storia delle forze dell'ordine, c'erano anche le guardie di pubblica sicurezza prima di diventare poliziotto.
3: Quindi tecnicamente è italiano, non è volgare, è giusto.
1: Non capisco tutto sto se dice guardie. Forse perché non c'è più il termine, oggi non si chiamano più guardie nel tesserino.
3: Però la guardia carceraria,
1: quello sì,
3: ancora c'è, un altro aspetto, sempre fa parte delle forze dell'ordine, non è offensivo.
1: Ma lo so, hanno fatto tutto loro probabilmente. Comunque non ci preoccupiamo di quello, anche se vedete cerchiamo a volte di dare delle sfumature anche un pochino più profonde alle parole che sono di uso comune. Tutti i giorni a volte usiamo delle parole e non ci pensiamo, perché non c'è mai contezza di quello che stiamo vivendo. E ragionando sul presente. Poi invece, facendo un viaggio veloce tra ieri e oggi, e magari chissà, forse ci mettiamo anche un pochino di domani, ci può venire in soccorso un ragionamento che gira, che ci ha catturato l'attenzione. Sentite qua.
32: Credo che sia tutto iniziato con la domanda: che cosa vuoi fare da grande? Ma dico io, ma che domanda è? Giocare, questa è la mia unica risposta. Ma poi dico, ma fate domande sensate, ma che ne so, ma chiedetemi cosa voglio fare di grande. Vedi come cambia tutto, di grande, non da grande, mannaggia santa, le preposizioni sono importanti. Di grande voglio viaggiare, conoscere, imparare mille lingue, pure i dialetti voglio imparare. Voglio perdermi nel deserto, in città, ma senza destare sospetti di turismo, perché ho la faccia che non sembra mai straniera. Voglio diventare una meta, così da poter viaggiare senza destinazioni, perché tanto ormai il traguardo sono io sono l'arrivo. Voglio leggere i libri, tanti, non quelli brutti, quelli belli che ti mettono in dubbio le certezze, che ti scavano, ti scovano e ti migliorano. Voglio ridere a crepa pelle ed oca, cioè ridere restando vivo, senza disperdere emozioni. Voglio piangere per piccole cose, commuovermi al dettaglio e non anestetizzarmi di sfumature. Voglio avere anche paura, sì, perché avere paura significa aver avuto il coraggio di andare un po' più in là di sé. Di grande voglio mangiare cose nuove, non avere paura di cambiare gusto, di cambiare idee, opinioni, vestiti, religioni, abiti, costumi. Voglio circondarmi di persone che mi guardano come si guarda il mare. Hai presente come si guarda il mare? È come l'infinito. Di grande voglio imparare a chiedere scusa senza farmi piccolo, a dire grazie senza imbarazzo. Voglio chiamare gli amici anche quando non ho niente da dire. Gentile, presente, educato, magnetico, simpatico, di bello aspetto, ma va bene anche sconvolto. Ma che domanda è? Ma cosa vuoi fare da grande? Che domanda è? Tante cose voglio fare.
1: Allora, a parte il ritmo e l'elenco incalzante,
3: sì, infatti,
1: che mette questo signore.
3: Ne ricordo tre adesso.
1: Però ecco, dice da grande, cosa vuoi fare da grande? O forse lì sarebbe più corretto usare l'altra preposizione, che è di grande. Cioè dovrei e vorrei fare più cose, no più cose possibili, cose belle, cose grandi, cose enormi, no? E da lì ci siamo chiesti, effettivamente, però la domanda che ci fanno, no, quando siamo piccoli, cosa vuoi fare da grande? Rimaniamo sul da grande. Corrisponde oggi, 28 settembre 2026, a quello che magari ti era venuto in mente quando eri ragazzino?
3: Ah, chissà. Io, che comunque poi secondo me è una domanda che non c'è niente di male a farla, nel senso che comunque non ci trovo nulla di diseducativo nel fare questa domanda, anzi incentiva il bambino ad avere delle ambizioni. Il problema è che poi nel corso della vita queste ambizioni cambiano e molto spesso diventano più grandi crescendo, cioè da bambini, io ad esempio mi ricordo da bambina volevo fare la benzinaia,
1: sì,
3: cioè un pensiero semplice che poi crescendo, no, inizi a vivere nel mondo, ad avere più sovrastrutture e ti cambia quell'umiltà anche, no, che potevi avere da bambina.
1: O forse cambiano magari anche gli interessi. Io magari così, perché ero scortato da tutto il resto, no, da piccolo, mi ricordo all'elementare, come fa da grande? Ma il calciatore, che manco me ne fregava niente de calcio.
3: Vedi.
1: Ci giocavamo, sì, sotto casa, tutti a rincorsi, a casa tutto sbucciato, ma non è che dovevo fare il calciatore, però lo dicevi perché comunque eri assorbito da un mondo esterno che ti influenzava.
3: Certo. A che età più o meno ti è venuto il primo sentore invece di voler fare questo lavoro, o comunque quello dell'attore, quello un po' più artistico?
1: Forse quando, sembra l'intervista, beh sì, adesso a cavallo la gamba, aspetta, mi metto seduto. Beh sì, allora, tu Roberto, perché nasci attore? Beh, in realtà prima studiavo a ingegneria per l'ambiente e il territorio. No, è un discorso diverso, è un discorso di consapevolezza. Perché sennò già da ragazzino, comunque già alle elementari ero il protagonista a teatro, alle medie lo stesso, alle superiori uguale.
3: E quando hai iniziato a capirlo?
1: Però era, perché anche appunto con il mondo esterno era, vabbè, ma quello è l'hobby, cioè quella è la cosa a parte. Mm-hmm. Poi ho cominciato a capirlo quando anche appunto studiando ingegneria lì ci stavo male, cioè qualche esame a rilento lo davo pure, però poi la sera mi hanno preso, cioè sono andato all'Accademia del Teatro Stabile delle Marche, mentre stavo là stavo bene, io rinascevo. E poi esce il film che avevo fatto con Scamarcio, mi prendono la compagnia, vado in tournée con il Teatro Stabile delle Marche in giro, poi il Teatro Sistina, roba del genere, dico aspetta un attimo, calma. Allora non era il lobby, il talento del ragazzino. A sto punto ci si può costruire sopra qualcosa, poi non basta perché ti devi mettere lì e poi va avanti. Quindi non da ragazzino, tornando a noi, cari ascoltatori, momento più profondo, per chi ci ascoltasse la prima volta. Magari il fratello della tua amica, chissà, oggi sfiga, sicuramente non accenderà mai la radio. Sentirà a breve che parleremo di secchezza vaginale delle vecchie. Ma non è vero, non c'è scaletta, era per fare il contrapposto citando Montanini. Però ecco, quindi non corrisponde quello che volevo fare da piccolo con quello che poi mi sono ritrovato a fare. È stata un'evoluzione. Ma sai quando è cambiato tutto e da lì ho cominciato a stare, sì, meglio? Quando mi sono lasciato andare. Perché prima se no impostavo, dicevo no, dovrò fare questo, dai insisti con questo qui, no, perché tutto il mondo esterno che incideva mi batteva dei passi sopra il petto. A quel punto dicevo aspetta, sono nel lato sbagliato del fiume, della corrente. Quando ti lasci andare alla corrente si sistema tutto, è bellissimo.
3: Sì, poi non è così scontato per tutti riuscire a lasciarsi andare e riuscire anche a riconoscere delle attitudini che, certo, tutti hanno, tutti abbiamo delle attitudini. Tu ce l'hai avute artistiche, uno ce l'ha in un altro modo, io ce ne ho avute altre, e poi l'importante è riconoscerle. L'importante è avere persone intorno, a partire dai genitori, che le riconoscono e ti aiutano e ti supportano a seguire una strada piuttosto che un'altra. Però questa è una roba molto complicata.
1: Ma magari invece a un certo punto prendi e vai un ostacolo. Se ci sarà qualcuno, io grazie a Dio ho tuttora un ottimo rapporto, magari qualcun altro che all'ascolto, non lo so, la butto là così, magari invece per seguire quella vena di vita, magari ci ha litigato pure con amici e parenti, che ne sai?
3: Però c'è anche chi invece non ha avuto quel coraggio e si ritrova a fare quello che da piccolo gli dicevano di fare i genitori e fa ancora quello.
1: E fa ancora quello, sì, magari una vita impostata. Sentiamo, 06 89 28 96, questo è il numero da fare volendo anche per raccontare questo. O Globo WhatsApp 393 777 7172, questa è Radio Globo.

0: 18:13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Tranquillo, Robè. Ascoltami. Fai i concorsi da subito, così poi te puoi dare un giorno con cardivano nuovo.

0: tutto bloccato on Radio Globo.
1: Credo che sia tutto iniziato con la domanda: che cosa vuoi fare da grande? Ma dico io, ma che domanda è? Giocare, questa è la mia unica risposta. Ma poi dico, ma fate domande sensate, ma che ne so, ma chiedetemi cosa voglio fare di grande. Vedi come cambia tutto, di grande.
2: Assolutamente no! Io da piccolo volevo fare il pilota d'aerei, poi tra una cosa e un'altra, ma chi va a andare a scuola a studiare tutte queste cose? E faccio assistenza caldaie, che c'entra niente.
3: Però hai capito, Roberta, con la benzinaia, sì, il lavoro semplice. Dì che quando eri piccolo avevi il benzinaio con quel malloppo dei soldi entra al marsughetto e dicevi quasi faccio il benzinaio.
4: Io quando ero piccola avevo desiderio di diventare una poliziotta, ora sono adulta e mi drogo.
5: Ai bambini parlate, diteglielo che vogliono fare da grossi, perché magari non spunto per aiutarli. No, che vuoi fare di grande, ma un bambino quando gli dici di grande, che vuol dire? A cacca, che deve fare di grande, ma che deve fare?
6: C'ha ragione, il padre cresce mitomani.
7: Non ha tutti i torti, nel senso che forse il concetto di grande è un concetto che puoi avere da grande. Sì, questo è vero. Però l'altra che si droga.
6: Certo, fa l'opposto.
7: Però abbiamo sentito, è anche interessante il divario che si apre tra pilota di aerei e tecnico delle caldaie. Certo. Che comunque, secondo me guadagna più adesso. Se la vogliamo buttare proprio banalmente su un discorso di soldi, secondo me guadagna più a fare tecnico alla caldaia che il pilota aereo. Secondo me capirai. Con

0: Patri!
1: Saluto il paese, sia chiaro.
2: Chiamogli a Benone.
0: Esatto. Cioè, quello magari aveva fatto 4 riparazioni in un giorno. Se sarà fatto 10.000 euro.
1: Secondo me. Secondo me, capirai. Con quei prezzi.
0: Alatri!
1: Saluto il paese, sia chiaro.
2: Chiamogli a Benone.
0: Esatto. Cioè, quello magari aveva fatto 4 riparazioni in un giorno. Se sarà fatto 10.000

0: Pilota automatico anche per il decollo e l'atterraggio.
1: Sì,
2: è vero.
1: Ma sì, ho capito, ma io personalmente
0: credo che non funziona, ci vuole qualcuno.
1: Dei lavori più difficili che possano esistere, anche solo per la responsabilità e la pressione che hai addosso.
0: Oggi ho potuto computerizzare, mettete certe dormite. Sembrano Tommaso Di Vito davanti alla regia lì, capito? Fare settimana enigmistica e lei il Corriere della Sera.
3: A me, quando il primo giorno della prima media mi hanno chiesto che cosa volevo fare da grande, io ho risposto il pappone.
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio
0: Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Apre il nuovo centro di formazione professionale Ernesto Nathan nel municipio IX. L'intervento è promosso da Roma Capitale per potenziare l'offerta formativa pubblica del territorio. Gli studenti acquisiranno competenze nella progettazione, nel disegno 2D, nella modellazione 3D, nel rendering, nella preparazione alla produzione, seguendo l'intero ciclo di progettazione del gioiello. Torna il Tevere Day. Dal 2 all'11 ottobre il fiume di Roma sarà il centro di oltre 130 appuntamenti diffusi lungo più di 80 chilometri. Trasporti, ambiente, cultura, archeologia, navigazione, spettacolo e cittadinanza attiva. Dal 6 ottobre il Museo di Roma ospita la mostra dedicata a Kit Haring, uno degli artisti più riconoscibili del secondo Novecento. La mostra ripercorre il percorso artistico di Haring e dai primi lavori a New York ai poster politici. Info su comune.roma.it.
7: Wait for me. I'll be back.
8: Era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: ti aspettiamo da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think Big, become Big.
13: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
14: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
15: Scopri di più su concessionariafiori.it.
16: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Tutto bloccato.
17: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magia Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: è lunedì, sono le 6:20, anzi 22 per la precisione, di lunedì 28 settembre 2026. Dobbiamo decidere oggi di rimanere anche a casa, fare come molti ascoltatori, perché non sentiamo tutto questo grande traffico, quindi...
1: No, oggi stanno proprio tranquilli.
0: Sì, sono rilassati.
1: 20 minuti arrivano a casa, sì. Che gli frega.
0: A spinta.
1: Lunedì lento.
0: A spinta, perché... la benzina è finita nelle stazioni Eni, no, adesso nessun allarmismo, però no, abbiamo parlato anche di quello.
1: Sì, cioè ci sono concentrazioni di macchine proprio tutte là, stranamente, oggi che Eni fa gli sconti.
0: Lo ricordiamo, insomma, magari qualcuno non ha sentito, non gli è arrivata la notizia, grande assedio proprio, possiamo dire.
1: E quindi da qualche parte la benzina è già finita, tornerà. Comunque non c'è solo oggi per fare benzina col tetto, eh? Cioè 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel, questo almeno per un mese. Poi se va bene si protrae fino a fine anno.
0: Se va male 4 euro il giorno dopo.
1: E così.
0: Così proprio fa
1: la fiducia.
0: Per farti prendere. Matteo, fammi sentire la Caselli che cosa. Perché che stavi vomitando? Ti vedevo con una mano anche la bocca. Cosa fai?
2: Stavo schiarendo.
0: Cosa puoi schiarire?
2: Sto bruttando, sì. avevo da ruttare.
0: Ma è tutto fantastico!
2: Meglio fuori che dentro, dice Shrek.
0: Capito? Shrek, l'eccitazione della Caselli, ragazzi. Passiamo da Kierkegaard alla Caselli alla Shrek. Vabbè, c'è anche quello, giustamente. Qui ci sono grandi momenti che andiamo a scomodare. Magari, che ne so, effettivamente qualcuno in un programma scolastico ha avuto appunto da studiare Heidegger, ha avuto da studiare Kant o qualche altro personaggio, Cantor, perché no?
1: Quelli
0: e poi
1: di...
0: e qualcuno invece Shrek.
1: Certo.
0: Dipende dalla scuola.
1: Sicuramente Ileana, ma questo lo sappiamo già, non avrà fatto il liceo. Però attenzione, perché nel nuovo decreto scuola, quello di cui abbiamo parlato anche qua nelle scorse settimane, no? Che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico, quindi 2027-2028, non c'è solo il tetto agli stranieri, ne abbiamo già parlato, il divieto di burka, il corso di italiano per i genitori dei bambini che non parlano italiano,
0: ma
1: c'è una novità fondamentale, cioè i professionali e i tecnici diventeranno anche loro licei. Cioè,
0: cambia nome.
1: Il liceo non sarà più solo lo scientifico, il linguistico, il classico, quelli che conosciamo tutti, poi negli ultimi anni se ne sono aggiunti altri.
0: Socio-psicopedagogico.
1: Ma anche gli istituti tecnici e gli istituti professionali, che sono sempre stati considerati come quelli più, diciamo, a livello didattico, no? Più leggerini, saranno dei licei veri e propri. Gli istituti tecnici saranno licei tecnologici.
0: La Caselli sta in protesta totale.
2: Più leggeri. Licei, come se fosse, capito, una targhetta che va a ledere la dignità del liceo.
0: Ma non è la dignità, no, assolutamente. Però c'era una volta, c'era un pochino una differenza semplicemente di approccio, che poi io conosco invece gente che ha fatto l'ITIS e ci sono delle materie, o c'erano delle materie all'ITIS, io non sarei stato mai minimamente in grado di affrontare tutte robe di elettronica, elettrotecnica, meccanica, chimica, cioè, per carità, però come
1: anch'io.
0: Approccio,
1: no, e soprattutto se i licei sono sempre stati quelli, un motivo ci sarà. Se un istituto professionale non è mai stato liceo fino a quest'anno, perché dal prossimo anno entrerà in vigore questa cosa, un motivo ci sarà. Comunque la Meloni ha detto che questa cosa è fondamentale, perché sono sempre state considerate scuole di serie B e questa cosa non va bene. Allora, che ci sia pregiudizio non va bene, però che non siano la stessa scuola, permettimi, io lo penso ancora e lo penserò anche il prossimo anno quando saranno licei, lo penso.
0: Cioè, tipo Lipsia, no? Che mi va a sparire Lipsia, perlomeno dalle mie parti, chi andava a Lipsia usciva invece che preparato su appunto materie tecnico-professionali, usciva tante volte criminale, nel senso che era presa proprio un pochino più all'acqua di rose. Oggi invece non so il nome, poi quale sarà quello per Lipsia, magari appunto un liceo professionale.
1: No, dai, non ci prendiamo in giro, ci sono scuole anche oggi che vengono scelte perché i programmi sono più facili, poi hai ragione te, io il tecnico industriale non sarei mai stata in grado di fare.
0: Ma no, ma proprio per vocazione.
1: Le materie non fanno proprio parte del mio DNA, assolutamente, tanto di cappello a chi le fa, non è una discriminazione, però oggettivamente anche oggi succede che delle persone prendono una scuola invece che un'altra perché è più facile, è così.
0: Io il seminario avrei dovuto fare, non il liceo scientifico. Il seminario. Già lì l'indeterminato subito.
1: Certo. Un ruolo centrale.
0: Un ruolo centrale.
1: Che ti spetta, che ti compete sempre.
0: Un ruolo anche se vogliamo dirlo così, di servizio al prossimo, che quindi che ce l'ho anche tra le varie caratteristiche. Inutile che ci prendiamo in giro, cioè chi appunto a volte pensa più agli altri che a se stesso. Ecco, tra chissà quanta gente abbiamo, ecco, tra quelli che hanno fatto proprio questi istituti, quelli belli tecnici, che da oggi invece sono tutti liceali.
1: Cioè, sono tutti liceali dal prossimo anno.
0: Le capito? Liceali. Che c'è, Caselli? Litighiamo, dai.
2: Ma sinceramente non ha neanche senso effettivamente chiamarli licei, perché cioè sì. Sembra che effettivamente li vai a sminuire, esatto. Cioè dire vi diamo la targhetta da liceo, ma chi la vuole? Ma io la voglio.
1: Brava. È come il discorso delle quote rosa, cioè perché perché mi devi dare questa che per te è una soddisfazione? Io sono soddisfatta anche facendo un tecnico industriale, un professionale.
0: Tu immagini il liceo alberghiero, liceo alberghiero, che se ad esempio all'istituto alberghiero al tempo ti impegnavi e lo prendevi sul serio, uscivi che eri un fenomeno, ma sì, il trattamento sì. Il trattamento era così, proprio gente che proprio faceva, se presentava, salutava il prof e poi andava a fumarci in cuore. Quindi, e poi per essere liceo c'è deve essere il latino, quindi non ci prendiamo in giro. O il latino, sai, il classico, anche il greco, però almeno quello.

0: sì, tutto libero, come no? Salva Nera Aprile a 2 ore. Tutto libero.
1: Non c'è traffico? Pontina bloccata. Pratica di mare bloccata. Non si capisce, però non si sa perché.
2: Stasera gioca l'Italia, sono andati tutti a casa a vedere l'Italia. Tranquilli, c'è poco traffico, già stanno con le pantofole sul divano. Sono dovuto andare a vedere come abbiamo un'altra sveglia.
3: E dai!
4: Ma la sveglia gli hanno data pure a lui, però, perché sentito un batto.
3: Stava lì a parlare. Allora 06 89 2 89 96, buon pomeriggio signori, buona serata. 18:32 di lunedì 28 settembre 2026, visto fuori come piove. Porca miseria, tutto allagato.
5: No, non è vero.
3: Ah,
5: era così per creare un diversivo.
4: Oddio, no, ma che è così? Ma vanno
5: estesi. Appunto, io ci lavo i panni col diversivo.
3: Allora andiamo da Luca.
6: Buonasera a tutti, buonasera.
3: Ciao. Vai Luca, vai.
6: Io avrei una piccola opinione da ignorante sul discorso di che vanno rendere i licei, mo adesso pure i professionali vanno rendere i licei.
3: Sì.
6: A parere mio è una mossa politica. Per quale discorso? Per tutta questa immigrazione che c'è sta, che mo tutti gli immigrati che arrivano li mandano a scuola, e se scuole magicamente da che professionali, da che pieno tutte quante le capre, li fanno diventare licei, così che una volta che questi escono con documento, loro escono con documento da liceo, anziché essere usciti come un documento semplice da scuola professionale, eccetera. Secondo me è tutta un impiccio fatto apposta per farli sembrare che escono da una scuola. Tra virgolette, come si deve, tra virgolette,
5: sì, poi ma dove sarebbe poi il vantaggio, no? Di dire che escono tutti i liceali, non è che dici.
6: Diciamo, è soltanto una, tra virgolette, una stronzata per far vedere che sono usciti, che c'hanno gli italiani, c'hanno un sacco di laureati, licei, eccetera, che aumenta i numeri.
5: Ma se lo sappiamo tutti, cioè non è che dici hanno allargato il numero dei licei, li fanno tutti i licei, non è che il numero poi non sarà falsato a favore di qualcuno.
6: Ripeto, è un'opinione mia da ignorante, per capito? Carità. Poi ovviamente no. Ma potete smontare quello che vi pare, capito?
5: No,
6: è
5: no, così.
6: Ma è non è che siamo giuro fatto per qualche motivo, perché non è che hanno fatto così a buffo, credo. No?
4: Però se tu hai una tesi su una cosa, dovresti avere prima di esporre la tesi anche il motivo perché uno farebbe una cosa del genere. Cioè il motivo secondo te qual è?
6: La mia tesi sono 3 ceres in corpo, purtroppo.
4: Sono?
6: Quello sì, lo dico, è vero, quello è vero. Se... 3 ceres in corpo, quello sì.
5: Vabbè, ma aspetta, che c'entra? A parte che non ci vedo niente di male, anzi vorrei essere vicino a te.
6: È un piccolo studio, capito? È un piccolo studio fatto me internotte con un po' di ceres, con un po' di razzismo in corpo, con un po' di complottismo che mi porta a questo.
5: E va benissimo,
6: capito?
5: Io mi siederei con te adesso a fare 3 ceres. Anch'io vorrei 3 ceres in corpo in questo momento. Poi sbiascicherei magari un pochino in onda perché sono anche a stomaco vuoto. Però è tutto meraviglioso, ma non dare la colpa alle ceres.
6: Se mi impegno un po', poi sgascico pure io.
5: Vabbè, allora ci sentiamo tra un po'. Che vai avanti con un altro po' di ceres?
6: Per forza, no, non torno a casa, gin tonic.
5: A posto. Allora, quanto c'hai per tornare a casa? Ce la facciamo a risentirci prima che finisce il programma? Era una domanda difficile. Questa era difficile.
4: Allora.
5: Quanto ti piace?
4: Allora, questa sì mi piace molto per condeggio, ancheggio.
5: Sì.
4: Dovrei prendere qualche lezione di ballo, sicuramente, per migliorare.
5: Ma l'avevi già presa comunque tanti anni fa.
4: L'ho già presa, sì, di salsa, principalmente, anche un po' baciata, ma io sono rimasta sconvolta comunque, no? Perché ho scoperto che c'è un nuovo corso di ballo che si chiama Baciata Sensual. Io sono rimasta perché tra l'altro, se non sbaglio, ci fanno anche, poi mi sono andata a informare anche addirittura le gare.
5: Sì.
4: Perché sono entrata in palestra, ho detto da ottobre, ho letto, c'era un cartellone, da ottobre iniziano i nuovi corsi di baciata sensual. Ho detto baciata sensual, cioè, la baciata è già sensuale. Perché andare a caricare e aggettivizzare ancora di più una cosa che già lo è?
5: Cioè, il punto qual è? Cos'è che non ti sta bene? Dici, ma scusa, perché aggiungere anche il fatto che è sensuale?
4: Vai a caricare ancora di più una cosa che già è sensuale. Che faranno mai a fare la baciata sensual se mettono incinta lì durante la lezione?
5: Capite i problemi della Marchetti?
4: No.
5: Mi contesta il titolo di un corso di ballo!
4: No.
5: Il titolo di un corso di ballo! Domani editoriale subito! Editoriale subito!
4: È anche una curiosità la mia, perché avendo fatto salsa, sì, io durante la lezione ogni tanto si faceva anche la lezione di baciata. Quando poi andavi a ballare a Palacavicchi in primis, ora insomma lo ricordiamo con tanto affetto, e altri posti, quando c'era il momento della baciata era un po' il momento rimorchione della serata, più della salsa, perché la baciata già balli appiccicato, fai un movimento di anche bacino che veramente è molto sensuale. E allora mi sono chiesta se è sensual che ci aggiungono alla baciata normale, che ci aggiungono, cioè ti cominciano, non lo so, ad alitare sul collo, non lo so, che ne so.
5: Una bella mano proprio così, così pum, no, non lo so, vi prego venite in soccorso della Marchetti, perché qui lei subisce le ingiustizie dei nomi.
4: Anche perché permetterla vuol dire che in tanti la faranno sta nuova baciata sensuale. Allora c'è un abbandono della baciata tradizionale a favore della baciata sensual.
5: Guarda, lo sanno loro, perché da me, guarda, mi dispiace, posso risponderti per tante cose, ma sui balli proprio.
4: Però
5: lasciamo perdere.
4: È una nuova realtà.
5: Io non ho parole.
7: Comincia tutto bloccato!
8: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
9: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
10: Buonasera Marchetti, non sono d'accordo con quello che dite, perché io ho fatto il liceo scientifico fino al terzo anno, dopodiché ho cambiato perché non mi piaceva e sono andato all'istituto tecnico industriale e vi posso dire che oltre a fare più ore di lezione e più materie, la difficoltà ovviamente se fatto bene è maggiore, quella dell'istituto tecnico rispetto a quella del liceo scientifico. Ad oggi sono un ingegnere e quindi avendo fatto tutte e due le esperienze vi posso dire che l'istituto tecnico è molto più difficile del liceo.
7: E vi dico che cazzo ci devo fare con latino e greco?
11: Va bene, allora così. Subito testa d'ingresso, non entri se non sai tradurre. Titi retu patule recubans sub tecnine fagi.
12: Comunque c'ha ragione la Caselli, c'è differenza. A me mi hanno bocciato in terza media. Non ho mollato, ho detto vado al liceo scientifico. Niente, mi hanno bocciato al liceo scientifico. Però ho detto vabbè dai, mo vado all'istituto grafico. Niente, mi hanno bocciato pure là. Quindi non è tanta la differenza, è la voglia di studiare.
13: Oh, ma la Caselli dall'alto della sua fattanza sulla parola liceale riesce a trovarci qualche assonanza strana?
4: Potremmo chiedere, figurate se non ci avrà mai già pensato.
14: Vabbè, liceali è un nome in codice, cioè una parola in codice per dire liceali, il nostro pusher. Personal pusher, sì.
5: Mi dispiace, no, su quello no, quello lo fate voi all'istituto d'arte, all'istituto dottor tecnico. Dai, adesso non confondiamo, Allora, 06 89 28 996, Cristina al volissimo.
15: Eccoci, ciao a tutti.
5: Sì.
15: No, io volevo solamente dire che io ho fatto il liceo classico, sì. Mio figlio ha fatto il liceo scientifico,
5: sì.
15: Mia figlia ha un istituto tecnico. E l'unica che ha fatto l'università è stata mia figlia. E niente, è diventata commercialista, cioè nel senso, io penso che non sia la scuola ma l'attitudine personale, quello che tu poi vuoi fare, l'impegno che ci metti ti porta.
4: Quindi dal tecnico ha preso l'università.
15: Esatto.
4: Certo.
15: E tra l'altro io vedevo, cioè avendo fatto il classico, latino, greco, vengono fatte tante materie nel liceo classico, scientifico, in maniera più approfondita, mentre negli istituti professionali si fanno materie che servono molto di più nella vita, cioè che servono a qualcosa. Anche semplicemente parlando dell'istituto estetico, che è una scuola secondaria. Insomma,
4: no, certo, vabbè, però
5: il liceo estetico.
4: Non è che le materie che si fanno al liceo però non servono a niente, non facciamo neanche passare sto messaggio, perché sennò bruciamo tutti i diplomi.
5: Quello di prima che diceva per non parlare poi così.
7: Ma al popolo!
5: Ecco.
9: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
16: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
9: Radio Globo Meteo.
17: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
18: Quadro meteorologico invariato sulle regioni centrali, avremo la nuova rimonta dell'anticiclone che sarà la figura protagonista di questa settimana, con punte anche di 30 gradi nelle vallate interne. Forti escursioni termiche le avremo tra mattina e pomeriggio, con valori che nelle prime ore del giorno toccheranno anche i 10-12 gradi, ma che avranno un deciso rialzo poi nei giorni a seguire. Quindi poche novità fino alle giornate del 6 e 7 di ottobre. Il quadro meteorologico sarà improntato al bel tempo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
19: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
20: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su Tecnomat.

0: Solo nei nostri supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex! Fino al 1° ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
6: Però se tu hai una tesi su una cosa, dovresti avere, prima di esporre la tesi, anche il motivo per cui uno farebbe una cosa del genere. Cioè, il motivo secondo te qual è?
7: La mia tesi sono 3 CRS in corpo, purtroppo. Sono? Quello sì, lo dico, è vero. Se... 3 CRS in corpo, quello sì.
8: Vabbè, aspetta, che c'entra? Se uno, a parte che non ci vedo niente di male, anzi vorrei essere vicino a te.
7: È un piccolo studio, capito? È un piccolo studio fatto me internotto con un po' di Ceres, con un po' di razzismo in corpo, con un po' di complottismo che mi porta a questo.
8: E va benissimo, capito? Io mi siederei con te adesso a fare 3 Ceres.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
9: Ma quale Luca? Questo è quell'ubriacone d'Eugenio! A bugiardo! Tutto smascherato!
10: Ancora gli ha attaccato il telefono a questo?
8: No.
10: Ma che è? Ma che sta a dire?
11: Ipotesi, tesi, dimostrazione. Bravo. Vedi che porti, che te manca lo scientifico.
12: Ma io non ho mai sentito, quando ho cercato lavoro, ah no, tu hai il diploma da istituto tecnico, fai schifo. Diploma è diploma, raga.
13: Vino Veritas, birra sparecazzates.
14: Evviva le Ceres! Ceres c'è.
8: Così, piccolo spot, ma tanto non ne ha bisogno la Ceres di pubblicità. Comunque, le 7:15, signori! Dai, che è lunedì! Forza, lo sprint finale! Manca un quarto d'ora alle 7!
6: Ah, della puntata!
8: Certo.
6: Pensavo della settimana, dello sprint finale dei 5 giorni!
8: No. 06 89 28 996. Davide, vai!
15: Ciao, buonasera Marchetti a tutti e due.
8: Sì. Ciao, Dante. Oh, grinta.
15: Sul fatto della baciata.
8: Sì.
15: La baciata ci sono vari modi per poter ballare. La baciata sensuale sicuramente è più corporea, è più attaccata. La baciata normale è più staccati. Ma in entrambi i casi,
6: sì,
15: quando balli, se si vuoi provare con una persona, non vedi direttamente. Cioè, è uguale la salsa. La salsa è la stessa identica cosa. Vedi lo strusciamento, come ti guarda. Quindi comunque sia, la baciata sensual è anche più bella da vedere, è più entusiasmante, perché sono due corpi che si uniscono.
6: Quindi ci hanno fatto un corso appositamente per questo.
15: Vabbè Roberto, io non so, io ho parlato di sette anni, quindi è da mo' che gira sta cosa. Quindi non è
6: io l'ho vista l'altro giorno, corso di baciata sensual. No, siccome ho fatto la baciata, mi chiedevo che cosa avesse.
8: Scusa,
6: più.
8: Scusa, Davide, quella normale, quella classica, è molto più pudica?
15: Sono passi sempre laterali, invece con la baciata senza, cioè, la gamba dell'uomo che si mette pure tra le due gambe della donna.
8: Ah, proprio alla catanese. Caselli, non tiri fuori la lingua.
6: Davide!
15: Dimmi.
6: Ma te andavi al Palagavicchi,
15: Anche al Palavicchio ho girato, sì.
6: Negli
15: ultimi tempi, anche che poi è stato buttato giù. Però non mi piaceva come ambiente.
6: No, manco il parcheggio.
15: Marca.
8: No, ma che vi siete incontrati? Cioè, riconosci la voce?
6: Chiedo.
8: Riconosci la voce?
15: No.
8: Hai riconosciuto?
6: No.
8: Ragazzi, qui sta succedendo l'imprevisto.
6: No, attenzione, perché un Davide una volta mi fece ballare, ma non so.
15: Oddio, non penso. Però ecco, giravo più verso Arca, Barrio Latino.
6: Ah, ecco, al barrio.
15: Perché il Palagavicchi è un po' troppo dispersivo.
6: Sì, bravo, vero.
14: Evviva la Francia!
8: Ma così proprio.

0: così, proprio
1: ciclo
2: forse
1: stile.
2: Sì, mamma mia, sto ciclo.
0: Ileana Caselli, oggi è lunedì, quindi sicuramente nel weekend ha partorito, aspetta, no, perché c'è il ciclo pure. Ha partorito chissà quale considerazione nei momenti, diciamo, di stanchezza e di fumosità, e poi magari appuntandosi nel suo taccuino fresco queste considerazioni oggi ce le vuole divulgare.
2: Allora, io mi sono scritta
0: vacanza,
2: perché mi faceva tanto ridere, no? Immaginare una mucca che non lavora e quindi è in vacanza. Poi ho pensato,
3: ma scusa Eliana, no, aspetta, ma c'ha una C, che pensi alla mucca?
2: Hai capito? Quindi però, infatti, guarda, è tutto, si fonda tutto su questo, è incredibile, perché ho pensato, ma pensa te se ci aggiungessimo una C? Sarebbe, cioè, renderebbe molto di più l'idea, perché tu vai in vacanza, quando vai in vacanza ti svacchi oppure fai la vacca.
0: Certo.
2: No, beh, così, ed è perfetto, cioè.
0: Potresti fare anche entrambi, nel senso ti svacchi, poi fai la vacca, o anche insieme.
2: Insieme. Però. E quindi aggiungiamo una C alla parola vacanza.
0: In realtà c'è quella, cioè la mucca, quella che esce col fucile. Vaccaccia. Questo è tipo più o meno attorno al 44 avanti Cristo, più o meno. Siamo proprio a Largo Argentina, all'omicidio di Giulio Cesare, proprio.
2: Devo dire, cambiare un po' qualche parola al vocabolario.
0: Weekend niente male, devo dire.
3: Sì, intenso, no, anche questa settimana.
2: Andata bene, sì. No, ma poi un'altra cosa a proposito del weekend.
0: Sì.
2: No, adesso al di fuori di tutto, voglio ricollegarmi a una polemica.
3: Al di fuori di tutto, cosa?
0: Non si sa.
2: Perché si dice al di fuori di tutto?
0: Ma non lo so, dici te, prego.
2: No, voglio ricollegarmi alla polemica delle auto elettriche. Così a caso. No, perché allora io sta cosa. Che le auto elettriche che tu prendi a noleggio, no? Che sono sempre, cioè sono elettriche, perché sì. No, però perché sono sempre elettriche? Cioè, nel senso, io non voglio guidare una macchina elettrica quando noleggio.
3: Quelle in sharing.
2: Io non so guidarla, non capisco cosa voglia dire queste parole NDRV, non ci capisco niente.
0: NDR è nota della redazione, tipo del redattore.
3: Comunque questo è vero, io l'anno scorso mi sono trovata con Ileana Caselli e Mirjana Di Bartolomeo. Proprio una situazione del genere. Io le ho lasciate davanti a una macchina in sharing che era elettrica. Sì. Le ho lasciate là, ho detto: ma vi posso lasciare? Sì, ora ci provo io. Sono state 20 minuti, mezz'ora in questa macchina che non è partita. E alla fine mi hanno richiamato perché era buio, stavano qua sulla Salaria. Sì. Sono andata a riprenderle e le ho accompagnate a casa perché loro non sapevano far partire questa auto elettrica.
2: Mi è ricapitato. A me sabato è risuccesso. Ho detto: vabbè, dai, riproviamo. Mm. E però ti fanno vedere il tutorial. Io non è che posso stare lì 2 ore a vedere come si guida, cioè ho già preso la patente, capito? Cioè non c'ho il tempo, poi il tempo corre, scorre
0: e
2: pago, io non posso stare lì a guardare che non c'è comunque la frizione, è è terribile, quindi niente, e poi ti tolgono, vabbè,
0: comunque insomma. Non c'entra niente l'elettrico, si chiama manuale, si chiama automatico, cambio automatico.
2: Ma dove siamo, in America? Cioè, questa cosa no, mi dà fastidio. Io
0: hai
2: prendo
0: ragione.
2: Una patente per un motivo.
0: Guarda, sul cambio automatico hai perfettamente ragione. L'ho guidata tanto perché ce l'hanno anche i miei. Quando torno subito quella spesso. Ed è veramente da incapaci. Cioè, proprio.
3: Però è così comoda.
0: Mamma mia.
3: Il traffico è comodissimo.
0: Ma sì, ma sarà comoda, ma allora.
2: Ma non mi mettere quella a noleggio. Cioè, io non posso fare sperimentare la guida.
3: mentre pago, dici.
2: Ma mentre pago è sulla Tiburtina, così proviamo. Vediamo se parte, cioè.
0: Certo che
2: va veloce.
0: Comunque non riuscire a far andare avanti, a far partire una macchina col cambio automatico è proprio da impediti veri.
3: Hai capito come stavano di due? Non

0: Vabbè ragazzi, dai, per il traffico è comoda, comunque sia semplicissimo: P come parcheggio, N come niente e D come daje, ecco. Quindi cammina. Semplice.
1: Allora, tra l'altro, effettivamente N è uguale a niente, perché non serve a niente, nessuno ha messo mai neutro. Cioè neutral. Non lo mette nessuno. Qualcuno che usa N, no, non lo usa nessuno.
2: Forse si deve spingere su N per forza.
1: No, metti la spegni su P. Su P, se no, anzi, se no magari manco te si spegne. Sì, sì, N è inutile, toglietelo. Anzi, metteteci una I, inutile proprio. Traffic News.
3: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA spesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA spesaonline.it. Amici con un click.
4: Radio Globo Traffic News.

0: tra Tor di Cenci e il raccordo anulare. Code per incidente anche sulla carreggiata esterna del raccordo tra la Roma, Fiumicino e l'Appia, trafficata la tangenziale con code nelle due direzioni tra la Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico e tra Corso di Francia e la Salaria in direzione San Giovanni. Prorogati fino al 15 ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Lavori notturni anche sul viadotto della Magliana fino al 23 ottobre dalle 21 alle 6, divieto di transito da viale dell'Atletica e via della Magliana in entrambe le direzioni. Per altri aggiornamenti sul traffico potete consultare il sito di romaluceverde.it.
1: Antonio stamattina mi ha definita una bellezza naturale. Acqua e sapone addirittura.
2: Questo era dedicato al povero Antonio Stilla che oggi ci ha lasciato.
3: No.
2: A domani!
0: Ciao!
4: Tutto bloccato
5: su Radio Globo.
4: Tutto bloccato è stato offerto da
6: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
8: Wait for me, I'll be back.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
10: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Ant, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
15: Oh my car!
16: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
16: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
17: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
20: Le 19 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Annuncio ritardo.
25: Solo le migliori.
1: in FM,
2: streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
20: Mamma mia, che saranno mai due minuti di ritardo. E dai, su, oggi una bella giornata.
5: Oh, è una giornata proprio di me.
20: Abbiamo capito bene. Buon lunedì, io sono Tommaso, insieme fino alle 11.

0: Sam Smith, Calvin Harris, Jesse Rice con I'm Not Here To Make Friends sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, ed essendo lunedì si parte da
1: Radio Globo. Raffica da traffico.
0: Allora, la nostra raffica da traffico, mi pare di aver capito che, insomma, visto che sta per giocare l'Italia, siete tutti quanti belli rintanati nei locali o comunque a casa, e quindi non c'è traffico, giusto? Quindi meno male, non c'è traffico, si viaggia. Comunque 393 777 7172, la domanda che vi faccio sempre più o meno a quest'ora di ogni giorno dal lunedì al venerdì è: quanto tempo impiegherete a raggiungere casa o comunque ad arrivare a destinazione? Il navigatore vi dice che la strada che state percorrendo è abbastanza veloce oppure ci state mettendo una vita? 393 777 7172, per una nota audio iniziamo la nostra raffica da traffico. J-Ax, Vita Morte Miracoli.

0: Nothing Lasts Forever, sulla radio che suona solo le migliori.
1: Allora, io sono sulla bretella dell'A24 per uscire fuori Roma, il traffico è regolare, va tutto bene, l'unica cosa che le file si fanno con i soliti rincoglioniti che non sanno guidare la macchina.
0: Ecco, per esempio, per essere un rinco alla guida, cosa deve fare una persona? Cioè, per essere proprio bollato così? Benny Blanco su Globo.

0: Maranella. E poi via via si avvicina anche il periodo più bello in assoluto, il più bello dei più belli, il Natale. Mamma mia, che bello, che bello, che bello. Temperature fuori? Posso già iniziare a fare l'albero?
1: Wait for me, I'll be back. Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
2: Wake up! Good morning, the morning show.
3: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
4: Chiede il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show.
5: On Radio Globo.
2: Sponsored by
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
7: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino. In via Nettunense, chilometro 9.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Ti aspettiamo da 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. gruppo 0100.it.
10: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
11: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
12: Scopri di più su concessionariafiori.it.
13: Non so se al lavoro voi fate la pausa, però in Spagna hanno inventato un nuovo tipo per organizzare la giornata lavorativa. Riparlo tra un po'. Intanto Cat Psy con Animal.

Fly dal 2010 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, non so come è organizzata la vostra giornata lavorativa, ma in Spagna, ovviamente mettendosi d'accordo con il proprio datore di lavoro, hanno inventato la giornata intensiva. Praticamente si vanno ad accumulare tutte le ore di lavoro insieme, senza mai fare delle pause, come per esempio la pausa pranzo, in modo da avere il pomeriggio libero. Praticamente, se la giornata standard inizia alle 9 con la pausa tra le 13 e le 14 e poi si stacca più o meno tra le 17 e le 18, la giornata intensiva invece fa iniziare l'orario di lavoro alle 8, quindi un'ora prima, ma ti permette, eliminando la pausa pranzo, di staccare più o meno per le 3 del pomeriggio, che insomma mi sembra un'ottima trovata, soprattutto se poi si vuole avere parte del pomeriggio e sera liberi. Voi che ne pensate? Cioè, rispetto alla giornata tipo, possiamo tranquillamente prendere in considerazione questa giornata

0: che sono solo le migliori alle 19.34. Ancora una buona serata. Chissà in quanti stanno praticamente staccando dal lavoro, correndo verso casa. E ci siamo noi che invece parliamo un attimino di com'è andata la giornata lavorativa, anche perché in Spagna hanno creato la giornata intensiva, che permette di schiacciare tutte le ore al mattino e nel primissimo pomeriggio, in modo da poter staccare qualche ora prima.
1: Beh, sarebbe spettacolare. Magari io faccio 8 ore con lo spezzato dall'1 alle 4, però mio marito per recuperare un'ora sta

0: e 3 ore di lavoro.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.
6: Successo alla tua casa, fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Guarda adesso come si crea un vero e proprio scandalo, una guerra in pieno stile uomini versus donne. Tra un po' ve ne parlo, sei fin tanto.

Minacci, maledetto me su Radio Globo. Radio Globo. Allora, ci sono delle faccende domestiche che proprio quando uno torna a casa non vuole assolutamente fare. Cioè, ma ti pare che dopo una giornata di lavoro mi sbatto a pulire, fare, dire? No, no, no, no. Però secondo l'Istat, in Italia le donne che lavorano svolgono ancora il 70% del lavoro domestico e arrivano addirittura, sommando le ore lavorative, a impiegare 57 ore settimanali tra lavoro e casa. Ma c'è una cosa che proprio uno odia fare dentro casa, tra le faccende domestiche, e noi uomini possiamo anche dare una mano, insomma, cioè 57 ore di lavoro sono veramente tante. Io per esempio una cosa che eviterei e che lancerei proprio giù dopo mangiato sono i piatti. Cioè, quanto mi dà fastidio pulire i piatti, mamma mia. Mi dicono, vabbè, comprati una lavastoviglie. Lo so, però è una cosa che proprio non sopporto. C'è un litigio dentro casa, ma delle battaglie, mamma mia. 393-777-7172. Magari quella cosa che, ecco, uno odia proprio fare nel momento in cui rientra a casa o dopo aver mangiato oppure tra le faccende domestiche.

0: Seal sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo.
1: Svuotare la lavastoviglie e mettere a posto tutti i piatti, bicchieri, cosate. No, si può fare.
0: Ah, vedi? Però hai la lavastoviglie,

0: Lisa alle 19.56 sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Traffic News.
1: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al primo ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio
0: Globo, Traffic News. E poi abbiamo ascoltato Elisa con Kintsugi e praticamente, ragazzi, è lasciata proprio oggi con il suo Andrea. Sono divorziati, peccato. Vabbè, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Buonasera, a seguito di un incidente si sta in coda sulla via Pontina dal bivio per Pratica di Mare fino a nord di Pomezia, direzione Latina. Ci sono code anche su via di Pratica, scelta come itinerario alternativo per superare la zona dell'incidente. Code sono comunque segnalate anche in direzione di Roma, in questo caso per un veicolo in panne tra Tor de' Cenci e il raccordo anulare. Anche su via del Foro Italico, nella zona nord della tangenziale, si sta in fila dallo svincolo di Corso Francia fino alla Salaria. Attenzione poi sulla via Flaminia, per lavori fino al 15 ottobre è chiuso di notte il sottopasso che porta su viale di Tor di Quinto dalle 21 alle 6 del mattino. E per lavori sul viadotto della Magliana fino al 23 ottobre, nelle ore notturne, quindi dalle 21 alle 6 del mattino, è vietato il transito tra viale dell'Atletica e via della Magliana in entrambe le direzioni.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Oh my God!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: AgriFamily!
8: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
12: Sono le 20 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
12: Eccolo qua alle 20 ed un minuto di questo lunedì 28 di settembre, l'ultimo lunedì di settembre. Dai, io sono Tommaso, insieme fino alle 11.

Spero sia stata una giornata da Roar come Katy Perry dal 2013 su Radio Globo. Allora ragazzi, una notizia allucinante che arriva da Trieste, dove praticamente questo meccanico avrebbe usato senza nessunissima autorizzazione l'Audi di una cliente che aveva lasciato praticamente lì a sistemare. Allora l'ha lasciata in officina e si è ritrovata la bellezza di 7.000 euro di multe accumulate e ha continuato quindi a guidare quest'auto, questo meccanico, nonostante avesse la patente sospesa per tutte queste multe. Ovviamente adesso tutta la vicenda è al centro di un procedimento giudiziario, ma mi ha fatto pensare ad una cosa che era scattata anche qua dalle nostre parti, dove persone che lasciavano le auto in determinati parcheggi poi si ritrovavano magari meno carburante, chilometri in più, addirittura tramite il GPS praticamente spostate da una parte all'altra, da un parcheggio all'altro. Non so se vi è mai capitata una cosa

Emma Giulie, ovviamente sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo alle 20:13, dai, che si sta avvicinando anche questa fine giornata per molti, giornata lavorativa che lasciamo alle spalle. Pinguini

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Direttamente da quest'estate, no? Estate vissuta sicuramente sulla cresta dell'onda. Se siete pinguini tattici nucleari, un po' meno invece. Sì, ahimè, avete lavorato. Vabbè, succede. Giornata lavorativa che invece ci lasciamo alle spalle. Giornata che stiamo per rivivere anche con i grandi momenti, quelli più importanti, che andiamo a riscoprire sia nel Morning Show ma anche in Tutto Bloccato. Tra pochissimo ascolteremo che cos'è che hanno detto nel Morning Show.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross.
2: Trovare la tua auto davvero? La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto.

0: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torre Nova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
1: Ave Cetus.
2: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
7: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
8: Scopri di più su concessionariafiori.it.

0: tempo anche a fare il master delle sue canzoni. Tieni in pala Loser su Radio Globo. Radio Globo. Andiamo ad ascoltare quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: Un'attrice, Carmen Morello, avrebbe orchestrato questa truffa. Il mal tolto si attesta attorno ai 600.000 euro, quindi non proprio briciole. E insomma tutti i poverini si sono recati in questa Fiuggi, che era stata data come ultima location, l'avevano cambiate un'infinità, e si sono ritrovati senza la location, senza il concorso
2: e senza una lira,
1: senza la polizia, perché poi hanno chiamato tutti la polizia, ecco. E quindi è andata così,
0: quindi è andata
1: male.
0: Così. Vabbè, bisogna sempre un po' andarci con i piedi di piombo, no? Quando poi ci sono queste iniziative, soprattutto se non sono persone magari collaudate, fidate, no? Ci sono un sacco di concorsi che vengono organizzati, me ne vengono in mente un paio che insomma attraverso conoscenze ho sentito di insomma situazioni dove ti fanno fare il book, sai, per i ragazzini, no? Poi colpiscono perché ti dicono che tuo figlio è bellissimo e potrebbe fare della pubblicità, ti fanno fare delle fotografie, quindi tutto il book fotografico, perché naturalmente serve il book, tu lo fai, ma poi non c'è assolutamente niente.
2: Non vorrei fare il Vanna Marchi della situazione, no? Ma senza approfondire di che si tratta, se tu spendi, cioè neanche non è nemmeno in vista di un, spendi già 4.000 euro per una cosa che è super bravo, super bello, sì, sì, te lo meriti.
3: Te lo meriti.
2: Sì,
3: sì.
2: Ma dai, ma che roba è?
0: Ho capito. Però questi, capito, sai, in buona fede sono andati, insomma, si prospetta una possibilità, perché non dovrei crederci, capito? Poi è normale, ci dovresti andare tranquillo. Problema sì, magari un campanello d'allarme quando ti chiedono di tirare fuori dei soldi.
1: Dai.
3: Ma poi dipende quanti soldi, perché 4.000 euro sono veramente tantissimi. Radio
0: Globo. Ah, ma stiamo parlando della truffa del book fotografico. Truffe a go go. 393-777-7172. Siete mai incappati in un book? Sì, in un book, in una truffa, ma allo stesso tempo avete anche scoperto se stavano per farvi una truffa o meno. A me, per esempio, è successo con il contatore. Pensate, ne parliamo alla Globo.

grafico, non so se vi è mai capitato di incappare in qualche truffa, se hanno provato a farvi aprire contratti e non solo, anche per esempio con call center. A me per esempio sono entrati direttamente dentro casa prendendo con l'inganno la vecchia bolletta.

0: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Quadro meteorologico invariato sulle regioni centrali, avremo la nuova rimonta dell'anticiclone che sarà la figura protagonista di questa settimana, con punte anche di 30 gradi nelle vallate interne. Forti escursioni termiche le avremo tra mattina e pomeriggio, con valori che nelle prime ore del giorno toccheranno anche i 10-12 gradi, ma che avranno un deciso rialzo poi nei giorni a seguire. Quindi poche novità fino alle giornate del 6 e 7 di ottobre. Il quadro meteorologico sarà improntato al bel tempo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Ma poi quando ti vedo...
8: Mr. Rain arriva a Roma per la prima volta nei teatri, l'11 ottobre, al Teatro Brancaccio. Uno spettacolo inedito, pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 11 ottobre 2026, Teatro Brancaccio di Roma. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
9: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana, in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
12: Dentro la città, fuori dal mondo.
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Altro che discutere di questi turisti che sono rimasti a piedi a causa di un'auto elettrica perché non sono riusciti a

sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. 20 e 48 di un lunedì che ha visto protagonista la vicenda di questi turisti che sono rimasti praticamente a piedi dalle parti di Genova. Radio Globo. Eh sì, anche perché non sapevano dove caricare l'auto elettrica che avevano affittato e quindi praticamente vai, vieni, viaggia. Si sono ritrovati a piedi. Quindi 393-777-7172, non so se anche a voi capita questa cosa bruttissima, ovvero che l'auto spesso ti abbandona nei momenti in cui non dovrebbe abbandonarti. Io per esempio mi sono ritrovato a prendere per pochissimo l'aereo per Londra, ma perché sono stato veloce a cambiare

0: grazie alla radio che sono solo le migliori, Radio Globo, chissà come mai auto, scooter ci abbandonano sempre nel momento del bisogno, cioè quando mai te lo aspetti. È successo a me, per esempio, stavo per partire per Londra, sbam, ruota a terra.
1: Io molto iellato con le due ruote, quando ero pischello una volta entro in un sottopassaggio, mi si grippa il motore, lì, alla fine della discesa, quindi un c***o dovevo riportarlo sopra. E un'altra volta, più grande, mi si è grippato il motore in mezzo al nulla mentre stavo andando a lavorare. Che iella.
0: Dai, immagino comunque situazioni molto simili anche lì fuori. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
2: Terremoto, il terremoto, corri, corri,
3: aiutateci.
4: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
5: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
5: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
11: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
12: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di concessionari a fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
13: Scopri di più su concessionariafiori.it.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Sono le 21 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
4: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
0: 21 ed un minuto di questo lunedì 28 di settembre. Buonasera, come va? Tutto bene? Tutto ok là fuori? Io sono Tommaso, insieme fino alle 11 c'è anche Somber.

0: 23 su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Invece a Ferragosto a me sulla Braccianese mi si è fermato il motorino. Mi sono fatto tutta la Braccianese fino al lago del Bracciano. A spinta col motorino. Ti dico fermate raga. Saranno sì o no una ventina di chilometri, una trentina. Tutto col motorino a Ferragosto.
0: E poi a Ferragosto faceva un caldo micidiale, me lo ricordo. Non perché ero con te a spingere il motorino sulla Braccianese, mi ricordo insomma che il meteo era decisamente caldo. Allora, 393-777-7172, stiamo parlando di quella volta che auto, scooter, praticamente ci hanno abbandonato nel momento meno opportuno, come è successo per esempio a me, o come è successo anche a questi turisti nel nord Italia. Stavano girando per le Cinque Terre e a un certo punto la batteria dell'auto elettrica li ha lasciati a piedi. 393-777-7172. Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Globo?

Questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Globo.

0: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
1: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
2: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
4: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
6: E questo è il soggiorno?
7: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
6: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
7: E il PVC?
6: È firmato da Piva Group S.p.A.
8: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
10: Ti aspettiamo da 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina angolo Gra e in Via Pontina 591. gruppo0100.it.
11: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
12: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
13: Scopri di più su concessionariafiori.it.
14: 21 e 22 sulla radio, che sono solo le migliori.

indossare e rispettare un vero e proprio dress code, quindi vestire bene, se non arrivare a quasi una divisa, ecco, e soprattutto evitare calzoncini, evitare vestiti troppo scollati, che da una parte va benissimo, altri invece si battono dicendo ma non c'è abbastanza poi libertà. Insomma, io voglio un attimino mettere questa cosa alla vostra decisione, alla vostra attenzione, alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Insomma, a scuola è giusto per esempio rispettare un dress code e quindi avere un vestiario diciamo più sistemato che rispettare la moda? Ne parliamo alla Globo WhatsApp. Intanto Ernia, che nome dai?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Morning Show è live tutti i giorni dalle 7 alle 10 on Globo TV.

0: Brunch sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Next Door sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo alle 21:38. Allora, stiamo parlando di questa scuola a Centocelle che ha deciso di attuare il cosiddetto dress code, ovvero chi si presenta con abiti che non sono ritenuti adeguati a scuola viene prima richiamato, poi segnalato alla famiglia e nei casi più gravi può essere addirittura invitato a cambiarsi d'abito.
1: Buonasera, Elisa D'Ardea. Allora, io sono pro a questa iniziativa, anche perché è giusto che ragazzi e ragazze vadano in giro decentemente e non scosciate o in altri modi, e anche perché si sta a scuola non a fare sfilate di moda, e rimango dell'idea che la colpa è dei genitori e non dei ragazzi, perché se no è no, punto.
0: Ecco, ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
2: The Morning Show Radio Globo.
3: Oilà, ciao a tutti ragazzi da Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show di Radio Globo ci sono stati grandi scoop. Ecco, il problema è che quando parli di scoop è inevitabile, arriva lui, il nostro Corona, che ci ha tenuto a darci delle notizie secondo lui in anteprima. Giudicate voi. Reload.
4: Eccolo qua. Buongiorno precari, sono Corona, lo scoop virus.
5: Eccolo.
4: Questa volta non è uno scoop, no, perché lo sapete già,
5: sì.
4: Ma voglio dare a Cesare quel che è di Cesare.
5: Andiamo, vai.
6: Sì, sentiamo.
4: Anche se a me piace di più dare a Fabrizio quel che è di Trezeguet.
5: Sì,
4: e per farlo vi rendo un merito, ho deciso di candidarmi per voi.
5: Vai, vai.
4: Ascoltando le vostre lamentele da plebei indigenti.
5: Mamma mia, però. Oh.
4: Massimo che non paga il bollo dal 2016.
5: È vero.
4: Gabri che ruba bottiglie di vino a casa degli amici. Flaminia che non si trucca perché spende tutto per i libri del figlio. E quello nuovo Sazende che è stato fotografato nei pressi di Via dei Giubbonari, intento a vendere gadgets di Radio Globo di cui si è indebitamente appropriato. Servizio fotografico realizzato da me, poi non pubblicato in quanto acquistato da lui stesso. E adesso è povero anche lui.
5: È povero, sì.
4: Tutti a dire che non sono eleggibile per via della condanna definitiva.
5: Sì, sì, è vero.
4: Stolti. È proprio ciò che mi rende un candidato perfetto. Tra i punti salienti del mio programma,
5: sì,
4: basta con lo stereotipo italiano di pizza, mafia e spaghetti.
5: Bravo.
4: Mettiamoci anche estorsione. La sanità in questo paese non funziona.
5: No.
4: E il fatto che io sia libero di sparare minchiate ogni giorno lo dimostra.
5: Sì, è vero.
4: Io sono il nuovo Silvio Berlusconi. Legalizziamo la prostituzione.
5: Bene.
4: Non c'è un nesso tra le ultime due frasi.
5: No.
4: L'accostamento è puramente casuale.
5: È vero, sì,
4: lui non si è mai posto il problema di legalizzarla. Ora devo andare. Sono già pieno di impegni istituzionali.
5: Ma davvero?
4: Alle 10 devo incontrare un impiegato dell'anagrafe che vuole acquistare un servizio fotografico.
5: Ma dai, un impiegato.
4: Siete curiosi, vero?
5: Sì.
4: Vi do uno scoop. Sono gli scatti che ritraggono la sua faccia mentre registra i nomi dei figli di La Russa. Addio disagiati.
2: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Pronto, avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
8: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Hicknusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
10: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
0: 21:43, mamma mia che paura. È stato ritirato un lotto di inchiostro.

Bellissima questa qui di Achille Lauro sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo. Yes, proprio Radio Globo, 21:49. Non so se vi siete mai resi conto dell'inchiostro che viene usato praticamente per fare i tatuaggi. Deve ovviamente superare tantissimi controlli, però un lotto è stato ritirato in Italia perché conteneva troppo piombo. Questa sostanza, che ovviamente è tossica e può causare danni permanenti al sistema nervoso.

ambiente che sia, insomma, igienico, soprattutto con standard igienici e di sicurezza molto molto elevati. Ma io sinceramente non ci penso al pericolo che magari può comportare sul lungo periodo un tatuaggio, perché a me piace vedere i tatuaggi sulla pelle altrui e averli anche sulla mia pelle. Vabbè, per il momento ne ho solo uno, però ce ne sono diversi in, cioè, diciamo, in lavorazione, quando ci saranno dei soldi, ecco. E allora voi invece come siete messi? Ci pensate mai ai rischi che magari corriamo facendo queste follie, questi tatuaggi? No, nel senso che poi noi italiani siamo praticamente tra i più tatuati al mondo. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Angelina Mango. Senti.

0: Lolly Dancers su Radio Globo. Siamo arrivati alla fine della terza ora insieme, tra pochissimo apriremo la quarta ed ultima in questo lunedì 28 di settembre. Si avvicina sempre di più la fine di questo mese, come si avvicina ovviamente la fine anche di questo, diciamo, percorso, queste quattro ore che stiamo vivendo insieme sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro.
6: Mauris. Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
7: Piacere. Sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
8: Scopri di più su concessionariafiori.it.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Sono le 21.59 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
1: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming,
5: DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
2: Arrivati alle 22 sulla radio, che sono solo le migliori. Radio

perché sui social sta esplodendo la moda dei dopamine patch, praticamente dei cerottini. Avete presente i cerotti alla nicotina per smettere di fumare? Ecco, più o meno sono una cosa simile, però estremamente colorati, e però dovrebbero regalare dopamina. Quindi che cos'è la dopamina? Quella cosa che ti permette di essere più concentrato, più happy, più felice, insomma quello che promette aumentare a 360 gradi proprio la dopamina. Ma è finita nel mirino dell'autority britannica perché non ci sono abbastanza prove sufficienti che questi cerotti producano davvero questi effetti pubblicizzati, no? Non so se anche voi usate quelle caramelle gommose per andare a dormire. Io per esempio sono sempre stato scettico finché non le ho provate. Un mio amico mi dice: "Ma non puoi capire, che praticamente crolli in pochissimi secondi." 393 777 7177.

0: Back, Kygo con Robin Schulz su Radio Globo. Allora 22:17, ancora una buona serata. Tra pochissimo andremo ad ascoltare quello che è successo oggi pomeriggio con i Marchetti, in tutto bloccato. E soprattutto, non so se avete notato, c'è Roberto che va in giro dall'inizio di questa stagione con questo strumento rudimentale, questo tubo con un palloncino attaccato all'altra estremità che, se gonfiato, riproduce il suono di una nave, il pum della nave. Bellissimo, veramente. Qui c'è alta ingegneria in atto, fidatevi, questa stagione tutto bloccato lascerà il segno.
1: Wait for me, I'll be back.
2: 50 e 50 50 e 50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
7: Wake up! Good morning! The morning show.
8: Buongiorno!
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Siete il mio appuntamento mattutino.
7: The morning show.
10: On Radio Globo.
7: Sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
12: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino, in via Nettunense, chilometro 9.
13: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
12: Piacere, sono MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
13: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie

0: Scopri di più su concessionariafiori.it.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
1: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Il hip hop che si sposa praticamente con la musica internazionale, ma allo stesso tempo con la musica pop, eh.

0: 21 sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo alle 22:27. Radio Globo. È arrivato il momento di ascoltare un pezzo di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio.
1: Non ti sposare mai. Veramente sarebbe proprio non ti sposare mai. Però se proprio ti vuoi sposare, non ti sposare il 16 e il 25. Perché il 16 e 25 sono due numeri particolari. Il 16 è la torre che crolla, quindi è un matrimonio che prima o poi traballerà se le fondamenta non sono stabili.
2: E sono sposata al 18 e sono 33 anni. Il matrimonio, mamma mia.
0: Allora la numerologa

0: Macello.
1: Viene, non se parte.
0: Perché dice che insomma saranno matrimoni di sventura, matrimoni sfortunati. Allora, andiamo a sentire.
2: L'atto di matrimonio al comune ce l'ho il 16 agosto. Poi la festa in chiesa e la festa proprio del matrimonio fatta il 25. Sposato ormai da 15 anni. Due figli, felice, tutto a posto. Che altro posso dire?
0: Ma perché sei. No, te lo dico io perché? Perché sei rumeno e lei ovviamente è a casa in catene. Se no non si spiega, dai, è impossibile. Allora, 06 89 28 996, andiamo al telefono. Alle 4:15 andiamo da Emilia!
3: Cari Roberti, vi confermo che il 16 porto proprio male. Mi sono sposata il 16 di settembre 1989. Sì. Matrimonio crollato davvero nel vero senso della parola dopo 3 anni, nel frattempo ho anche un bimbo di mezzo. Però sono stata molto intelligente perché dopo 13 anni mi sono risposata ovviamente con un altro uomo.
0: Per evitare
3: scherzi ho saltato il 1° di aprile e mi sono sposata il 2 di aprile. Perché hai visto mai, ci sposiamo il 1° succede qualcosa.
1: Quindi comunque sei stata attenta ai numeri nel secondo matrimonio.
3: Dopo sì, sono un po', come si dice, credo a queste cose, via.
0: Sì,
3: Sì, purtroppo sì, ci faccio caso assai. Radio
4: Globo. Allora, 393-777-7172, vi siete sposati o c'è una data che per voi è decisamente importante? Per esempio, si deve evitare il 16 e il 25, no, per sposarsi, secondo questa numerologa. Ne parliamo alla Globo WhatsApp, 393-777-7172. C'è anche la nuova di Miley Cyrus, Buzz Persuasion.

0: 14 anni, sì, 14 anni nel 2005, avevo addirittura le mesh, ma impazzivo praticamente per questo gruppo. 22:36, questa è la radio, che sono solo le migliori, Radio Globo.
1: Radio Globo, meteo.
2: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Quadro meteorologico invariato sulle regioni centrali, avremo la nuova rimonta dell'anticiclone che sarà la figura protagonista di questa settimana, con punte anche di 30 gradi nelle vallate interne. Forte escursioni termiche le avremo tra mattina e pomeriggio, con valori che nelle prime ore del giorno toccheranno anche i 10-12 gradi, ma che avranno un deciso rialzo poi nei giorni a seguire. Quindi poche novità fino alle giornate del 6 e 7 di ottobre. Il quadro meteorologico sarà improntato al bel tempo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.

0: che ha ricevuto da diversi esponenti. Allora, 22,52 ragazzi per mese, fatta una certa. Grazie mille a tutti da Tommaso. Ci sentiamo domani a partire dalle 19 fino alle 23, ovviamente qua sulla radio che suona solo le migliori. Vi auguro una buona notte, buonanotte, baci stellari, tutto quello che volete. Da Tommaso è tutto, ci sentiamo, ciao!
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 899 6.
4: Gioca con me
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
7: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale.
8: Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni.
7: Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi.
8: La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.
10: Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Ti aspettiamo da 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
12: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Però se tu hai una tesi su una cosa, dovresti avere prima di esporre la tesi anche il motivo per cui uno farebbe una cosa del genere. Cioè il motivo secondo te qual è?
3: La mia tesi sono 3 ceres in corpo, purtroppo.
2: Sono?
3: Quello sì, lo dico, è vero, quello è vero.
4: Se...
3: 3 ceres in corpo, quello sì.
4: Vabbè, ma aspetta, che c'entra? Se uno, a parte che...
2: Una cosa dovresti avere prima di esporre la tesi anche il motivo per cui uno farebbe una cosa del genere. Cioè il motivo secondo te qual è?
3: La mia tesi sono 3 ceres in corpo, purtroppo.
2: Sono?
3: Quello sì, lo dico, è vero, quello è vero.
4: Se...
3: 3 ceres in corpo, quello sì.
4: Vabbè, ma aspetta, che c'entra? Se uno...

0: Tutto smascherato.
1: Ancora gli ha attaccato il telefono a questo?
2: No.
1: Ma che è? Ma che sta zitto?
3: Ipotesi, tesi, dimostrazione. Bravo. Vedi che porti, che te manca lo scientifico.
4: Ma io non ho mai sentito, quando ho cercato lavoro, ah no, tu hai il diploma da istituto tecnico, fai schifo. Diploma è diploma, raga.
5: Vino Veritas, birra sparecazzates.
6: Evviva le Ceres! Ceres c'è.
7: Così, piccolo spot.
8: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Questo è il soggiorno?
11: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
10: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
11: E il PVC?
10: È firmato da Piva Group S.p.A.
12: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
13: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
14: Mamma, io mi annoio!
15: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
16: Dentro la città, fuori dal mondo!
15: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
14: Mamma, io sono già in macchina!
15: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: Ma poi quando ti vedo...
8: Mr. Rain arriva a Roma per la prima volta nei teatri, l'11 ottobre al Teatro Brancaccio. Uno spettacolo inedito, pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 11 ottobre 2026, Teatro Brancaccio di Roma. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.

0: Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Wake up!
0: Good morning! The morning show.
4: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
5: Chiede il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show.
6: On Radio Globo.
0: Sponsored by
6: MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
8: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
9: Da 4 generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
10: Ah, 50 e 50 50 e 50.
11: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
15: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Tutto bloccato.
1: Sto weekend ho cercato, stavo smanazzando su TikTok, ok?
2: Smanazzando.
1: Esatto, stavo cercando come mantenere sta piantina di basilico. Sono inciampata in un video dove invece insegnano a far crescere delle piante col ciclo mestruale. Però funziona.
2: C'hai un albero adesso di basilico praticamente.
1: Un troncone di basilico.
2: Ma è seria sta cosa?
1: No, ti giuro, guarda, è una roba che ti intrippa. È partito tutto dal video di questa TikToker che ha pubblicato un TikTok dove faceva vedere una piantina messa nell'acqua lunare. Anche io non avevo ben capito che fosse l'acqua lunare, perché sembrava una cosa scontata in tutti i trend. Invece praticamente metti l'acqua al plenilunio e diventa assorbe energie, diventa acqua lunare. Funziona!
3: Ma il basilico non te lo mangi, spero.
4: Questa me è nuova. Io mi fermavo al fatto che quando c'è il ciclo non te si montano gli albumi delle uova. Testata questa cosa.
5: Ma Elia, ma siamo sicuri che del libro che stai a parlare non si chiami Necronomicon?
6: Ilea, se per cortesia mi potessi spedire un po' d'assorbenti di seconda mano, ciò da far crescere un po' di citrioli.
7: Anche la passata di pomodoro non si può fare perché altrimenti diventa acida.
8: Ma io volevo fare una domanda: ma se ci fai crescere una pianta del basilico, di che colore viene il pesto?
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: be back.
1: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sapete quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magnà. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.